stata così totale e concentrata della storia precedente. Non, mi rendo conto che non farò neanche a tempo di cominciare a parlare della trasfigurazione, ma la trasfigurazione è semplicemente un punto, è semplicemente un aspetto di questa direi, io per molti inaccettabile, per altri incomprensibile, per altri ancora, per una fortunata, unica presenza di una diretta attività divina, il regno di Dio. Marco si ha l'impressione che voglia dire che il regno di Dio non è semplicemente vicino, si è già avvicinato. Cioè, quello che sta succedendo è già il regno di Dio, è il regno di Dio all'opera, che non è ancora conclusa del tutto, ma tuttavia la sostanza dell'agire divino è tutta realmente concentrata in quello che è accaduto in questi 3 anni. Non è stato così nell'uscita dall'Egitto, capite? L'uscita dall'Egitto è diventata un modello, ma è diventata semplicemente la storia di un modo possibile di essere aiutati da Dio per il futuro, che venne poi sostituito, poniamo, dalla monarchia. La monarchia venne poi migliorata o sostituita dalla profezia che la giudicava. Ma tutti aspettavano qualche cosa che fosse definitivo. Gli ebrei lo stanno ancora aspettando. I cristiani hanno trovato questa concentrazione di un divino definitivamente risolutivo che durerà in eterno, e questa è una cosa assolutamente unica. Ripeto, tolto il monoteismo islamico. Poi mi direte, ma no, è così dappertutto, anche nelle religioni dell'India, l'induismo ha ancora tutti i vecchi rituali religiosi. Sì, sì, è vero. Ma i rituali religiosi dell'induismo non cambiano il mondo. Continuano a lasciare la vita umana nelle mani di altri eventi. Si nasce, si muore. Prima si combatteva con la lancia, in Giappone con le spade, adesso si combatte invece con i fucili, ma in Giappone e in Cina si continuano ancora a fare le gare con le spade, come del resto si fanno anche nel nostro mondo. Vale a dire, non è cambiato niente. Il modo di agire delle divinità giapponesi, egiziane, induiste, è quello di sempre. Non c'è in esse un momento decisivo in cui Dio ha regnato, ha capovolto le cose. Almeno a me pare di capire così. Queste sono le religioni che da quando hanno cominciato continuano a ripetere le stesse cose. Anche noi continuiamo a ripetere ritualmente le stesse cose, però noi riteniamo che in quelle stesse cose c'è una novità che assolutamente non esiste nelle altre religioni, nella quale Dio si è personalmente impegnato, l'unico Dio, a diventare il nostro alleato per cambiare il nostro modo di vivere. Questa presenza del divino all'interno dell'umano, direi assolutamente unica,
È quella che, per esempio, avevamo trovato nei racconti del libro di Daniele, dove Dio, sia pure in un singolo episodio, dice: guarda che io sono capace di liberarti dal fuoco, guarda che io sono capace, basta che tu abbia fiducia, sono capace di fare in modo che i leoni non ti sbranino, guarda che sono capace di fare in modo che un impero scompaia, a condizione semplicemente che tu creda che questo avviene. E tu devi credere che questo avviene e per sempre avrai questa sicurezza di non perdere mai il contatto con Dio. Ecco, il mondo degli anni in cui vive Gesù è un mondo dove quello che noi chiamiamo appunto il prodigio, il miracolo, viene dato come una situazione normale. Non è detto che si debba riprendere sempre, no, non continuerà ad essere così, ma direi quello di divino che è apparso in questi eventi continuerà ad operare in maniera silenziosa, in maniera stabile però, attraverso la loro ripetizione rituale. Quello che è successo nella trasfigurazione continuerà a succedere in forma diversa, certamente, cioè continuerà a succedere nella trasformazione da parte di Dio della coscienza, delle decisioni, della futura eterna condizione degli uomini che avranno creduto, perché Dio ha compiuto l'opera definitiva. E questo è il punto. Allora capite che questa presenza di Dio ha questa potenza di valore eterno per il fatto che è stata capace di scavalcare la morte. È questo il punto chiave. È questo ciò che, ciò che distingue il cristianesimo da tutte le altre religioni antiche e distingue il cristianesimo dalla concezione non religiosa del mondo. Cioè, nel giro di 3 o 4 anni si è potuto prendere atto che quella potenza da cui dipende l'intero universo, che si chiama Dio, ha realmente preso un impegno nei confronti dell'umanità, l'impegno cioè di assicurare a tutti quelli che credono a una storia nella quale Dio è stato il protagonista nella completa ricchezza della sua del suo essere, nella infinita e insuperabile potenza di cambiare le cose, caratteristica della sua capacità creatrice. È stata così reale, così nuova, così sicura, da dare la certezza indubitabile che al di là di quello che può accadere, qualunque cosa accada, la singola persona che crede per tutta l'eternità è sicura di superare

di superare la morte, ha certezza di vita eterna senza fine. Addirittura arrivando a dire che questa vita eterna senza fine sarà così rispettosa della individualità psichico-fisica della persona da poter dire che è come una risurrezione della corporeità, magari permettendo al pensatore scettico che sarà un modo diverso di essere corporei, non cioè un modo così fragile e pericoloso, fragile e debole come è adesso, ma potrà avere però la capacità di sussistere in maniera che come esperienza personale, spiritualmente parlando, psicologicamente parlando, l'uomo si sentirà ancora se stesso reso eterno, un se stesso che si congiunge con Dio e si trova a suo agio nell'essere vivente in Dio con la sua umana personalità, quindi scavalcando l'eventuale distanza. Questa è la trasfigurazione. Trasfigurazione vuol dire, questa più che Marco, questa la capita Luca, il quale fa capire che quando c'è stata la trasfigurazione è successo che praticamente Gesù ha fatto capire che sarebbe morto, ma che il suo morire era un modo di uscire fuori, era un modo di scavalcare la morte e di essere costantemente se stesso nel morire stesso. Idea che in Luca comincia ad apparire e la chiama infatti Esodo. Vengono degli antichi morti, che in realtà sono però vivi, ecco perché appaiono Mosè ed Elia, perché anche loro, e questo ricorda quello che abbiamo detto domenica scorsa, martedì scorso, quando abbiamo parlato di Gesù che va a prendere i santi sottoterra, perché Abramo è ancora vivo, è vivo in Dio, ma è vivo ed è Abramo. Ecco, l'incredibile è questo, capite? Ciò che è noi. E tutto questo come ha fatto a diventare pensabile e credibile? Perché si è inventato il miracolo. Perché negli anni immediatamente precedenti alla venuta di Gesù, Daniele in particolare, ma anche altri testi biblici, avevano dato l'impressione che Dio può compiere quello che umanamente sarebbe impossibile. Molto più di quelle piccole tracce come la manna, una salvezza ogni tanto, un sole che si ferma per una mezza giornata, o che capita ogni morte di vescovo. No. Adesso la realtà, il miracolo è diventata la normalità, perché tutto quello che accade, per esempio nella liturgia, è in fondo il miracolo. Questo pane è veramente la carne di Cristo. Il tuo cadavere
non serve, ma la tua corporeità è come se venisse raccolta in una specie di formula chimica o addirittura in una specie di come questa qua che sta registrando. In una specie di riassunto del tuo essere codificato dentro in una chiavetta. Tu adesso hai una chiavetta che è fatta di semiconduttori metallici che contiene dentro tutto questo parlare, contiene miliardi di nozioni, tant'è vero che se tu la metti dentro in una macchina, quella lì ti fa vedere tutto, vedi i colori, vedi le cose, vedi... Ecco. La particola consacrata, l'acqua santa del battesimo, è la stessa cosa, cioè è un niente nel quale c'è il tutto, è un morto nel quale c'è la vita. E qui vedete che si possono mettere insieme, possono sposarsi, fare delle nozze mistiche, non l'agnello di Dio, ma la chiavetta. Se dentro qui ci sta tutta la Divina Commedia, per cui basta uno strumento meccanico per fartela sentire tutta, se dentro qui ci sono ore e ore di cinematografi, vedi 300 film dentro in un cosa grossa come questa unghia, e bastano delle macchine, pensi tu che Dio non abbia delle macchine sufficienti? Se è possibile questo umanamente, altro che Daniele nella fossa dei leoni, se è possibile questo, perché tu non hai il coraggio e la volontà di credere che possa accadere veramente quello che la fede ti dice? Cioè che il tuo io sussiste, non sai come. Cioè invece di dire spirito, invece di dire anima, invece di dire anima immortale, di semplicemente che è come la concentrazione in una invisibile chiavetta. Non pensi che possa esistere una forma di, boh, chi lo sa come. Tu il virus credi di vederlo, perché a parte che il virus non è vivo di per sé, credi di vederlo sì, perché lo presenti infatti grosso, ma quella è una tua invenzione, però lui c'è, ma non riesci a prenderlo in mano. E così come tu non riesci a prenderlo in mano, ma lui c'è. Osi, hai il coraggio di dire che non è possibile che tutto il mio complesso umano, nella sua profonda sostanza, possa esistere per sempre. Perché lo vuoi negare? Ecco, Luca sotto sotto la vede in questo modo. Parlavano con lui dell'esodo che stava per compiersi a Gerusalemme, perché lui sarebbe uscito fuori dalla carne, dalla carnalità, e avrebbe continuato ad esistere nella sua totale e vera realtà, avrebbe continuato ad esistere, non lo sapeva ancora forse Luca, nel pane consacrato, nel vino benedetto, che già adesso abita nei cuori, che già adesso sta suggerendomi quello che io ho cercato di dire con parole complicate. Quell'idea del miracolo,
ripeto, era rarissima nell'Antico Testamento. Nel Nuovo è esplosa. Ed è curioso anche il fatto che Paolo se n'è accorto forse prima ancora di Pietro e degli evangelisti, così come se ne accorgerà a suo tempo in maniera evidentissima Giovanni. E tutto questo fa in modo che allora la persona di Gesù, proprio nel suo modo di morire, sia il culmine della vita, perché è quell'azione di Dio che trasforma, è una trasformazione, trasforma in bianco quello che era nero, in vivo quello che era morto. Tutto questo appare visibilmente come la necessità di una sofferenza, ed è anche interessante, e con questo cerco finalmente di concludere, anche interessante il fatto che Marco, soprattutto, e Matteo, forse più di Marco in questo caso, si rende conto che tutto questo, anche Gesù, non solo Pietro, faceva fatica a capirlo, perché in fondo la sua mente umana, il fatto di essere un uomo dove per la prima volta si presentava dentro questa potenza vivificante della divinità che regna, del regno di Dio, del qui Dio vive così e ti fa vivere Lui, questa comunione che anche nell'uomo Gesù non veniva percepita, come non viene percepita, come non viene ancora percepita spontaneamente neanche adesso. Ma noi abbiamo questa possibilità che ci è presentata dalla tecnologia contemporanea di far capire che le capacità di un metallo particolare o di un semiconduttore possono avere possono essere talmente trascendenti da far diventare incredibile una realtà quotidiana ormai. Ecco perché allora accettare la verità della trasfigurazione, più che dire è storicamente accaduta, non è accaduta, cosa che mi sarebbe stato bello spiegare, ma ho preferito lanciare questa specie di nuova idea. Ecco, questa capacità cominciava a presentarsi, è stata cioè la possibilità che abbiamo noi oggi di renderci conto di quello che la tecnica contemporanea può fare, era stato raffigurato nelle storie miracolose, per cui la trasfigurazione è, direi, la progenitrice, è l'antico primo apparire di quello che probabilmente sta diventando, grazie a Dio, la possibilità della risurrezione universale. Non è privo di senso pensare che, anche se bisogna avere il coraggio di accettare una trasformazione totale della attuale modalità di essere uomini, ma rendendosi conto
che come abbiamo dovuto cambiare completamente la possibilità di trasmettere i colori, di trasmettere i suoni, di trasmettere le voci e di concentrare una enormità di dati in una microscopica, imperoscopica pezzo di un metallo. È questo che è successo. Questo deve non impedirci, ma aiutarci a credere che la risurrezione sarà possibile. Provate a pensarci a queste cose. E vi chiedo scusa se poi non ho, avevo tante altre cose da dirvi sulla trasfigurazione, non le ho dette. Ma siccome ci vedremo ancora, può darsi che ve ne dica un'altra volta. Intanto, buonasera.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io lavoro in triage, quindi il triage del pronto soccorso è una realtà molto particolare. È vero, il mio mestiere è fatto di numeri.
1: Spesso un numero per me è una lettera, quindi un insieme di numeri.
2: Contro ogni aspettativa nel ciclismo un numero è veramente un elemento rilevante. Non si tratta solamente di quello che noi pedaliamo, dei chilometri che percorriamo.
3: Statistica, analisi, conti, numeri. Cosa mi hanno insegnato che funzionano? Sempre.
1: Qualcosa che sa rappresentare un gruppo e che diventa interessante nel momento in cui è in relazione con altre lettere. Insegnare la matematica fa lavorare con cose invisibili, numeri immaginari e complessi che vanno veramente oltre quella che è l'orizzonte dei numeri reali, no? Però sta lì la sfida e sta lì anche il fascino.
2: Nell'ultima gara abbiamo percorso 468 chilometri, erano suddivisi in quattro tappe, ognuna della lunghezza tra i 110 e i 130 chilometri.
0: Oggi c'è stato un aumento esponenziale proprio degli accessi in PS, quindi io tutti i giorni ho a che fare con dei numeri veramente molto elevati.
3: Il numero inteso come numero da circo? Il numero per impressionare qualcuno ti aiuta a fare tante cose, a rompere il ghiaccio, a esprimere te stesso?
2: In una gara i numeri sono determinanti per farsi trovare pronti al momento giusto, quindi noi corriamo e sul manubrio abbiamo posizionato uno sticker nel quale sono segnati i punti chiave, quindi a che chilometro inizia una salita, a che momento della gara troveremo questa curva che è pericolosa.
0: Ogni persona è a sé, ogni persona porta un bagaglio di esperienze, di paure, e di solitudine. Noi di triage, soprattutto noi operatori di triage, dobbiamo essere in grado di ascoltare ognuna di queste storie e non è facile, in pochissimo tempo.
3: È una cosa bellissima secondo me per chi può essere un matematico, per chi può essere un giocoliere, per chi vuole vedere connessioni in tante cose, razionalizza qualcosa che sembra completamente astratto.
1: Credo che qualsiasi professore di matematica nello specifico si sia confrontato con la magica mano alzata che sgancia la classica domanda: prof, ma cosa serve studiare i logaritmi di turno piuttosto che le funzioni? La risposta che funziona è che la matematica, insomma, non serve, ma comanda.
0: Io devo soffermarmi sul sintomo principale, quindi che cosa ha spinto quella persona a rivolgersi a me. Poi tutto il resto è fatto di dialogo, di parole, di conforto, di empatia.
2: L'emozione non si calcola. Nel ciclismo il numero conta veramente tanto, ma allo stesso tempo non è tutto, perché è l'unione, sì, dei numeri, sì, di un corpo che è allenato al 100%, ma subentra una parte che è l'istinto, che è quello che ci porta a cogliere l'attimo.
3: Facciamo girare tre palline, però quanto tempo ci è voluto per arrivare, quanto tempo, numeri, quanto allenamento ci è voluto per arrivare a questo, quante volte hai sbagliato, numeri.
1: Piano euclideo, piano cartesiano, si cerca sì di mappare qualcosa che però sembra rimanere sul foglio di carta. La sfida è quella di non stare fuori dal tempo e dallo spazio, quindi un po' dalla storia, ma di entrare invece nella realtà.
3: 3 e 7 mi ritornano un sacco. Oltre al fatto che sono 3 la base per imparare a fare la giocoleria, quando vuoi imparare fai 3, e 7 è il numero in cui non sono arrivato.
0: Spesso mi trovo combattuta, perché da un lato vorrei ascoltare quella persona, vorrei dedicargli più tempo, dall'altro guardo il vetro e vedo una serie di persone che mi aspettano, che mi guardano come per dire adesso è il mio turno.
2: Non siamo delle macchine, fortunatamente, quindi un certo istinto ci porta a fare un certo sforzo che ci porterà a provare una certa emozione, e queste emozioni non hanno un contatore.
0: Il lavoro di equipa è fondamentale, perché il pronto soccorso è praticamente la porta dell'ospedale, quindi il paziente vede noi come ingresso, quindi io stringo veramente un rapporto uno a uno, anche se di breve durata, però

0: capire quanto è importante quello che faccio.
1: Non pensavo, quando mi sono approcciata al ciclismo, che la squadra fosse così importante, ma il sostegno fisico e morale che possono darti è tutto. Infatti vince il singolo solamente come immagine, ma dietro c'è un lavoro di tanti.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

campo, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo, una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Sì.

da giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio?

0: La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

senza canfora. I migliori son più cari perché sono anti forfora.

La schiuma è una cosa sacra, è una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Gira, gira, pianin bel bel, sono arrivati anche alla fin de febbraio. Veramente, la fin de febbraio, le dumà, perché i stan, i gien attaccati in tuchel a quel meschi. Mi pensi a chi che è nascito il 29 de febbraio, e magari che compisce 80 anni, e poi di menco compisce 20 anni. Che perché? No, perché quante volte è venite il 29 dal 1936 a venire adesso? E allora gli è vinte. E che fu gli auguri a quelle che compisse 20 anni. Allora, però andiamo avanti adesso intera. In co, le domenica 28 de febbraio e le la terza domenica de quaresima, Sant Osvaldo. E chi che fu gli auguri de buon onomastico a Osvaldo. Domani invece gay fum a chei che ganum giusto. Adesso girum la pagina del lunari e sunt un bel in del mes de mars. Martedì, prim de mars, Sant Albino. Mercoledì, Sant Basileo. Giovedì, Santa Camilla. Le giovedì de mesa quaresima e la giovedì grasse. Venerdì, che ganum quater, San Lucio. E sabat che ganum cinc, Sant Adriano. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in che ho appena detto. Proverbi del mese de mars, perché polancadasse che in del mese de mars venga su un po' de neve, però ricordeve che la neve marsulina la dura dalla sera alla mattina. E adesso comincia il mese di mars, e allora vardum i crescenti e i calent del mese di mars, e che gunde ringrazia un'altra volta la nostra Pierina che tutti gli anni la manda e l'ha mandata a Caistan. I mesi è divisi in quattro parti, allora la prima e la seconda parte, cioè la prima metà del mese di mars, che è nuvole ma non freddo. E poi, de che l'altra metà la comincia con variabile e alla fine, l'ultimo toc del mese di mars, sarà soleggiato. Adesso però, voi leggete quel che ha scritto il poeta Melchiorre Bellini, e l'è pubblicata in suo libro di poesie, de mars, le previsioni del tempo del mese di mars. Gumel seren. Ma il sul nella fiumana el me pare un balon de melunera, vers le nove un bel vento de tramontana alla volta del ciel fa da garnera. Fidev mia se il temp se mi si instela, sent de bon el tabar e la brasela. Con ste tran tran de vent e de fiumana, el mes na buona parte se porta in ans, la luserta se mof, salta la rana, beta el sambuc, le rose metis brans, catta in custera i fioi, masset de viole, e ni bosc i loertis e sponsignole. E il campagnol sumena de premura, prima la vena, e dopo i camp alen, le patate nell'ort e la verdura, i giardinier, i fiur, ni lituren, i lituren, i saresse, i viver, in due gemme denter, la sumensa, per po' le piantine trapiantale. Tutti, sul temp, i fonda la speranza, d'impiener el graner, bursel e pansa. La donna med la ciossa e fa bugada dell'inverno, el filat de stent buit, tira e liga i mader alla palada. Sgramegna, romp gazon, catta al marit per dag de sena insieme ai soputei, per le cole, grugnos, lancer e grasei. Dua se stata cara rundanina nel tem che l'aria m'ingerliva i dite, cuntem del mar, di bosch, della culina, iure de passe, el mal che te patit, iom per i sold, per vicio, per passion, devente i bestie an là come da non? A mote sentarò se la ringhiera, all'alba ci sarà la campagnola, al gnal te vedarò turna la sera, e de giorno in facende tutta sola, con alla svelta e spalancà di ucin, più là la terra, per ciapai muschin. Nel giorno 25 San Gabriel, l'emdà dalla muer de San Giuseppe, a quintaghe, che il brillant l'encanemel, che l'elefant se ciappa con il sep, e che a Nadal se la paia e cavedela la sarà mamma, baglia e verginella. Al 26 venzona buona acqueta, la terra bev de gust e nas el len, dai nigoi al 28 el ciel se netta, ma turna el vent a tribulai camen, se l'erba, se i gasona la mattina, cum'a brise d'argent brilla la brina. Cun gli orden del comun per sta in campana, de not la luna impissa al sofanal, smorta, gialda, me parla si ex poxana, al fidec o alla fel geruga il mal, però, siccome in ciel manca i dutur, ben prest guarida la cambiarà color. Ni giardin se de seda le lumaghe, comincia da fastidi la simara, l'inverno finalmente mola le braghe, la primavera incorda la chitarra. E ai vestiti più legger, pensa il governo, se con cinc, set ed es, fum ambo eterno. E pensa il governo perché è il governo che paga le vincite del lotto. E adesso, siccome martedì è il prim de mars, e che è il ciocca mars. E il ciocca mars, cos'è? L'era di fare gli auguri ai murus che gli è sposasse, però ia cantava anche tra casina e casina. Significa che il mese di marzo, cioè la primavera, la stagione dell'amor, l'evesina, la ciocca alla porta dei cor di giovani e meno giovani. E allora, in delle nostre campagne, seguiva l'usanza de ufficializzare gli amori che se vediva. Il prende Mars, i regas de una casina, di tutti delle tole, con dei bacchi che ciucava in cima, gli adoprava tame di tambura, ecco, indava pres la pianta più se alta che era lì in della zona, e il regas che gli la us più se limpida e più se forta, l'endava in se la pianta, e cominciava il dialogo a distanza tra una casina e che l'altra, e usava a tutta gula, tra una casina e che l'altra. Per esempio, cominciava: ciocca mars sta terra, e poi i tambur, ghede sposana fiola bella, chi è la? Chi noela? L'ela rosa, chi ghedum de maridà, ghedum el palmiro, perché era che gli ha de sposasse. Adesso mi go una registrazione che è stata fatta un po' di anni fa in Val Vestino, perché là la canta molto ciocca mars, è proprio una tradizione di cantare il ciocca mars. Il Val Vestino è il lago d'Idro, se va dall'altra parte, mia di chi della strada, della parte de là del lago d'Idro, e se va su in Val Vestì. E allora, ascolta che la registrazione chi?
3: La bella petola che le lo meritare! Chielo, cruela! Le! La lindia che le lo meritare! Che dame! Che no che dame! Chielo! E giù a far che le lo meritare! Latte gal! Latte gal!
1: E a quel punto chi i ragazzi i giocava in sulle tole e usava domegala, e la fantasia la podia andare avanti a fare botta e risposta per un bel toc, che è anche un'altra roba da dire. E poi dopo gli inventava anche delle coppie che gli era mia, coppie regolari, cioè dei ragazzi che chiede sposasse, magari via i cubiava il preost con la perpetua, il sindic con la qual maestra, il segretario del comune con vergotaltro, insomma, e via delle coppie così miciade, e delle volte i viva delle coppie che gli metteva un po' de rosen in delle case di che alter. E adesso sono al momento degli anniversari dei nostri poeti cremonesi. E martedì, che è il primo de mars, è l'anniversario della nascita di Medeo Chitò di Isola Duares. E gli amici, purtroppo, le belle andate anche lui. Martedì è il gares compit 96 anni, perché è nascita il primo de mars del 1922. Mi gode la registrazione di Medeo Chitò e goccata fuori in co una che l'è intitolata, naturalmente il sentun lui, con la sua us e il suo dialetto di Isola Duares, l'è intitolata I guai del ciclista.
4: Una domenica di sera, a sole un po' calat, passa una cincent con un parafan tusco internat, li porteri finestren quarciat de cartelen, la carrozzeria macada e sguerza d'un fanalen. L'infissa una curva propria tutta manetta e denasce un meter che distanna una bicicletta. La suona con i trombi e la fa una gran frenada e il ciclista si stremisce e va a finire la salegada. Ven fuori dalla macchina, nel strimento in magrulen, una gran borsetta in man, i cavalli del coupen, due bragatini stretti, smonti in sisinuc, la barba in se la faccia e la franza so in deuc. E se mette a dre a usare, compagno disperato. De stasso in bicicletta, gli miei ne ho imparato, gli miei de cognizione, e poi la vostra età, si bella rimbambit, un'altra volta, ste a ca. Che il poer di al che intanto pian pian che leva su, con un mal in dengumet che quasi il ghevet pe, e la guarda ben in faccia, con un senso di compassione. A momenti lui mi cupa e poi c'è piangere il melon. Me sono un rimbambit e il dito indenfiato, però ritengo di essere un po' più sei educato. Così che l'ende in giro con fade prepotente, senza un po' di rispetto per tutta che la trasente. E il mondo è mio cambiato, le sempre amo quel. Impara le buone maniere, caro al mio burlandel. Se anche appena un'ora che es da comanda a me, i sistemares del buono i muscardin compagni di te. Perché se ho intendì il fa che l'ater pronto, so mia cosa mettendo al maltrattava in fondo. Prova se te sei buon, bello d'un saltafos, se te metti tu che con un dit, mette scavisi os. Saltafode che li robi che creano atmosfera, ater che il solid brandy con l'etichetta nera, i se fa degli buridi e ni sogna tira in dre, e quanti se vesen, i se fermi in si dupe. I samie pesadisse, i se guarda un po' de brut, i ga finite repertori, ormai se li tut, e il giuen è il saltasù in se la sua caretta, che l'ater puoret è il catasù la bicicletta, e intanto il tucamo è il gumet che fa mal, è il selis. Le è andata bene, potevi essere all'ospedale, caro al mio car signor, come sono c'è un combinato, che mi è pedalità, i par tutti drugati, quanti che in manna macchina, che par d'essere in pista, i te passa in perde sfrinza, te rangerai ciclista, e se te stetmi attenti, quante sente te il rumor, i te metti su da dritt e poi greson l'ur. Fortuna vuol però, che fra tanti strafutent, che ne amo parici che gade il sentimento, se non stare sem fresco, perché la nostra pelle la valores più niente, e niente stras d'engel.
1: Le semper bel center è il dialetto di Isola Duares, leggi dan isolano puro sangue, tame Medeo Chitò. Allora, con sentite i guai del ciclista. E a Medeo, anche se gli per i son 96 anni, non altro che fum, tanti, tanti auguri istess. Domenica passata che sta fatta la premiazione delle letterine di San Valentino, letterine d'amore, e me che si vi là a presentare, che ne era de chelle veramente belle. Che ne d'occhi de poesie d'amore, che però gli era mia in del tuchel delle lettere di San Valentino, ma l'era in sulla pagina del canton del dialetto del quotidiano La Provincia, e era de Ernesto Grassi, il professor Ernesto Grassi, che è il chitarrista del gruppo dialettale El Zac. E allora Elga scritte alla sua Valentina, Elga scritte do poesie, una le chiesta chi te vori ben più tela in sé manca dopo tanti anni dell'amor me senti a molla fan e il cor der vice manumbrela te vori ben più tela e vorrei si dite il tuo tide ma son ti senza pata avanti in dre e me se sgionfa il cor ta menufela te vori ben più tela l'er ritornel che canta a tauleta e tame la ruda del muleta e il pirla o cumana bindela te vori ben più tela forse lo di tan troppe volte ucur che aman tegna le me scorte per fame mia ciapada da tabanela e quant fiacca snicca a sera tette indormente tame vesen la to crapina bionda in sul cusen e il to respir el se fa un po bufera me basta te ripeta pian pianen te vori ben più tela che debot tette finisse

0: che l'orchestra e te panseret men van ben. Ecco, che l'altra di Ernesto Grassi la leggerò magari domenica che viene, che l'è intitolata L'amour, l'embouffe de vent. E con che la poesia d'amore chi de Ernesto Grassi finis la prima parte, adesso è un filinin in da reclam e poi si sente un subito per la seconda parte. A reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mia Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlum cum mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia de Michelangelo. Verum che la seconda parte chi con premio di poesia con Luciano D'Acquati, organizzata dal quotidiano La Provincia. Donca, le premiazioni le vengono fatte, ghiamo un puntino che il summia preciso, giusto come lei, gadedaghe alla Provincia, l'ultima risposta è il Comune di Cremona, ma la premiazione la gares de esser, disunque la ghe, al sabato 12 de mars al Teatro Monteverdi in via Dante. E per ricordare che l'altro premio di poesia con Luciano D'Acquati che è stato fatto due anni fa, ve leggi che è la che ha vincito, che è Gianluigi Bolzoni, Gigi per gli amici, Luna de Genar in Piazza del Dom. Montagna rosa che lus, vene del marmo infiammate, vita che torna in sul niente. Delegua la luna d'argent, cur ascondisse gusse de lus in dibus e canton più escur. Con ioc le sbalbesa le statue di sant, ga en sgrisol l'arcangel in sicuble de fianc. Le groppe lustrade de giog de regas, scurlis i leon chi pare indurment. Da sotto la porta na lus, la lus d'amor che conforta, candele impisade all'altar. S'incanta, ma solo un moment, insieme alla tour, è il batter del temp. En sapetà pur de fressa e duata, sotto i porte che il passa, è il sepert. En nigol è smorsa la luna, sparis an le gusse d'argent, in den buff de fumana se scont, la magia de questo moment. Na sera, en tu quel del temp se fermat, na sera de fret de genar. Gun parlat della piazza del Dom, della nostra bella piazza del Dom, scultè che sta qui.
2: In una magistrale interpretazione di Aldo Campanini, la piazza del Dom de Cremona. Testo di Giuseppe Giordano, musica di Osvaldo Rocca.

E dopo l'inno alla nostra Piazza del Dom, adesso la gentiglia Ardigò di Casalbutan l'ha mandata diverse sue composizioni, diverse sue poesie. La gentiglia Ardigò, che la Gabella ha anche scritto due libri, è una persona piuttosto anziana, però voi leggive, è il paese dei vecchi. L'un cancellata dal nostro vocabolario, tamel fus na brutta parola, tamel la fus n'offesa, na vergogna. I vec, el vec, se dis l'anziano adès, adès se dis per parlare civil la terza età e anche la quarta, ma parlum mia de vec, per carità. Cosa sarà li ste delicatessi, rispetto, venerazione, amor, caressi? Me ven en gran suspet che anche ste volta se impienarum la buca de paroli e tut finirà lì. En gran parla se fa, me vel dirò, discurs, dibattit, tavole rotonde, tucca la società del bon, che gran sentenza, ma in verità disume l'antranon, che il por veciol, che le lede per lui come un cagnol, che la veciola a lette, che ga più forza gnande da li muschi, de me la ga bisogno, de te, del nostro tempo, d'un po' de poste d'attenzion, è mess alla so gente. E dopo che la poesia chi, così triste della gentiglia, go truat dei fuoi in due che se, una composizione intitolata Dialet de una volta, però riesci mia a capire chi è l'autore, ma me ve la leggi istess. È l'amara riflessione di un immigrato che è rimasto lontano per troppo tempo dal suo natio borgo selvaggio, vi ritorna per una breve visita, ma non ritrova la genuina parlata di un tempo irreparabilmente contaminata da troppi e spesso inutili italianismi. Dialet de una volta. Me so de quei che per pudì campà me tucà de giuinot la sal paese e metime de buona volontà per sistemane in sel milanese. Ma quanti umiliazione ai primi momenti, quanta miseria, quanta nostalgia e delle volte che mancava niente per fame pianta tut e venir via. Goriesit e adesso ve po' di dì de sta benin, go via na qual palanca, go la mecca, go l'auto, e per finì sognanca me pensà quel che me manca. A me mi sem piasit parlar il dialetto delle mie parti, cusè go profitat de quater de festa e sol sulet go urit tornà al paese en dua sonat. Al de d'inco le mie potamme quant in città te ciapave del vilan, ui te guardava stort se ogni tant te permettive de parlar nu stran. Adesso che la mania d'enda a cercare le radici della storia contadina se fa de tut per me rivaluta la vita dei paesan della casina. I proverbi di vec i ven studiati e rispettati come se fus un oracolo dai sapienton adesso che i ga stampat fior de libron en sel parla vernacol. En tant che ser in macchina per strada, favi tra de me ste considerazioni, e cusè, vers la fin della giornata, so arrivat alla me destinazione. Me fermi in piazza sotto al monument, e fo du pass a pe per manda via el mal de reni, trovi inconoscente e che paghi una staffa all'ustaria, in cosse dis bianchin. Po che domandi, in due se pudares mangiare un bucon, ma senza spendere tanto. Lui de rimandi, de Bertin el me fa, lancio il canton. Ricordavi il local del por Bertin, te pien de fum, con i trafe i canter vec. Go truata al contrario in ambientina rius tirata lucid tamen spec.
Gheramia peu, chi taulon de legne, gnanca li scregni, col cul impaiat, tutti de nus pesanti. Gera impegn, na mobiglia e metal plastificat, i m'ha servit ravioli, i marubin, frittata de carciofi, de artichoc, e cavul fiur condit con l'oli fin, che poi sarès el broccol e el vin doc. Comandi strachin vert, me senti a di de gurgonzola, son ton resta senza. Bevi un caffè curet per digerì e paghi car salat all'indecenza. Vegni fora e ti incontri di parente del suocero, pardon, de me messer, e mi invida a casa so. Lur gli sent ospitali i medis, cui fu rester. Dormi pochin, son po' disorientat e pensi al medialet, al padernes. El troi mia pe quel, el troi cambiat, paderno, el me par li stes paes. Sarà che tanta gent la vende via, me consuli cusè, mal deve nient me capitan de pes che in trattoria, quam me fermi a parlà cui conoscent. Goduit alla fin tu cacum man che il dialet de na olta l'è sparit, se parla des na sorta de italian strapassate del tut imbastardit. In co, per esempio, i dismia pe fumana, se sen di nebbia, e le quasi normal che se duperi gonna per sutana e grembiulin al post de discussal. Se usa fidanzata per murusa, e ve giuri co fa una gran fatica per fa capì a iuna che se sposa che i confet i se chiama benediga. Go senti di pisello e mia rivion, se compra mele e po se mangia i pum, se di sprosciutto al pos de di giambon e li mugnaghi al bicocchi liganum. Me, stuf murbat, de sen parla cusè, messi in dialet e messi in italian, che, se anche in anticip de dudè, sonti tornat de cursa al me Milan. E me per salvare un po' il nostro dialetto, vusi sempre Viva Cremona.

Adesso mi è capitato in mano un foi che mi ha mandato mia sorella un po' di tempo fa, però ve lo leggi in italiano prima. Ti ricordi del grembiule di tua nonna? Il primo scopo del grembiule delle nonne era di proteggere i vestiti sotto, ma inoltre serviva da guanto per ritirare la padella bruciante dal forno. Era meraviglioso per asciugare le lacrime dei bambini ed in certe occasioni per pulire le faccine sporche. Dal pollaio il grembiule serviva a trasportare le uova e talvolta i pulcini. Quando i visitatori arrivavano, il grembiule serviva a proteggere i bambini timidi. Quando faceva freddo, la nonna se ne imbacchicava le braccia. Questo buon vecchio grembiule faceva da soffietto agitato sopra il fuoco a legna. È lui che trasportava le patate e la legna secca in cucina e dall'orto esso serviva da paniere per molti ortaggi. Dopo che i piselli erano stati raccolti, era il turno dei cavoli. A fine stagione esso era utilizzato per raccogliere le mele cadute dall'albero. Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso, era sorprendente vedere la rapidità con cui questo vecchio grembiule poteva tirar via la polvere dal mobilio. All'ora di servire i pasti, la nonna andava sulla scala ad agitare il suo grembiule e gli uomini nei campi sapevano all'istante che dovevano andare a tavola. La nonna lo utilizzava anche per posare la torta di mele appena uscita dal forno sul davanzale a raffreddare. Ai nostri giorni sua nipote la mette là per scongelarla. Occorrerà un bel po' di anni prima che qualche invenzione o qualche oggetto possa rimpiazzare questo vecchio buon grembiule. E in ricordo delle nostre nonne, raccontate questa storia a quelli che sanno e a quelli che potranno apprezzare la storia del grembiule della nonna. E mia sorella, la carta che la va a mandarla, ma sì, carissimo Michele, leggendo questo racconto ricordo con te le nostre buone nonne. E adesso vevo senter la poesia Tameveli della Donatella Cervi, che la parla mo del scusal de sua nonna. Tameveli. Due che scusai induandava a tricà el vul a brasverte de nualter putei. Scusai de me nona ligata alla vita, cun denter iudur de tutta la ca. I gran per i poi, la roba dell'ort, l'udur dell'isiassi, i de bugada, en spins semper prunt che sciuga una lagrima. Facito putela che la quercia gnani cup, l'en mal piccinin che dura ni gut. Dua set rigadinga e art per i de, e el neger de seda che sender usari. L'iman mi si suta en sende ripos, ed ent a che i pan si tac alla vita, che stava dent tutto il ben degli noni, che adesso è partiti insieme ai scusai, slargata me veli, verso il sociel, con dent i rosari, e mont fa de bene.

Il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Attenzione, de chi un po' arriva Pasqua e alla panetteria pasticceria Sole in Cours Masini al numero 15, proprio a Chivesen, ai Jardin Public, i fa delle robe de Pasqua, l'agnello di sfoglia con il ripieno in tamper di venena, insomma può passare de lì e prenutè. Allora, la trasmissione è finita, mi speri di vivere tenite una buona compagnia, meglio lo mi sa tutto e speri di vivere contentato. Vi ringrazio per essere stati con tanta pazienza a ascoltarmi, vi do appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi. Gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

some fly blue suit, and your cufflinks are shining all

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

In principio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.

L'esilio di Dio comincia quando egli esce da se stesso per creare il mondo. Mediante la sua parola, egli crea, dice e fa. Con il suo verbo dispiega tutto ciò che è in lui, e tutto ciò che è in lui è luce e vita. La creazione del mondo è un'esultanza. Darci vita è il canto di gioia di Dio. Egli dona tutto ciò che ha, tutta la sua potenza, tutto il suo amore, tutta la sua gioia. Dona

tutto ciò che è. Le prime parole di Giovanni rimandano alle prime parole della Genesi. Esse annunciano il completamento della creazione, annunciano la vittoria della luce, che le tenebre non hanno potuto vincere. E il soffio di Dio, il suo respiro, danza sulle acque, e il Verbo canta l'esultanza della carne che egli investe fino dall'origine. Dona la parola e dona il mondo. In principio era il Verbo, il gesto del Padre,

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Palagiano. Passare adesso davanti all'antico portale della chiesa matrice di Palagiano, in provincia di Taranto, vuol dire osservare una porta chiusa, perché da qualche mese la parrocchia dedicata a Maria Santissima Annunziata non può più abbracciare i tanti fedeli a causa dell'avvio dei lavori di restauro e ristrutturazione. E così ponteggi e caschetti hanno preso il posto di banchi e arredi sacri, con l'obiettivo di ridare bellezza. Lo scorrere del tempo, infatti, ha intaccato la struttura. L'umidità e alcune crepe hanno disegnato solchi su cornici e finestre, che ora sono da consolidare, sistemare e proteggere. Servirà un annetto per rimettere la chiesa a nuovo e per portare a termine il progetto. Angelica Di Giorgio, direttrice dei lavori e progettista.
1: Grazie ai fondi dell'8 per 1000, è stato possibile progettare e poi comunque avviare alcune lavorazioni importanti per questa chiesa. Sicuramente il rifacimento della copertura, perché comunque ci sono problemi importanti di infiltrazione dal tetto, dal lastrico solare dei contrafforti e poi, oltre alla pulitura del campanile, sicuramente un'altra lavorazione molto importante è quella che riguarda la facciata.
0: Il reticolo di impalcature abbraccia un edificio sacro nato su un nucleo originario che con ogni probabilità ha radici molto antiche. Su quella struttura è stata realizzata la chiesa che per Palagiano è fonte di fede e speranza. Carmela, Maria e Valentina, parrocchiane.
2: La nostra parrocchia è un po' casa, un posto in cui andare quando hai bisogno di pensare a qualcosa, hai bisogno di riflettere, di parlare con qualcuno.
3: Questa chiesa per me rappresenta tanto, perché questa è vero. Sono le mura, però è il punto di riferimento per la nostra fede, per tutte le cose belle che possiamo vivere qui.
4: Sicuramente manca perché è un pezzo, diciamo, importante, no? della nostra vita.
0: La speranza è che la Chiesa torni presto a riaccogliere chi sente le sue mura come casa e che possa col tempo rafforzare il suo ruolo per la città, come sperano Valentina e Carmine, suoi parrocchiani, e Don Lorenzo Cangiulli, parroco della Chiesa Matrice.
4: Manca però, insomma, è bene che i lavori vengano fatti, insomma, che abbiamo una parrocchia più bella, no? Più accogliente, ancora più di quanto già era.
5: L'augurio che faccio a questa chiesa è che quanto prima possa ritornare a splendere e a risuonare dei canti e delle preghiere delle persone.
6: Non vedo l'ora di tornare, perché questa è casa mia.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali abita la giustizia.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui.
2: Gesù ricava dalla domanda postagli dai farisei un interrogativo più radicale e vitale per ognuno di noi. Un interrogativo che noi possiamo farci: a chi appartengo io? Alla famiglia, alla città, agli amici, alla scuola, al lavoro, alla politica, allo Stato? Sì, certo, ma prima di tutto, ci ricorda Gesù, tu appartieni a Dio. Questa è l'appartenenza fondamentale. È Lui che ti ha dato tutto quello che sei e che hai. E dunque la nostra vita, giorno per giorno, possiamo e dobbiamo viverla nel riconoscimento di questa nostra appartenenza fondamentale e nella riconoscenza del cuore verso il nostro Padre, che crea ognuno di noi singolarmente, irrepetibile, ma sempre secondo l'immagine del suo Figlio amato, Gesù. È un mistero stupendo. Il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà umane, sociali, senza contrapporre Dio e Cesare. Contrapporre Dio e Cesare sarebbe un atteggiamento fondamentalista. Il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà terrene, ma illuminando le realtà terrene con la luce che viene da Dio. L'affidamento prioritario a Dio e la speranza in Lui non comportano una fuga della realtà, ma anzi un rendere operosamente a Dio quello che gli appartiene. È per questo che il credente guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere la vita terrena in pienezza e rispondere con coraggio alle sue sfide.

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: l'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Fresco in tavola. Freschezza e igiene di quello che portiamo in tavola sono la prima garanzia per la salute. Impariamo a riconoscerle.

È giusto pretendere la freschezza in quello che portiamo in tavola, come pure l'igiene e la serietà negli addetti alla vendita di alimentari. Se da un lato il perfezionamento delle tecniche di preparazione industriale e il controllo delle autorità sanitarie sono tali da garantire il consumatore dai rischi di contaminazione e deterioramento dei cibi, è anche vero che alimenti vecchi o conservati male possono diventare potenzialmente nocivi. Ecco una breve panoramica dei controlli esercitabili dal consumatore sull'ultimo anello della catena alimentare, il negozio, e di precauzioni da seguire nella propria cucina.

I batteri e i virus colpevoli delle intossicazioni si limitano quasi sempre a provocare dei semplici disturbi allo stomaco. Noti come patogeni, essi tendono a intaccare carni, incluso il pollame, e prodotti a base di carne in genere, come ragù, cibi precotti e dadi. Altri cibi potenzialmente aggredibili dai batteri sono latte e panna, uova e prodotti a base di uova, per esempio creme e maionese. Frutti di mare, riso e pietanze a base di riso, per esempio insalata di riso o paella, formaggi morbidi. La contaminazione può verificarsi in qualsiasi punto della catena alimentare, nei mattatoi o nelle industrie, durante l'immagazzinaggio o il trasporto, nei negozi, nei ristoranti oppure a casa. Purtroppo la contaminazione non è percettibile alla vista, all'olfatto o al gusto. L'unico modo per avere la certezza assoluta che il cibo sia sicuro è di aggredire i batteri con il calore della cottura. Ma che fare con le insalate, il formaggio e i prodotti già pronti al consumo? Ebbene, per prima cosa occorre seguire certi accorgimenti al momento dell'acquisto. Ecco allora come comportarsi al supermercato, nei negozi e nella propria cucina. Al supermercato, controllate la data di scadenza soprattutto per la carne, il pollame, i cibi precotti o quelli da cucinare senza scongelare. Servitevi presso magazzini e negozi con un buon giro di clienti che garantiscono il rapido ricambio degli alimenti. Occhio alla temperatura, controllate il termometro, se c'è, applicato ai banconi frigoriferi. La temperatura dovrebbe essere pari a 2-5 gradi centigradi. I freezer non devono essere eccessivamente carichi e le confezioni devono essere ben chiuse. Controllate che il termometro non segnali una temperatura superiore ai meno 18 gradi. Il personale deve essere pulito, in ordine e indossare un grembiule o un camice. Gli addetti alla preparazione degli alimenti, macelleria, frutta e verdura, devono disporre di un lavello, indossare camice e cuffia e non portare anelli. I banconi, gli scaffali, i pavimenti e le casse devono essere puliti e privi di macchie. Gli alimenti esposti sui banconi semicoperti devono essere provvisti di un rivestimento protettivo. Spostiamoci ora in rosticceria, cioè quei negozi che rivendono cibi già pronti, già cotti. Qui il rischio aumenta. Spesso non viene esposta la data di scadenza dei cibi freschi. Per sicurezza informatevi sempre sulla data di preparazione di un certo prodotto. I prodotti devono essere freschi, fragranti, di un bel colore vivace e non secchi o stantii. Attenzione anche all'illuminazione interna dei banconi di esposizione, che può riscaldare la superficie dei prodotti. Il personale deve indossare un camice chiaro, deve disporre di sacchetti di carta o plastica per alimenti, di attrezzi puliti e, nel caso operi contemporaneamente alla cassa e al banco, di apposite pinze per maneggiare gli alimenti. Carni crude o cotte, pesce crudo o cotto, prodotti di gastronomia e latticini vanno esposti separatamente. Anche gli attrezzi e gli utensili saranno ben distinti. Tutti i prodotti sfusi per i quali non sia prevista cottura devono essere provvisti di una copertura protettiva. Naturalmente le superfici devono essere pulite, gli strofinacci devono essere puliti e differenziati come gli attrezzi. Vediamo ora come comportarsi in macelleria. Chiedete quando sono stati preparati hamburger, salsicce, spiedini, eccetera. L'esposizione e il taglio delle carni crude o cotte deve avvenire su superfici differenziate. Non comprate mai carne esposta su banconi non frigoriferi. Controllate che il contatto con la carne, nei passaggi da quella cruda a quella cotta e viceversa,
e naturalmente se c'è manipolazione di denaro, avvenga sempre previo lavaggio delle mani oppure con l'ausilio di appositi attrezzi. Gli addetti alla vendita devono indossare un camice chiaro. Per chi ha rapporti più diretti con gli alimenti, valgono le informazioni che vi abbiamo dato prima circa il supermercato. Naturalmente anche le bilance devono essere pulite e in ordine.

Ed ora facciamo due passi in pescheria. Non deve esserci puzza di pesce, il pesce fresco non puzza. Le squame e gli occhi devono essere lucidi, il pesce deve essere sodo e liscio, ma non viscido. Comprate crostacei o molluschi giunti dal mercato la mattina stessa. Il pesce fresco deve essere esposto su ghiaccio frantumato pulito. Controllate poi che il pesce intero venga pulito lontano dai filetti o da quello già pronto, in esposizione, e che gli scarti vengano eliminati immediatamente. Naturalmente anche qui superficie e bilance devono essere puliti.

Naturalmente tutte queste precauzioni che abbiamo elencato sono valide se anche in cucina si rispettano alcune regole di base per quanto riguarda pulizia e igiene. Vediamo come comportarsi. Infatti circa il 50% dei casi di intossicazione alimentare è da attribuirsi a disattenzione e imprudenza in cucina. Eppure basta veramente poco perché elementari norme igieniche diventino abitudine. Controllate innanzitutto regolarmente la temperatura di frigorifero e freezer, 2-5 gradi per il frigorifero, meno 18 gradi per il freezer. Vi è da dire però che non tutti i freezer hanno il termometro. Tenete sempre pulito il frigorifero. Tenete separati il pollame e la carne cruda e riponeteli ai piani inferiori oppure dentro dei contenitori, evitando in questo modo che eventuali sgocciolii contaminino gli altri alimenti. In generale conservate i cibi cotti separati da quelli crudi. Scongelate i cibi surgelati in frigorifero e assicuratevi che il pollame sia completamente scongelato prima di cuocerlo. Controllate che all'interno non vi siano cristalli di ghiaccio o punti ancora congelati. Dopo aver fatto la spesa, riponete subito i surgelati e i prodotti da conservare in frigorifero. Anche il latte a lunga conservazione va riposto in frigo una volta aperto.

Ecco le precauzioni da adottare per la preparazione dei cibi. Lavatevi le mani prima di toccare il cibo, soprattutto se passate dai cibi crudi a quelli cotti. Sembrerebbe questa una regola inutile da ricordare, ma tante volte ci si dimentica per la fretta di lavarsi bene le mani. Lavate i piani di lavoro, il tagliere e gli utensili per le carni e il pollame crudi prima di usarli nuovamente. Non fumate durante la preparazione. Nel caso di un taglio o di una ferita, applicate una medicazione impermeabile prima di toccare il cibo. Una regola importantissima: non ricongelate mai un alimento. I cibi che non vanno mangiati caldi e gli avanzi vanno fatti raffreddare velocemente, quindi riposti immediatamente in frigorifero. Non riscaldate le pietanze a base di carne più di una volta. Lavate con cura l'insalata, le verdure e la frutta da consumarsi crude, eventualmente diluite nell'acqua un po' di bicarbonato. Ecco infine alcune regole di igiene generale. Non permettete a cani e gatti di salire sul tavolo della cucina, né di mangiare dai vostri piatti. Tenete puliti i piani di lavoro e tenete la pattumiera ben chiusa. Gettate il sacchetto ogni giorno, anche se non è pieno. Cambiate gli strofinacci per i piatti tutti i giorni.

E se invece si va a mangiare fuori? Difficile controllare il livello di igiene di un ristorante o di una tavola calda senza ispezionare le cucine, ma ci sono cose che è bene saper valutare a colpo d'occhio. Il personale si deve presentare pulito e in ordine. Impeccabili devono essere anche posate, tovaglie, piatti e tovaglioli. La pulizia della toilette è sempre indice della pulizia generale del locale. In cucina il personale deve indossare camice bianco e copricapo. La cosa più importante però è che la

Le conseguenze di un'intossicazione dovuta a cibo contaminato da salmonella possono rivelarsi più gravi per i cosiddetti gruppi a rischio, cioè anziani, donne in gravidanza, neonati e soggetti debilitati. La salmonellosi è l'intossicazione alimentare più frequente. La salmonella si trova nella carne e nel pollame crudo, nel latte non pastorizzato e nelle uova. Si distrugge con la cottura. I sintomi sono dolori addominali e diarrea, spesso accompagnati da febbre e qualche volta da vomito. Può incominciare a partire da un'ora fino a 5 giorni dopo l'assunzione del cibo contaminato. Il botulismo è una forma di intossicazione molto grave, ma fortunatamente rara, provocata dall'ingestione di cibi, soprattutto in scatola, spinaci e altre verdure, o confezionati sotto vuoto in cui siano presenti le tossine di un bacillo, il Clostridium botulinum. I sintomi sono nausea, vomito, sdoppiaggio delle immagini, difficoltà nell'inghiottire e paralisi dei muscoli. Può manifestarsi tra le 18 e le 36 ore dall'assunzione del cibo contaminato. Richiede il ricovero immediato. Due parole infine sui formaggi e sulle uova. In genere i controlli esercitati dalle autorità sanitarie sui formaggi che si trovano normalmente in commercio sono tali da garantire tranquillità ai consumatori. È tuttavia interessante sapere che i gruppi tendenzialmente più vulnerabili e attaccabili dei germi e batteri sono i formaggi a pasta molle, come per esempio la crescenza o il gorgonzola. Il guscio dell'uovo ha una struttura porosa attraverso la quale possono filtrare agenti patogeni di varia natura, fra cui, in primo luogo, batteri del gruppo delle salmonelle. Fermo restando che si tratta comunque di un evento raro, è bene prendere alcune precauzioni al momento dell'acquisto e del consumo. Comprate le uova presso un negozio di fiducia, o meglio ancora, al supermercato. Controllate la data di produzione, lasciando perdere le generiche diciture uova di giornata o uova freschissime. Non acquistate uova che siano state esposte alla luce del sole. Non riponete le uova a contatto con la carne cruda. Non consumate uova crepate. Lavate le uova prima del consumo. Conservate le uova in frigorifero. Mangiatele possibilmente cotte, soprattutto se non sono freschissime. In questo caso non datele ai bambini.

0: mettiamoci in fila di qua.
1: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
2: Cose da fare e cose da sapere.
1: Fresco in tavola. Testi di Anna Bartolini per Pratica. Adattamento e voce di Betty Cattaneo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome. Misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti. Si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa. Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito, che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: vous le déchirer.
1: Arrêtez de laisser les pâtes.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Eccomi, sono la serva del Signore.
3: Secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si fece carne.
3: E venne ad abitare in mezzo a noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per un'alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore, sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per il nostro Vescovo e la Cattedrale nostra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La nostra Chiesa diocesana è in festa ricordando l'anniversario della dedicazione della cattedrale. La Chiesa, costruita a partire dal 1107, fu inaugurata, fu consacrata il 2 giugno del 1592 sotto il titolo di Maria Assunta e di Sant'Omobono. Tutte le parrocchie che si sentono legate alla Chiesa Cattedrale, dove il Vescovo normalmente celebra, da cui vengono gli oli con cui celebriamo le liturgie nelle nostre parrocchie, si uniscono insieme per sentirsi diocesi intorno al Vescovo, comunità che si riunisce chiamata dalla voce del Signore. Celebrare il mistero della Chiesa vuol dire sentirsi Chiesa. E in questo senso allora riconosciamo tutto ciò che divide noi dalla Chiesa, i nostri peccati, le nostre lentezze e debolezze, e domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai voluto chiamare tua sposa la Chiesa, fa che il popolo consacrato al servizio del tuo nome ti adori, ti ami, ti segua e sotto la tua guida giunga i beni promessi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi. Quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Oracolo del Signore Dio, che raduna i dispersi di Israele, io ne radunerò ancora altri, oltre quelli già radunati. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Andiamo con gioia alla casa del Signore.
0: Andiamo con gioia alla casa del Signore.
3: Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
0: Andiamo con gioia alla casa del Signore.
3: è là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
0: Andiamo con gioia alla casa del Signore.
3: Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.
0: Andiamo con gioia alla casa del Signore.
3: Per i miei fratelli e i miei amici io dirò, su di te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
0: Andiamo con gioia alla casa del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo la donna samaritana disse a Gesù: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.

Ricordare un anniversario non è soltanto fare memoria di qualcosa del passato, ma è, diremmo così, custodire la consapevolezza che ciò che è stato celebrato è comunque ancora efficace, produce il suo frutto anche nel presente. La dedicazione di una chiesa, cioè quel rito con cui quella chiesa viene offerta a Dio perché sia uno spazio di incontro tra il suo popolo e il Signore, per cui la chiamiamo consacrata, spazio, diciamo così, che ha un diretto riferimento con il Signore, è un rito che, diciamo, permane nel tempo e soprattutto esprime la realtà di quello che all'interno di quello spazio la comunità cristiana vive. La cattedrale come punto di riferimento centrale di tutta la diocesi, ogni chiesa parrocchiale che sia

verranno sul mio tempio e offriranno sacrifici a me graditi. È quell'annuncio di una dimensione universale che proprio il fatto della Chiesa, così come è costruita, con le porte sostanzialmente aperte, che non esclude nessuno, ma invita tutti all'incontro con il Signore, ricorda continuamente a noi. Noi non siamo i privilegiati, quelli che hanno il diritto, diciamo così, a un primo posto. Noi siamo persone che hanno ricevuto un grande dono da parte del Signore, quello di sentirci in comunione con Lui e in comunione tra di noi, e siamo invitati a testimoniare questo, ad offrirlo ad ogni uomo, perché la porta del nostro cuore deve essere sempre aperta ad accogliere tutti.

0: Fratelli e sorelle, la celebrazione odierna ci ricorda che siamo un popolo santo e sacerdotale, chiamato ad intercedere per tutta l'umanità. Preghiamo con fiducia il Padre per le necessità della Chiesa e del mondo e diciamo: ascolta il tuo popolo, o Padre.
1: Ascolta il tuo popolo, o Padre, per la Chiesa universale, perché sia segno e fermento di unità e di pace in mezzo agli uomini. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, o Padre.
1: Per il nostro Vescovo Antonio, per i sacerdoti e i diaconi della Chiesa cremonese, per i nostri missionari e sacerdoti diocesani che annunciano la parola di salvezza in altre chiese, perché attraverso la loro opera il Vangelo si è seminato nel cuore degli uomini. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Padre.
1: Per i religiosi e le religiose, per i coniugi cristiani e tutti i laici della nostra Chiesa, perché fedeli alla propria vocazione contribuiscano alla costruzione del Regno di Dio. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Padre.
1: Per la nostra nazione, perché nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni uomo sappia crescere nel vero progresso e nella concordia. Preghiamo.
2: Ascolta il tuo popolo, Padre.
1: Per i vescovi, sacerdoti, religiosi e laici della nostra Chiesa cremonese, che riposano nella pace del Signore, perché un giorno, sciolta questa Chiesa terrena, ci ricongiungiamo con essi nella Gerusalemme del cielo. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Padre. E perché il Padre accolga nella dimora eterna i nostri fratelli Cremona, Carla e Francesco, preghiamo.
1: Ascolta il tuo popolo, Padre.
0: O Dio che provvedi doni e carismi per la vita del tuo popolo, ascolta le preghiere della Chiesa cremonese, perché sperimentando sempre più il tuo amore, rinnovi se stessa per servire gli uomini. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
3: Benedetto sei tu, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
3: Benedetto sei tu, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, compribili i nostri di tutte le sue sante chiese.
0: Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo e concedi al popolo che qui ti supplica la grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di vedere esaudita la sua preghiera per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua infinita benevolenza hai voluto abitare dove è raccolto il tuo popolo in preghiera, per portare a compimento in noi, con l'incessante aiuto della grazia, il Tempio dello Spirito Santo, risplendente per santità di vita. Tu santifichi sempre la Chiesa, sposa di Cristo, significata dalle Chiese che ti edifichiamo, perché sia madre lieta di una moltitudine di figli e sia da te accolta nella gloria del cielo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te l'inno di benedizione e di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace.
0: Agnello di Dio,
3: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua promessa, ma ti sono soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste, per la partecipazione a questo sacramento, trasformaci in tempio vivo della tua gloria, perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Buona giornata a tutti da Roberto. Siamo arrivati a martedì 2 giugno. Oggi è il giorno che si ricorda, tra le altre cose, la festa della Repubblica. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa celebrata da Don Giansante. Vediamo insieme un po' gli impegni di questa settimana, che sono abbastanza importanti, senz'altro importanti. Oggi, il giorno 2 giugno, è il giorno dedicato alla cattedrale di Cremona. La Santa Messa si ripeterà alle ore 9 a Misano, alle 16 a Videlengo, 18 a San Pietro e alle 18 sempre a Masano. Scusate, San Pietro è sospesa. Mercoledì 3, le sante messe, gli orari indicati, 8.30 in parrocchia, 9 a Misano, 16 a Videlengo, 16.30 a Masano e 18 a San Bernardino. Giovedì 4, inizia le tre giornate eucaristiche, e adesso ve le spiego piano piano. Alle ore 8.30 Santa Messa qua in parrocchia e adorazione fino alle 11.30. Alle ore 9 Misano, alle ore 15.30 in parrocchia, esposizione del Santissimo e ora media. Alle ore 17.30 sempre qua in parrocchia, vespro e reposizione. Ore 18 Santa Liberata e sospesa. Alle ore 20.45 in parrocchia, Santa Messa, mandato agli educatori del Grest e processione per le vie delle città con i cresimanti per la solennità del Corpus Domini. E questo giovedì 4 giugno. Venerdì 5, Santa Messa ore 30 in parrocchia, 8.30 a Masano, 9 a Misano, ore 15.30 a Masano, esposizione Santissimo e ora media, e alle ore 20.45 a Masano, vespro e benedizione, 16, alle ore 16 Videlengo. Sabato 6, seconda giornata eucaristica, questa volta a Videlengo, le sante messe con gli orari consueti, alle ore 8.30 esposizione Santa Messa d'orazione a Videlengo, alle ore 15.30 esposizione del Santissimo ore media e alle ore 18 Santa Messa e processione per le vie del paese, sabato 6 a Videlengo. Domenica 7 è proprio la solennità del Corpus Domini, le sante messe in gli orari consueti, da segnalare alle ore 10 in via Guzza 7, si ricorderà la chiusura dell'anno scolastico del conventino, a nostra scuola conventino e sorgente. Alle ore 10.30 a Misano le cresime, alle 11.30 in parrocchia la messa solenne della domenica e alle ore 18 a San Bernardino. Ecco, sono un po' gli impegni di questa settimana. Ripeto, giornata eucaristica a Caravaggio con la processione del Corpus Domini, giovedì 4 alle ore 20.45, a Masano, venerdì 5 e a Videlengo, sabato 6 con la processione alle ore 18. Mentre la Santa Messa di chiusura anno scolastico con vettino sorgente alle ore 10 in via Guzza 7. Ricordo la biciclettata Don Pierino 14 giugno, ma poi vi leggerò meglio alcune avvisi e una spiegazione più dettagliata. Queste erano un po' le notizie e gli avvisi da dare riguardo la nostra settimana. Ma veniamo al santo che la Chiesa, tra gli altri,
celebra oggi. Tra gli altri, la Chiesa oggi celebra San Marcellino martire. Che si ricorda insieme a Pietro, che non è San Pietro, adesso ve lo dico. Rispettivamente Marcellino era un prete e Pietro un esorcista della Chiesa romana. Sono venerati insieme come santi della Chiesa cattolica e da quella ortodossa per aver subito il martirio durante le persecuzioni di Diocleziano. Marcellino nasce a Roma alla metà del III secolo d.C., perciò intorno al 250-260, e muore a Roma martirizzato nel 304. Le chiese dei Santi Marcellino e Pietro ce n'è una a Roma e un'abbazia in Germania a Seligenstadt. Quando vengono rappresentati nei quadri e nelle iconografie uomini di mezza età con la tonsura, mentre mantengono tra le mani un rotolo e una corona e la palma del martirio, in erbi affiancati da un altro santo, San Pollione. San Marcellino è patrono di Piedimonti nel Matese. La loro storia viene scritta da Papa Damaso intorno al 384 d.C. I due, secondo la tradizione, vengono condotti nella Selva Nera, che poi ribattezzata Selva Candida, sulla via Cornelia, decapitati dopo essere stati sottoposti a varie torture. Nel luogo della loro sepoltura, Papa Siricio fece erigere una basilica, detta appunto Basilica dei Santi Marcellino e Pietro, poi divenuta anche sede di titolo cardinalizio. Nelle loro reliquie vennero inviate in Francia da Papa Gregorio IV. Vennero poi traslate nell'abbazia di Seligenstadt sul Meno in Germania, presso Magonza, da Edingrado, consigliere di Carlo Magno e autore dell'opera appunto della traslazione di questi santi. I santi Marcellino e Pietro ebbero grande popolarità nei primi secoli del cristianesimo, tanto che i loro nomi vengono citati nel canone romano. Ecco, questi erano le storie e la storia dei santi di oggi, Marcellino e Pietro, santi a Roma nel III secolo, decapitati e martirizzati sotto l'imperatore Diocleziano. Ecco, vi ho detto che oggi è la festa della Repubblica, poi ne parlerò e cercherò di fare una storia dettagliata, ma ricordarci un po' gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana, con i pro e i contro, con le varie vicissitudini, con la crescita, con gli anni bui, ma soprattutto vi voglio parlare brevemente, magari non in modo molto dettagliato, praticamente dall'Unità d'Italia, forse anche prima. È da lì che dobbiamo fondare le nostre radici di Repubblica Italiana. Viene a mancare tra i giovani questo attaccamento alla patria. È un cruccio che mi porto dentro da anni e anche nelle scuole non viene più insegnato, non viene più ricordato. Questo lasso di tempo che, se guardiamo bene, nel corso di secoli è brevissimo, 1860-2026, sono 160 anni di una nazione che è importante, conosciuta in tutto il mondo, ha un suo valore particolare. Perciò vi faccio ascoltare, non dico tutto, ma una parte dell'inno nazionale. Lo sentiamo sempre durante le manifestazioni sia sportive che culturali,
ma tutte le volte, almeno personalmente, mi viene il pensiero a tutti coloro, e tutti noi abbiamo avuto durante la prima o seconda guerra mondiale dei ricordi tramandati dai nostri genitori, dai nostri nonni, di come è brutta la guerra e di come tanti martiri sono morti per darci questa libertà. Ascoltiamo insieme, non dico tutto, ma una parte dell'inno italiano.

Ecco, ho voluto farvi ascoltare questo breve stacco del nostro inno italiano, tra l'altro che si può, ci si può sintonizzare, penso, in queste ore, in questi momenti, sulle televisioni, perché a Roma c'è in corso, ci sarà in corso la parata militare, ma più che una parata militare è proprio una festa, la festa della Repubblica Italiana. Se abbiamo sentito i social ieri, i telegiornali o anche sui giornali oggi, il Presidente Mattarella, il Capo dello Stato, ha ribadito l'importanza di riconoscerci italiani, riconoscerci in un popolo, in una nazione che predica, tra virgolette, la pace, predica l'inclusione, predica l'uguaglianza. Non dobbiamo mai scordarci questi pilastri, che sono i pilastri della nostra Costituzione. Nel 80 anni della Repubblica, 80 anni delle elezioni, della prima volta dove le donne potevano anche votare nel 1946, è nata la Repubblica Italiana. I padri della Costituente dopo hanno redatto proprio la Costituzione Italiana, che è una delle più forbite, delle più importanti a livello mondiale. Tanti ci hanno attinto nei nostri articoli della Costituzione. E noi italiani, e soprattutto, dico soprattutto, tanti politici, tante persone che vediamo in Parlamento, sia al Senato che alla Camera dei Deputati, non sanno neanche quanti sono gli articoli della Costituzione e quali sono i più importanti e cosa dicono. E questo è molto, molto grave. Noi eleggiamo delle persone, purtroppo, che guardano altro e non il bene della nostra nazione. Ecco, proprio brevemente, Repubblica deriva da un nome latino, ovviamente lo conosciamo, res publica, cosa pubblica, pubblica o bene comune. Indica lo Stato e la sua gestione da parte dell'intera collettività, indica per estensione la Repubblica, una forma di governo in cui il potere appartiene al popolo e nel dominio privato di un singolo sovrano. Nato nell'antica Roma per definire l'assetto politico seguito dalla cacciata dei re, nel 509 a.C., il concetto si articola sui principi fondamentali. Primo, la proprietà del popolo per i romani e in seguito per i filosofi come Cicerone esiste per tutelare i diritti dei cittadini, condividere il bene comune e non gli interessi personali di chi governa. Due, la separazione dei poteri. Il sistema escludeva le decisioni autocratiche affidando la gestione istituzionale a un equilibrio di magistrature. Ai tempi dei romani c'erano i consoli, il senato e le assemblee. Oggi l'espressione viene spesso utilizzata nel linguaggio contemporaneo per indicare l'insieme delle istituzioni, l'interesse generale e la cosa pubblica. Chiunque partecipi alla vita politica amministrativa dello Stato viene tradizionalmente definito come qualcuno impegnato negli affari della Repubblica, dalla res pubblica. Ecco, ho voluto proprio puntualizzarvi di come è nata questa parola, che non è solo una parola, è proprio un modo di governare. Tante nazioni si celano dietro del nome Repubblica, ma di fatto poi le loro leggi non guardano a questo modo di governare. Non sono uno storico, vi dico solamente per quello che ricordo dai libri di storia che ho studiato. Partendo dalla Grecia che ha Atene, soprattutto la filosofia e il governo di Atene, ha iniziato a diffondere questa mentalità di potere, tra virgolette, che nasce dalla base, che nasce dal popolo. E i romani, dopo alcuni secoli, sono riusciti a affinare questi pensieri
e portare questo modo di governare, almeno nei primi anni, in modo efficace. Nella cultura moderna, nella nostra età moderna, specialmente la culla europea, la culla che è la culla della civiltà occidentale, ha insegnato questo tipo di governo. Purtroppo in questi anni l'Europa, intesa come stati, sta perdendo le sue radici. Sta perdendo le sue radici cristiane, innanzitutto, come aveva ribadito tantissime volte anche Papa Francesco e lo sta ribadendo anche Papa Leone. Ha perso quelli che sono i fondamentali del convivere insieme, senza, proprio come comunità. Avevo detto prima che la storia d'Italia parte dal 1860, dell'Unità d'Italia, ma prima ancora, chi ha studiato storia, purtroppo i nostri ragazzi questo tipo di storia non la studiano più, almeno fino alla terza media, non sanno neanche chi è Garibaldi, chi sono Garibaldi e Mazzini, ve lo posso assicurare. Studiano i dinosauri loro e via, arrivano forse fino ai romani, e questo il ministri e la pubblica istruzione dovrebbe intervenire. Poi certo nelle superiori, università, chi approfondisce certi temi può anche studiarseli, ma è secondo me dall'infanzia, da quando si è piccolini, che certe cose ti rimangono e ti rimangono dentro. Non dico di essere patriotti, ma studiare, comunque leggere, il valore di come si è arrivati all'Unità d'Italia. Certo, ci sono i vari Garibaldi, Mazzini, Cavour e via di seguito, ma è tutta una popolazione, tutto uno Stato che è riuscito a risollevarsi dopo anni e secoli di un po' di abbandono. E poi, dopo l'Unità d'Italia del 1860, c'è stato questo, pian piano, questo ammodernamento di una società che pian piano si è rivitalizzata. Arriviamo dopo, diciamo, con la monarchia, diciamo che i Savoia ci hanno governato dal 1860 fino alla fine della seconda, comunque agli inizi della seconda guerra mondiale, perché poi con l'avvento del ventennio fascista e della seconda guerra mondiale tutto è andato a rotoli, passando anche dalla prima guerra mondiale, che ci ha visto sui fronti soprattutto orientali. Ecco, non sto qua a fare una lezione di storia, ma arriviamo poi appunto all'Unità d'Italia, alla vittoria della Repubblica nel famoso referendum del 1846. Solo per 820.000 voti sui votanti si è stata proprio questa vittoria della Repubblica. E voglio ricordarvi che i padri della Costituente erano a ventaglio, facevano e rappresentavano

Presentavano tutti i partiti allora, allora diciamo così, noti, dalla A alla Z, non voglio dire appunto a tutto il ramo del Parlamento, e i vari De Gasperi, i vari Togliatti, poi c'era Di Vittorio, poi altri ancora, rappresentanti anche della Chiesa Cattolica, mandati da Pio XII, dal loro Papa. Ecco, il Papa Pio XII, da un libro che avevo letto, caldeggiava appunto la vittoria della Repubblica, mentre alcuni cardinali della Curia Romana vedevano un rischio, allora c'era il terrore della Russia, del potere della grande nazione russa. Ecco, ma Pio XII ha caldeggiato proprio l'avvento di questa Repubblica e così è stato. Poi sappiamo tutti, arriviamo al boom economico, arriviamo per quello che riguarda la Chiesa, all'importantissimo Concilio Vaticano II, aperto da Giovanni XXIII e chiuso da Paolo VI, e poi man mano arriviamo ai nostri giorni, con gli anni di piombo, gli anni della ricostruzione anche politica e anche strutturale. Arriviamo fino a noi e questi ultimi anni che sono, ahimè, devastati dalle guerre in giro per il mondo, e c'è proprio questa crisi di identità, una crisi dove il potere democratico viene messo un po' in discussione, viene messo in crisi. L'organizzazione occidentale sta implodendo un po' su se stessa, il consumismo sfrenato, l'agiatezza viene messa in crisi a favore, dico, tra virgolette, delle popolazioni più deboli. Ecco, non sono un sociologo, ma tutti abbiamo negli occhi la grande miseria di alcune popolazioni nel mondo e non facciamo quasi niente. Ecco, dopo questo. Scusate, sono saltato un po' di qua e di là, ma solo per ricordarvi la grande importanza di vivere in un paese in pace, in un paese democratico, in un paese dove la Repubblica è parte integrante della nostra libertà. E se vogliamo essere, approfondire parola libertà, il fatto di poter venire qua a parlare liberamente qua da questo microfono è già una conquista incredibile. In certi paesi, in certe nazioni, verrei spento subito e non verrei più invitato a dire certe cose. Ecco, dopo questo, e prima di passare agli argomenti che avevo un po' preparato per oggi, vi faccio ascoltare un'altra canzone, questa volta cantata dai bambini. È dedicata a San Filippo Neri, è una canzone scritta e interpretata da Angelo Branduardi che si intitola Vanità delle vanità. Chi ha visto lo sceneggiato, il film interpretato da Johnny Dorelli nella figura di San Filippo Neri, si ricorda l'importanza di questo prete che ha cercato di aiutare i bambini più poveri della Roma di quei tempi. Ecco, anche questo è importante avvicinare chi ha più bisogno. Ascoltiamo Branduardi.

un attimo di pazienza, che quale la tecnologia è andata un po', c'è poco campo.

Ecco, dopo Branduardi che ci ricorda determinati pensieri, cerchiamo di essere sempre sobri e sempre rivolti anche al pensiero di chi ha più bisogno di noi. Veniamo al giornale di Treviglio di venerdì, brevemente diciamo i titoli più importanti. A livello di statistica dell'Agenzia delle Entrate, cioè il fisco, i redditi medi di nuovo una bassa a due velocità, parlando appunto della bassa bergamasca. Due poli opposti, Treviglio con la Gerardadda e Caravaggio compreso, in, tra virgolette, i più ricchi, mentre la parte calciana, cioè quella che va con i confini col bresciano, è un po' più povera. Di contro, il ceto medio è quello che paga, tra l'altro, per quasi tutti, e queste sono le statistiche dell'Agenzia delle Entrate di Treviglio. A livello di produzione, a livello di diciamo di lavoro, il gruppo Same acquisisce un'altra parte, di una quota di mercato in più rispetto al precedente, ma a livello mondiale il mercato dei trattori è calato un po', ma per questo c'è stato proprio un incremento della quota di mercato. Settimana scorsa la banda del botto in azione a una banca di Treviglio, semidistrutta la filiale della BNL in Piazza Mentana. I malviventi hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta, hanno fatto saltare tutto. Purtroppo nella cassaforte c'erano le banconote civetta o comunque che si sono sporcate tutte, macchiate, e sono risultate inutilizzate. Sta di fatto che la filiale è stata semidistrutta. Ma veniamo a Caravaggio, perché c'è stata la settimana proprio dell'apparizione, della commemorazione dell'apparizione. E come sapete, a celebrare la solennità c'era il vescovo emerito Don Dante Lafranconi, perché il nostro vescovo Antonio era impegnato nella conferenza episcopale italiana a Roma, col Papa che ha presentato la sua enciclica. Ecco, tra le altre cose, il vescovo Dante ha parlato come esempio, ovviamente parlato da apparizione, come esempio quel ragazzo di Milano accoltellato che pubblicamente ha perdonato il suo aggressore. È proprio una testimonianza, è un esempio molto importante, che riguarda veramente i giovani. In questi giorni, dove ci apprestiamo all'inizio del Crest, è un esempio molto, molto bello che ha sottolineato il nostro vescovo. Poi l'appuntamento dell'Associazione Arma Aeronautica alla conferenza aerospaziale nel chiostro di San Bernardino, una presenza molto importante, affollato, diciamo, tanta partecipazione. E questo ringraziamo il nostro concittadino Antonello Pellegri. Che è un po' l'anima di questa manifestazione. Sempre invece nell'ambito delle celebrazioni dell'apparizione, come di consueto, cena sul viale, aiutati dall'arma dei carabinieri, una buona presenza, più di 600 persone, e questo certo è una convivialità, è il mangiare, lo stare insieme, ma questo è anche un modo per ringraziare anche un po' tutta la nostra cittadinanza. Ecco, poi settimana scorsa è stato presentato un libro, I segni della fede presenti in città, raccontati in un libro, di tre caravaggini, Federica Banfi, Francesco Tadini e Gianni Testa, che hanno collaborato anche, collaborano per anche il ricordo
delle manifestazioni che ricordano Don Pierino. Gianni Testa e Francesco Tadini, il professor Francesco Tadini, ci hanno aiutato per la realizzazione della mostra che si era tenuta in Santa Elisabetta e anche per poi il convegno che si è tenuto in San Lucino San Carlo. Ultima tappa, poi vi spiegherò meglio, è proprio la biciclettata del 14 giugno che riguarda Don Pierino, proprio l'emblema per ricordare questo sacerdote che girava solo esclusivamente in bicicletta. Queste erano le notizie principali che riguardavano i giornali di Treviglio di venerdì. L'Eco di Bergamo di stamattina purtroppo si apre, non so se l'avete sentito ieri sera, aereo biposto cade tra le case a Valbrembo. Muore un istruttore di volo 26enne Remasco e grave l'allievo 19enne milanese. C'è la foto, questo biposto si è schiantato proprio su una diciamo recinzione di un caseggiato a Valbrembo. Per fortuna, tra virgolette, non ha coinvolto altre persone. Poi, purtroppo, è stata fatale un'immersione, un tuffo nell'Adda di un 57enne di Vaprio, è rimasto sott'acqua per 20 minuti, è stato estratto vivo, ma alla fine non sono riusciti a salvarlo in ospedale. Ecco, ribadisco qua a tutti i ragazzi che si avventura in questo caldo, vabbè, adesso è cambiato un po' la temperatura, nei fiumi soprattutto e nei laghi, di stare attenti perché questo signore è caduto, si è tuffato dove c'è una buca di 5 metri, probabilmente non conosceva. Il lago e soprattutto il fiume sono subdoli, bisogna stare veramente attenti, o comunque non immergersi quando nell'acqua fredda. Se uno shock, il nostro corpo subisce uno shock e si rischia l'arresto cardiaco e poi non si riesce più a risalire. Questa era la prima pagina, ovviamente di spalla c'è l'articolo che riguarda proprio l'unità del 60° della Repubblica. Guerra, bombe sul Libano, negoziati a rischio, è una guerra infinita. Israele alza la posta. Ecco, poi a quello che vi dicevo, referendum del 46, la Santa Sede, la scelta difficile di quell'anno. Don Sturzo temeva un'eventuale scelta monarchica, avrebbe spinto la DC troppo a destra. Al congresso del partito ad aprile De Gasperi chiese una conta e la Repubblica vinse. Ecco, vabbè, poi ci sono parecchie pagine che riguardano un po' l'evento di 80 anni fa. Mi piace ricordare comunque ancora, c'è una bella pagina, dell'apertura del Quirinale fatto da... e ha invitato gli ospiti in giro per il Quirinale, proprio il nostro capo dello Stato. È un'esperienza da fare, l'abbiamo fatta qualche anno fa, assistere alla parata sui fori imperiali. Abbiamo visto proprio da vicino il presidente Mattarella che aveva deposto la corona per il minuto ignoto all'altare della patria e poi in macchina per ritornare al Quirinale era passato proprio vicino dove eravamo noi ad attenderlo. E poi la visita al Quirinale, ai giardini del Quirinale, ma soprattutto la parata con le frecce tricolore ci si sono sfrecciate proprio sulle nostre teste. È una bella esperienza, ma soprattutto ci fa ricordare quello che ho detto prima, il valore imprescindibile della nostra Repubblica. Ecco, poi ci sono alcune notizie che riguardano un po' tutta la nostra provincia, dalla bassa fino alle comunità montane. Voglio solo ricordare un gemellaggio che,
che non è gemellaggio, ma una celebrazione che unisce sotto il monte, paese natale di Papa Giovanni, e Napoli, uniti appunto nel segno del Papa. Ecco, non ci riguarda, parlando proprio del Papa, il Papa attuale, Leone XIV, il 20 giugno sarà in visita a Sant'Angelo Lodigiano, perciò qua vicino a noi, per celebrare e ricordare una santa, Santa Francesca Cabrini. Ecco, i media non l'hanno ancora detto, ci sono alcune notizie qua e là sui giornali, ma proprio c'è questo evento molto importante anche per la comunità della Lombarda e poi per ricordare una santa. Ecco, l'Eco di Bergamo ci regala diverse pagine, proprio la prima pagina dell'Eco di Bergamo di mercoledì 5 giugno 1946. Referendum, la Repubblica ha vinto, con vantaggio di 1.820.000 voti. Uno degli slogan era: custodiamo la pace con onestà, nella giustizia e nella libertà. Ecco, dobbiamo

ci è arrivato un messaggio proprio da leggere qua in radio, probabilmente ve lo ricorderanno e ve lo rileggeranno gli altri volontari che si alternano a questo microfono. Comincio a leggervelo io. Ecco qua. Appunto, 14 giugno, una mattinata all'insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà. Come si acquista il biglietto? Il biglietto costa 5 euro e l'intero ricavato sarà destinato alle attività benefiche avviate da Don Pierino. Si acquista presso le attività commerciali di Caravaggio aderenti, presso il bar dell'Oratorio San Luigi, dai volontari che da oggi saranno un po' in giro o comunque possono anche contattarvi se volete direttamente per un acquisto comodo per le vie del paese. In più, domenica 7 giugno dalle 9 alle 12 sul Sagrato ci sarà un punto informativo e vendita dei biglietti appunto allestito sul Sagrato qua della Chiesa San Fermo e Rustico per poter proprio acquistare questi biglietti in tranquillità e in comodità. Anche se non puoi partecipare a biciclettata, puoi comunque contribuire acquistando un biglietto sostenendo la raccolta fondi. Come si svolgerà la giornata del 14 giugno? Ritrovo alle ore dalle ore 8 alle ore 8:45 c'è l'accoglienza partecipanti presso il piazzale Morettini di Caravaggio, che è il parcheggio del centro sportivo. Consegna omaggio, poi partenza alle ore 9 puntuali. Il percorso si snoderà nelle vie del paese. Non è una gara, l'obiettivo è di stare insieme, divertirsi e trascorrere una bella mattinata in compagnia. Arrivo finale all'oratorio qua a San Luigi e alle ore 11 Santa Messa all'aperto nel cortile dell'oratorio. A seguire zona ristoro con un panino e una bibita per ogni partecipante. Infatti il biglietto dà la possibilità di partecipare a questo momento di convivialità. Appunto per chi desidera fermarsi dopo la messa senza aver partecipato alla biciclettata, potrà comunque trascorrere il tempo in compagnia portando il proprio pranzo al sacco. Saranno disponibili tavoli e panche. Sarà inoltre possibile acquistare un secondo panino al costo di 3 euro. Durante il pranzo si terrà l'estrazione degli regali offerti dai negozianti della comunità. Un ringraziamento speciale agli scout che nel pomeriggio organizzeranno giochi e attività per i bambini. Si raccomanda a tutti la massima collaborazione nel rispetto dell'ambiente e del lavoro dei volontari. Il bar dell'oratorio sarà aperto per tutta la giornata. Cosa fare dopo l'acquisto del biglietto? Appunto, la matrice del biglietto è indispensabile perché ti permetterà di partecipare a biciclettata, di ricevere una sorpresa omaggio, se acquisti in oratorio lo riceverai subito, ritirare il buono ristoro per gustarti il panino. Il giorno dell'evento porta con sé la matrice del biglietto e consegnala agli organizzatori. Pedaliamo insieme per una buona causa. Ti aspettiamo domenica appunto 14 giugno. Ecco, vi ho letto un po' quello che è tutto diciamo lo sviluppo di questa giornata. L'importante in questi giorni cercare i punti di vendita o comunque contattare qua, passare dal bar dell'oratorio che hanno disponibili i biglietti e il regalo omaggio. Dopo questa puntualizzazione il tempo sta volando. Vi voglio parlare brevemente della diciamo l'enciclica di Papa Leone XIV, che significa Magnifica Humanitas. In questa enciclica, che poi verrà letta dal nostro amico Lorenzo Mascaretti il venerdì, e penso anche spiegata, lui le capacità le ha senz'altro. Dove il Papa dice che Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi proprio questo modo di accoglierlo. È sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ecco.

Papa Francesco sul Laudato Si coinvolgeva l'uomo nella custodia del creato. Leone XIV, la custodia della persona umana, perché la persona umana è attaccata troppo dalla modernità, in questo specifico dell'intelligenza artificiale. Non voglio dare ordine perché vi voglio oltre, perché vi voglio leggere un po' brevemente questo articolo che ho trovato sul Mensile. Si chiama Giuramento per l'umanità digitale. Questo articolo parla appunto di come chi gestisce l'intelligenza artificiale deve guardare solo, non solo all'importanza di questa scoperta, ma deve soprattutto guardare all'uomo. Diciamo, il sunto è questo: abitare l'intelligenza artificiale senza smarrire l'umano. Una proposta in corso di elaborazione da parte di studiosi di discipline e nazioni diverse. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'intelligenza artificiale rischia, il Papa si è informato bene, molto bene, rischia di soffocare, tra virgolette, l'uomo e il pensiero umano. Vi dico questo articolo, semmai poi lo riprenderò martedì prossimo, perché il tempo qua è un po' tiranno. L'intelligenza artificiale non è più una promessa futura, né una tecnologia riservata a esperti o addetti ai lavori. È entrata senza clamore nella vita quotidiana. La incontriamo nel lavoro, nello studio, nella comunicazione, nell'organizzazione delle informazioni, talvolta anche nel modo in cui prendiamo decisioni. Non richiede competenze speciali per essere usata, né si presenta come qualcosa di straordinario o distante. Ed è proprio questo il punto. L'intelligenza artificiale non è più un evento eccezionale, è diventata una presenza normale, familiare, data per scontata. Di fronte a questa presenza ormai quotidiana emergono spesso due reazioni istintive. Primo, da un lato, un entusiasmo totale, l'idea che ogni innovazione sia progresso e che vada spinta in avanti senza esitazione. Due, dall'altro, un atteggiamento di chiusura, il timore che la tecnologia tolga spazio all'uomo, accompagnato da una nostalgia per un passato percepito come più semplice e più sicuro. Sono reazioni naturali, ma entrambe finiscono per evitare la domanda più difficile: se non accettare o rifiutare ciò che c'è, ma come starci dentro, come abitare consapevolmente questo tempo. E mi fermo un attimo, una riflessione. Certo, il cambiamento non è sempre facile, ma in questo caso il cambiamento richiede veramente un momento in più di riflessione. E questo il Papa ce lo sta dicendo nella sua enciclica. Perché? Il punto critico dell'intelligenza artificiale sta nel modo in cui entra nelle nostre vite. Non lo fa distruggendo o imponendosi, ma aiutando, suggerisce e accompagna le nostre attività quotidiane, le rende più rapide ed efficaci. Proprio per questo non mostra subito i suoi rischi. I suoi effetti sono lenti, distributivi, difficili da isolare. Ed è per questo che meritano attenzione, perché mentre si semplifica la vita, ne aumenta le possibilità. L'intelligenza artificiale modifica gradualmente il modo in cui pensiamo, valutiamo le alternative e prendiamo decisioni, spesso senza che ce ne accorgiamo fino in fondo. A questo punto la questione non riguarda più ciò che questa tecnologia è in grado di fare, riguarda piuttosto noi, riguarda il modo in cui ci stiamo trasformando mentre la utilizziamo. Saremo in grado di portare il peso delle nostre scoperte, di restare responsabili mentre ciò che possiamo fare cresce più velocemente di ciò che comprendiamo? Questa domanda diventa ancora più concreta se riconosciamo che l'intelligenza artificiale non è soltanto uno strumento che usiamo, ma è anche il contesto in cui ci muoviamo. Ecco, io mi fermerei qua e martedì proseguirò su questo argomento, riprendendo un po' anche le tematiche che non sono così semplici. In buona sostanza,
L'intelligenza artificiale sì, ci aiuta, ci semplifica, ma va contingentata, va aiutato l'uomo a capirne il valore. È un valore bellissimo, che però rischia di soffocare la nostra intelligenza personale, l'intelligenza umana. L'intelligenza artificiale non si è creata da sola, l'ha creata l'uomo, perciò l'uomo deve essere sopra, al di sopra dell'intelligenza artificiale, usarla come mezzo per aiutarci. Ma il rischio è che l'intelligenza artificiale superi l'intelligenza umana e ci renda schiavi di certe situazioni, cioè non riflettiamo più su quello che dobbiamo fare, ci affidiamo troppo a lei. E vedremo dopo nella seconda parte dell'articolo, martedì prossimo, di come sviluppare questi pensieri. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro incontro, abbiamo iniziato il mese di giugno, dal gran caldo siamo passati oggi, che è la giornata più rischiosa per temporali, nubifragi e quant'altro, però giugno è il mese più bello, il mese che ci apre all'estate, il mese che veramente ci dà proprio un po' di gioia in più. Maggio ci ha dato i colori dei fiori, il giugno ci dà anche il caldo. Ecco, oggi ovviamente vengono mature alcune, a giugno vengono mature alcune nostre primizie dell'orto, ma soprattutto vi voglio parlare un po' dei colori. Al di là dei colori dei fiori, se guardiamo i nostri prati, i nostri campi, o i nostri orti, o i nostri giardini, vedremo svolazzare altri colori, che sono quelli delle farfalle. Le farfalle sono attratte dai fiori perché non possono masticare, si nutrono solo delle sostanze liquide, come il nettare dei fiori. E diciamo che possono essere altri fiori, ammirare l'estate sono quelli volanti delle farfalle, sono adulte adesso, diurne e notturne, usano i colori per mimetizzare agli occhi dei predatori, per comunicare tra loro. Sono microstrutture presenti sulla superficie delle squame a formare gli effetti ottici delle loro ali, per questo non dobbiamo mai toccarle. Appunto, se tocchiamo le ali delle farfalle, queste non riesce più a volare e muore prima. Farfalla sappiamo che vive 1, 2, 3, 4 giornate al massimo. Ecco, poi, adesso il tempo è scaduto, vi leggeremo un po' anche quelle che sono le usanze di giugno. Vi ricordo allora ancora di le giornate che riguardano la nostra parrocchia, le giornate eucaristiche, soprattutto per quello che riguarda Caravaggio, giovedì 4, giornata eucaristica in parrocchia, alle ore 15.30, esposizione del Santissimo in ora media, alle ore 17.30, vespro e riposizione, sospesa la messa in Santa Liberata delle ore 18, perché alle 20.45 Santa Messa mandato agli educatori del Grest e processione per le vie delle città con i crisimanti. Ecco, con questo Roberto vi saluta, vi dà appuntamento per quello che mi riguarda martedì prossimo, ma già subito oggi pomeriggio o domani agli appuntamenti con Radio Magnolia, che è una parte di Radio Cittanova, RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, appunto, della parrocchia di Caravaggio. Ciao a tutti e buona settimana e buona giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, ci occuperemo, parleremo di gioia. Dunque, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

L'invito alla gioia non si colloca alla periferia del nostro essere, come un abito che possiamo indossare in determinate occasioni, ma pulsa, insistente, entro la profondità della nostra persona, come il battito del cuore. Tutte le creature, canta un poeta indiano, sono state originate dalla gioia, si conservano e progrediscono nella gioia e vogliono far ritorno ad una felicità piena e intramontabile.

Se manca la gioia, manca tutto. Una persona senza gioia è già vecchia, anche se ha solo 20 anni. Tutta la nostra struttura creaturale tende all'equilibrio, alla gioia. Dalla culla alla tomba non è che un invocare la gioia. Come da una riva all'altra della nostra esistenza non vi è altra strada da percorrere che quella della pace. E in verità tutti gli impulsi del nostro essere, gli sforzi del nostro pensare e gli atti della nostra azione tendono, per moto spontaneo, alla felicità, necessaria per la nostra vita come l'ossigeno per i polmoni e come il sangue per il nostro organismo. Dal bambino che vuole montare il cavallino della giostra di piazza alla signora che osserva, desiderosa, i modelli dell'ultima moda. Dall'uomo di affari che sogna e insegue, ansioso, le vicende della borsa e del mondo economico, allo studioso che va in cerca, spesso incompreso e solitario, di scoperte nel campo della scienza e della tecnica. Tutti sono attratti dall'ideale della felicità. Come le acque dei fiumi confluiscono al mare, così gli uomini convergono, sia pure per vie diverse, alla ricerca della felicità. La grande sirena che ha sempre incantato e ammaliato il genere umano in tutti i tempi e in ogni luogo. La gioia è, per prima cosa, un'esigenza fisica, organica. Come il creato ha bisogno di sole, non diversamente il nostro organismo ha necessità di gioia. Un cuore allegro, sentenza il libro ispirato dei Proverbi, rende fiorita l'età, mentre la tristezza dissecca le ossa. Come la tignola nuoce alla veste e il tarlo al legno, similmente la malinconia fa male alla salute dell'uomo. Per un medico come San Luca, la tristezza intorpidisce anche i sensi, provocando il sonno, e secondo San Giovanni, mortifica nell'uomo il desiderio di sapere.

tristezza è come un veleno che piano piano guasta la salute, snerva la robustezza, accorcia i giorni e fa perire in noi tante energie vitali. Essa, la tristezza, è come un grosso macigno che, gettato nel fiume della nostra vita, l'arresta e ne sciupa la nativa limpidezza, la fecondità operativa. La tristezza, in effetti, è la parente più stretta della morte e del peccato. La gioia, la beatitudine interiore, al contrario, sono tonificanti anche per il corpo e coefficienti di azione. Se la tristezza è come una morte anticipata, l'allegria è come vita dilatata. La scienza clinica e psicologica ci assicurano che la sincera risata rafforza il battito del cuore, aiuta la digestione e soprattutto approfondisce il respiro. È noto, infatti, che quando la bocca si apre al sorriso, anziché respirare con il torace, si mette in azione il diaframma. In tal caso i polmoni vengono dilatati abbondantemente e assorbono una maggiore quantità di ossigeno a beneficio di una più intensa circolazione sanguigna, da cui deriva quell'insolita euforia fisica e quel senso di fresca e rinnovata energia corporale. «Se non rido almeno qualche minuto al giorno», scrisse Abramo Lincoln, «divento pazzo».

La giornata più buttata via, disse un letterato francese, è quella in cui non si sono fatte delle risate. Forse anche per questo è più facile sorridere che stare mesti. Per esprimere un malumore, corrugando le sopracciglia, si devono infatti mobilitare 43 piccoli muscoli, mentre per sorridere ne bastano solamente 17. In secondo luogo, dobbiamo programmare la gioia anche per un'esigenza sociale. Siamo legati gli uni agli altri in solidarietà di natura e di azione. La gioia è l'atmosfera solare di collegamento con il nostro prossimo. Far pesare sugli altri il proprio caratteraccio, la propria malinconia, può essere egoismo, mentre il presentarsi ai fratelli come angeli di letizia, pronti a infondere calma e ottimismo e a diffondere luce e serenità, è segno e frutto di aristocrazia spirituale. Un volto pieno di luminosità, di letizia, riconcilia con la vita. È come un'onda magnetica di forza irresistibile che ci rende capaci di affrontare le inevitabili difficoltà dell'esistenza. La risata schietta, sincera, è come un sole che scaccia l'inverno dal viso di coloro che ci stanno vicino.

La sapienza orientale suggerisce che il sorriso è un passaporto sociale e afferma: chi non è capace di sorridere non apra negozio. Chi dona è buono, ma chi dà sorridendo è ottimo. Per questo tutti i popoli sorridono nella stessa maniera, nella medesima lingua. Non dobbiamo dimenticare che il mondo è come uno specchio in cui ci si riflette tutti quanti. Se sorridi, il mondo ti sorriderà. Ma se mostri la faccia oscura e tesa, il mondo ti risponderà imbronciato, quasi offeso. La gioia è in terzo luogo uno scrigno inesauribile di virtù. Quando le anime sono profumate di gaudio spirituale, esse diventano idonee a produrre sforzi abbastanza generosi per conseguire, non troppo difficilmente, la perfezione morale. Indubbiamente, ogni qualvolta si spegne nel nostro volto la gioia, ciò può fermare il nostro impegno per la santità. Perdere infatti il dono della poesia della vita, cioè della gioia, è come un mettersi fuori dalla luce vitale di Dio, forza feconda di ogni perfezione ed energia insostituibile di autentica santità, la cui cartina di tornasole è precisamente la serenità. Alla luce di questi parametri antropologici e morali, viene spontaneo aggiungere e completare dicendo che la gioia è l'anima musicale di tutti coloro che appartengono alla famiglia di Dio. La letizia del cuore equivale a

religione cristiana, giacché quando siamo sostanzialmente contenti, accettiamo e riconosciamo umilmente che il Signore ha un particolare e misterioso disegno di amore verso di noi. Se Egli permette che ci troviamo in quelle specifiche circostanze e situazioni non pensate e forse non volute dai nostri piccoli calcoli umani.

Bene, cari amici, termina qui la puntata odierna, una puntata dove abbiamo affrontato il tema della gioia. Mi auguro sia stata di vostro gradimento. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Fasano. Un gioco per disegnare il futuro, un luogo per contribuire a costruire un domani fatto di integrazione. A Fasano, in provincia di Brindisi, i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica sono stati investiti in un progetto che ha nel suo nome un'idea allegra e gonfia di speranza. Giochiamo al futuro, perché nell'oratorio del Fanciullo, che da oltre mezzo secolo accoglie giovani dite, i volontari lavorano per aiutare bambini e famiglie, molte delle quali hanno radici in paesi stranieri e convivono con le difficoltà dettate dalla diffidenza. L'inclusione realizzata con il doposcuola e con i servizi di supporto e ascolto dei genitori diventa così possibile. Marzia Lillo, responsabile del progetto.
1: Il progetto offre diversi servizi e prende in considerazione proprio il nucleo familiare, quindi dopo scuola, supporto pedagogico, sportello famiglia, per provare a scommettere sui giovani e ci prendiamo cura del futuro. Anche perché qui abbiamo tanti ragazzi nati da famiglie che vengono insomma da altre nazioni e quindi sono nati qui ma fanno fatica a vivere l'inclusione e a sentirsi parte del contesto.
0: Tutti i giorni dalle 4:30 del pomeriggio i bambini sono seguiti dai volontari che li sostengono nello svolgere i compiti e che soprattutto provano a tirare fuori i loro talenti con amore e pazienza. Perché in molti casi i piccoli arrivano con bagagli culturali differenti e ascoltarli, comprenderli, può diventare difficile. L'oratorio si trasforma così nel luogo dell'incontro delle diversità. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo, e Francesco Curri, volontario.
2: Nasce come il ponte, direi io, ecco, tra la strada e la vita buona del Vangelo, dove si riesce a costruire casa insieme.
3: Le difficoltà non mancano sicuramente, ma la bellezza di questo servizio è anche poter entrare nella loro cultura, perché molti di loro sono di un po' di culture diverse, quindi è anche questa l'esperienza più bella che ci completa.
0: Ai più piccoli piace trascorrere il tempo nell'oratorio perché si studia, si impara e si cresce seguendo valori che illuminano il cammino nel diventare grandi grazie alla presenza di chi fa loro da insegnante e diventa un angelo custode. I più piccoli incontrano impegno e gioia. Manuel e Lobers, beneficiari del progetto.
4: Mi piace tanto perché si può giocare e si può studiare e si può pure imparare l'italiano.
5: Prima ti aiutano a fare i compiti, secondo ti danno il panino con la Nutella e terzo puoi giocare a quello che vuoi.
0: L'oratorio del Fanciullo e i suoi servizi sono per Fasano un punto di riferimento da quando è nato 70 anni fa. Da allora quotidianamente abbraccia vite che altrimenti non sarebbero né comprese né scoperte e che rimarrebbero ai margini. Giochiamo al futuro è un gesto di speranza pensato per un domani che parla lingue diverse, unite però da intenti di accoglienza e integrazione. Padre Andrea Giannino, direttore dell'oratorio del Fanciullo.
2: Ecco, a me piacerebbe che da qui uscissero persone consapevoli che la loro vita è preziosa, persone che hanno scoperto dei talenti, che hanno imparato a metterli a frutto insieme agli altri e che per questo abbiano dell'oratorio il ricordo di un luogo in cui si sono sentiti accolti e importanti per qualcuno.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Ogni promessa è debito, vi avevo promesso ancora belle canzoni e grandi interpreti. E sentirete che cosa ho preparato per questo incontro. Il programma di oggi vi farà venire la voglia di non staccarvi più dalle frequenze di RCN. Bene, prima canzone, Cantando con le lacrime agli occhi. Prima urlatrice, Betty Curtis, che ripropone in una interpretazione vigorosamente modernizzata una canzone degli anni 40, appunto Cantando con le lacrime agli occhi, di Mascheroni Panzeri. L'orchestra è del maestro Cicchellero.

E passiamo da un'urlatrice ad un urlatore. Nick Pagano interpreta la canzone che ha fatto poi di Dallara il re degli urlatori. Come prima, di Di Paola Teccari Panzeri, e la voce è di Nick Pagano.

Siamo sempre su RCN e proseguiamo il programma con Grazie dei Fior, la canzone con la quale Nilla Pizzi vinse il primo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Era l'anno 1951. Tutta l'Italia l'ascoltò attraverso la radio, proprio come state facendo voi ora. Allora quindi ascolteremo Nilla Pizzi in Grazie dei Fior di Seracini, Testoni, Panzeri. L'orchestra è del maestro Angelini.

Ed ora, dalla fresca voce di Catina Ranieri, una canzone da due soldi, che non fu poi tanto povera, perché si classificò seconda nel Festival di Sanremo del 1954. Gli autori sono Donida Pinchi e l'orchestra è diretta dal maestro Trovajoli.

Canzoni da due soldi, Catina Ranieri. Siete sempre in ascolto del programma di RCN I Grandi di Ieri e di Oggi. Bene, una canzone che ebbe una grandissima fortuna, ancora oggi non c'è romano che non la fischietti o la canticchi, ma che ebbe anche autori notissimi quali Rascia, Garinei e Giovannini, è Arrivederci Roma. Canta Renato Rascel con l'orchestra di un grande direttore autore, Armando Trovajoli, che aveva anche diretto Catina Ranieri.

Ed ecco un ritorno che credo vi piacerà. È Fred Buscaglione, che con la solita grintosità interpreta Non partir, di Danzi Bracchi.

ed ecco in versione moderna per quei tempi un successo di Peppino Di Capri e dei suoi Rockers, direttamente da un Nike di Capri, Non è peccato. La voce di Peppino Di Capri e l'accompagna il complesso dei Rockers.

Io vi lascio qui e lascio alla voce di Claudio Villa il compito di salutarvi. Quindi, buongiorno tristezza di Ruccione Fiorilli, canta Claudio Villa e il complesso Hammond.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti, nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi visiteremo Cremona ai tempi delle guerre civili e tracceremo una panoramica sui suoi illustri uomini di cultura.

Quella coerenza, quella romana costanza che aveva sostenuto Cremona nelle guerre e nella resistenza contro i nemici esterni, non le fu di guida nel superare i contrasti, anche interni, che divennero gravi e di importanza pubblica nel primo secolo avanti Cristo, particolarmente in coincidenza con i due grandi periodi di guerre civili in Italia, quello di Mario e Silla e quello di Cesare. Rimase dapprima coinvolta nel turbine che imperversò in Italia fra l'89 e l'86 avanti Cristo, appunto per lo scontro fra Caio Mario e Lucio Cornelio Silla. Mario era l'uomo nuovo, il democratico che dall'oscurità era giunto al consolato e che gettava i semi di rivolgimenti non soltanto nella composizione dell'esercito romano, ammettendovi i proletari fino allora esclusi e assegnando loro uno stipendio, ma anche, anzi di conseguenza, nella vita politica e sociale. Cremona parteggiò per Silla, l'antagonista, un patrizio decaduto che, aristocratico, rimase sempre. L'atteggiamento conservatore di Cremona si può spiegare sia per la lontananza da Roma, che forse rendeva meno chiare le ragioni del contrasto fra mariani e sillani, sia soprattutto per la particolare economia su cui si reggeva la nostra città, economia specificamente agricola, che favoriva la diffidenza di queste popolazioni nei confronti di mutamenti, dei quali non era sentita la necessità, né era ancora compresa l'importanza. Resta di contro il fatto che la Gallia Cisalpina aveva per la massima parte seguito le idee e le sorti di Mario ed era stata perciò corsa e saccheggiata dalle truppe di Silla. Cremona non subì gravi danni e conservò il suo orientamento politico, tanto più che nell'86 Mario moriva, poco dopo essere stato eletto console. Né mutò l'atteggiamento di Cremona al sorgere del nuovo astro, Cesare, democratico egli pure. Anche allora la classe conservatrice dei proprietari terrieri, timorosi di una nuova presa di coscienza e di posizione da parte del proletariato e perciò di rivolgimenti pericolosi per la stabilità della Repubblica, si mise dalla parte di Pompeo. Neppure dopo la sua morte si arrese alla superiorità di Cesare, anzi, alla fine inneggiò a Bruto quale antidemagogico difensore della libertà e della conservazione dello Stato. Usciti Bruto e Cassio dall'Italia, successivamente sconfitti e uccisi in due scontri a Filippi, restarono arbitri dello Stato romano, sono fatti notissimi, Antonio e Ottaviano, e in via subordinata Lepido. L'accordo fu che a Ottaviano fosse assegnata la parte più difficile da dominare, cioè l'Italia e l'Occidente. Difficile anche perché qua era il maggior numero di veterani delle recenti lunghe e faticose guerre. Così Ottaviano si trovò nella necessità di dare loro un compenso, il quale consistette nella distribuzione di territori che vennero tolti specialmente alle colonie e alle città che erano state meno fedeli o addirittura avverse a Cesare e ai suoi. La distribuzione fu decretata dai triumviri a danno di 16 città e Cremona fu tra queste. Per la sua fedeltà alla causa repubblicana, da municipium fu retrocessa ancora alla condizione di colonia. I vecchi coloni furono privati della terra. «Queste cose sono mie», dice il nuovo proprietario. «Andatevene, voi vecchi coloni». È Virgilio che rievoca la vicenda, poiché non bastando i campi del Cremonese, ne furono distribuiti alcuni della vicina Mantova, che durante la guerra con Bruto e Cassio non aveva preso posizione. «E così», dice Virgilio, «un rozzo soldato avrà dunque terreni così ben coltivati, un barbaro queste messi». Ecco dove la discordia ha portato i miserandi cittadini. Come è noto, il provvedimento colpì anche la famiglia di Virgilio, a cui fu tolto un podere probabilmente al confine con il territorio di Cremona. Se ne ignora l'ubicazione, varie sono le congetture, ma nessuna si appoggia su prove certe. Di qui le sue lamentele, ed è persino ozioso citare il famosissimo verso «Mantova, ahimè, troppo vicina all'infelice Cremona», che accomuna nella sventura le due città care al poeta.

Nel mezzo delle vicende politiche e di guerra non sempre liete, apriamo ora una parentesi più serena e soffermiamoci sulla consistenza e sul rilievo culturale di Cremona romana prima che nuovi, dolorosi, anzi rovinosi fatti si abbattano su di lei. Dopo le guerre civili l'importanza di Cremona declina, mentre acquistano vantaggi anche territoriali alcune città vicine come Brescia. Questa, per esempio, alla sua funzione di città mercato aggiunge ora quella di caposaldo della romanizzazione, spostatasi da Cremona sia per il suo comportamento politico sia soprattutto per la sua posizione rimasta ormai arretrata rispetto alla rapida espansione romana nel nord Italia. Ma il prestigio della città non decade del tutto, legato com'è anche alla presenza di una istituzione che vi fa convergere l'interesse delle città circostanti, il Gymnasium, di cui si è fatto cenno, scuola di grammatica, di retorica e di cultura varia, cui perciò non fa meraviglia che accorrano giovani anche dal di fuori. A questo centro culturale sono legati i nomi di scrittori e di poeti non oscuri, segnatamente quelli di Quintilio Varo, di Alfeno Varo, di Furio Bibaculo e soprattutto di Virgilio. Di Virgilio non dovrebbe essere necessario parlare, tanto nota è la sua figura. Basterà ricordare che sebbene fosse nato ad Andes, oggi Pietole, Virgilio era quasi certamente figlio di gente cremonese e, secondo la testimonianza di Donato, passò la prima parte della sua vita a Cremona fino alla toga virile che ricevette nel suo 17° anno. A Cremona certamente studiò e anche se, come qualcuno sostiene, egli si fosse spostato da qui a Milano prima dei 17 anni, in questa nostra città si formò nella sua prima adolescenza. Qua sentì il gusto degli studi e il fascino della natura. Il grande poeta della pianura padana ha dunque le sue radici anche a Cremona, che a buon diritto può considerarlo per molti riguardi suo figlio. La fama di Virgilio è per i più legata al poema celebrativo di Roma, l'Eneide, ma i suoi lettori sanno che gli accenti della sua più originale e pura poesia vibrano nelle Georgiche, il poema della sua, della nostra terra, direttamente ispirato alla campagna e al lavoro agricolo, commossa traduzione di esperienze vissute, di visioni reali, di sentimenti più volte provati e fondamento stesso della sua limpida psicologia. Se la funzione delle ricorrenze centenarie è, come dovrebbe prevalentemente essere, di risvegliare interessi e di promuovere studi, nessun miglior esito potrebbero avere le ancora recenti celebrazioni virgiliane che invogliare alla rilettura o alla lettura delle Georgiche. E non occorre conoscere il latino, può giovare, anche se in modo meno penetrante, una buona traduzione italiana. I grandi poeti della nostra pianura sono forse due soli, Virgilio e Manzoni, perché trascurarli? A Virgilio è giusto collegare per primo quel cremonese illustre, amicissimo suo e da lui molto stimato per la cultura e la finezza del gusto, che fu Quintilio Varo. Uomo infatti grandemente colto e critico insigne, apparteneva a quel gruppo di scrittori che convenivano nella dotta e tradizionalmente ospitale casa dei Pisoni, cioè Calpurnio Pisone e i suoi due figli, gente d'alta classe e di notevoli doti intellettuali, in primo piano nella vita politica di Roma, protettori e amici di letterati e di poeti, autori essi pure diversi. Gli stessi Pisoni, ai quali Orazio dedicò la celebre epistola Ad Pisones, più nota forse con il titolo di Ars Poetica, l'arte poetica. È incerto se Virgilio parli di lui nell'apertura dell'Egloga Sesta, affettuosamente dedicandogliela, o non piuttosto di Alfeno Varo, come preferiscono alcuni, accettando l'affermazione di Elio Donato, uno dei primi biografi di Virgilio. Ma il dubbio stesso che permane negli interpreti e commentatori testimonia la tradizione della viva amicizia del poeta sia per l'uno sia per l'altro Varo. Di fronte alla medesima alternativa ci pone l'accenno al Varo dell'Egloga Nona. Sicuri invece sono i riferimenti di Orazio, che lo apprezzò molto, è tutto dire, sia per le sue doti di uomo, sia come critico perfetto, e per garbo e per acume e sicurezza.
Ce lo presenta, in quel suo stile vivo che fa indimenticabili i suoi personaggi, in un passo dell'arte poetica verso la fine dell'opera. Rivolgendosi al giovane Pisone, uno appunto dei due figli di Lucio Calpurnio, desideroso di scrivere versi, Orazio gli dice: «Se vorrai comporre versi, saprai bene non ingannare. Se tu recitassi qualche cosa a Quintilio, ti direbbe: correggi se credi questo e questo. Potresti dire di non saper far di meglio, di esserciti provato in vano 2 o 3 volte. Ti ordinerebbe di cancellare e di riportare sull'incudine i maltorniti versi. Che se poi tu preferissi conservare il tuo brutto lavoro piuttosto che cambiarlo, non aggiungerebbe parola o ulteriori inutili tentativi per impedire che tu rimanessi il solo ammiratore di te e delle tue cose». Amico sincero dunque e giudice cortese, ma sicuro e inflessibile. Dal vivo esempio di Quintilio, Orazio passa a parlare genericamente delle doti indispensabili al critico perfetto, che deve essere appunto come il suo amico, uomo onesto e competente. Per la morte di Quintilio, avvenuta nel 24 a.C., 5 anni prima che morisse Virgilio, scrive Orazio l'accorata Ode 24esima del libro primo. Il poeta prorompe dicendo che il dolore per la perdita di una così cara persona è senza misura. È mai possibile che per sempre gravi su di lui il sonno della morte? E nel dolore Orazio trova l'elogio più serio. Quando mai la lealtà incorrotta e la schietta verità potranno trovarne uno uguale? Il lamento funebre coinvolge sconsolato e affettuoso anche Virgilio. Per molti buoni, dice il poeta, la morte di Quintilio è causa di lacrime, ma per nessuno più lacrimevole che per te, Virgilio, che invano lo avevi affidato alla pietà degli dèi. Il Carme è la viva testimonianza dell'affetto e della stima che legavano due poeti della statura di Orazio e di Virgilio al nostro Quintilio Varo. Fatto tanto più lusinghiero in quanto essi erano, l'uno per la caustica attitudine alla critica e all'ironia, l'altro per la mitezza e la ritrosa sensibilità, amici senza dubbio esigenti. Un altro Varo, Alfeno, illustre giurista, e un singolare poeta, Furio Bibaculo, hanno un notevole risalto nella Cremona colta del primo secolo a.C. Forse parente di Virgilio, il primo è probabilmente quello stesso Varo che nel 42 a.C., essendo legato di Ottaviano, dovette curare la divisione delle terre cremonesi e mantovane come compenso ai veterani. Era succeduto ad Asinio Pollione nel governo della Gallia Citeriore, quel Pollione che poi perorò e vinse presso Augusto la causa della restituzione del potere a Virgilio. Varo dovette essersi guadagnata una notevole stima pubblica se nel 39 fu consul suffectus, cioè secondo eletto. Come giurista, oltre ad essere tenuto in gran conto dai contemporanei, è più volte citato nel Digesto, la famosa raccolta di decisioni e pareri di giurisperiti romani compiuta per volere di Giustiniano e pubblicata nel 533. Certamente la sua preparazione era ottima, essendo egli uscito dalla scuola di Servio Sulpicio Rufo, giureconsulto romano fra i più colti e celebrati, che aveva promosso in Roma lo studio della scienza del diritto e che fu molto lodato da Cicerone anche per la sua cultura letteraria e per l'eleganza del parlare, e che fu inoltre autore fecondissimo. Lodi analoghe a quelle di Cicerone gli tributò Quintiliano, elogiandone altresì l'eloquenza oratoria. Alla diffusione della sua fama concorsero certamente, come affermano gli studiosi, i suoi allievi, in modo particolare Alfeno Varo e Ofilio, che divulgarono i suoi insegnamenti e i metodi della sua indagine giuridica. Certamente Virgilio conobbe Varo, se lo ebbe come condiscepolo alla scuola del filosofo Sirone. È invece dubbio, come si diceva, si parli di lui nella sesta egloga, o non piuttosto di Quintilio Varo, e nella nona, dove promette all'amico non bene identificato fama e lodi di poeta. Esplicitamente invece, e a suo modo, ne parla Orazio nella terza satira del primo libro, dove lo definisce Wafer, scaltro.
forse per sottolineare la sua prontezza di uomo di legge, forse anche per giocare scherzosamente su una certa assonanza, Alfenus Varus, Alfenus Wafer, proclamandolo altresì con ironia un saggio, ottimo maestro di ogni mestiere, con evidente allusione al primo lavoro della sua gioventù. È tradizione, infatti, che abbia fatto dapprima il calzolaio, come dice Orazio stesso, per darsi poi agli studi giuridici e alla politica.

Catullo lo ebbe come caro amico, tanto da lamentarsi di essere stato per un certo tempo da lui abbandonato. O immemore Alfeno, e bugiardo con gli amici fedeli, non hai più compassione o crudele del tuo caro giovane amico? E la querela continua per tutto il Carme, che ha più il tono del finto risentimento che quello del duro rimprovero. Non è chiaro tuttavia il motivo del lamentato cambiamento di umore di Alfeno nei riguardi di Catullo.

ed ecco un singolare personaggio cremonese, il poeta Furio Bibaculo. Della sua vita non sappiamo molto, era nato a Cremona nel 103 avanti Cristo, qua certamente aveva studiato e poi, come tutti, era andato a Roma, il gran crogiuolo delle attività politiche e culturali. Non risulta che abbia partecipato alla vita pubblica, della quale fu probabilmente soltanto spettatore e talora giudice. Possiamo immaginarlo come un simpaticone. Accettava senza protestare quel soprannome di Bibaculus, che era insieme definizione e programma. Forse pensava, del resto non so soltanto bere. D'altra parte non è supponibile che bevesse troppo, dato che campò fino a tarda età, come il suo maestro Valerio Catone. Apparteneva a quel movimento letterario caratteristico dell'Italia settentrionale detto dei poete novi, o alla greca neoteroi, che dettava nuovi canoni del poetare e che era molto seguito. I poete novi, prendendo a modello gli alessandrini, si differenziavano dagli scrittori precedenti per la cultura, in modo particolare mitologica, per la ricercatezza dello stile, per la conoscenza e la scelta del vocabolo. Della nuova scuola il capo riconosciuto era appunto Valerio Catone, filologo e poeta, anch'egli della Gallia Citeriore. Il più celebre, e meritamente, era Catullo di Verona, egli pure dunque settentrionale. Cosicché Cicerone poteva dire che la Transpadana era fiore dell'Italia, sostegno della potenza del popolo romano, ornamento della sua nobiltà. Poeta novus, dunque Bibaculo, ma non per questo propriamente egregio per finezza d'immagini e per eleganza di forma. Singolare, abbiamo detto, e come tale è nominato dai contemporanei. Non ci rimangono di lui che alcuni epigrammi. Si sa che scrisse versi di occasione e un'opera in prosa dal titolo Lucubrationes, cioè Scritti notturni, della quale si ignora l'argomento. Un poema intitolato Etiopis. Di un altro poema della guerra gallica, Pragmazia belli gallici, alla quale accenna velatamente Orazio nella satira terza del libro primo, che probabilmente scrisse quando ebbe compresa la grandezza di Cesare, rimane qualche verso, riportato da Orazio stesso con evidente tono canzonatorio. In realtà si tratta di versi arzigogolati e di non grande buon gusto. Così li riporta Orazio. Sta saldo e tieni duro, sia quando la rovente canicola spaccherà le mute statue, sia quando gonfio di grassa trippa Furio spruzzerà sputando d'inverno le Alpi di candida neve. Questo per dire semplicemente resisti, sia d'estate sia d'inverno. L'ultimo verso è parafrasato da Orazio dall'originale. Giove cosparge d'inverno le Alpi di candida neve. È evidente nella parodistica trascrizione l'accenno a Furio, buon bevitore sì, ma anche mangiatore esimio. Autore di giambi mordaci, è più tardi ricordato, insieme con Catullo, da Tacito per gli epigrammi oltraggiosi contro i Cesari. Nei suoi Annales, lo storico romano introduce a parlare Cremuzio Cordo, accusato di avere lodato a distanza d'anni l'animo e la romanità di Bruto e di Cassio. Gli fa rievocare la tolleranza di Cesare e di Augusto nei riguardi di alcuni loro illustri detrattori, tolleranza che egli, Tacito, considera non tanto una virtù quanto un'arma di potere. E gli fa aggiungere: si leggono poesie di Bibaculo e di Catullo piene di offese contro i Cesari, eppure lo stesso divo Giulio, lo stesso divo Augusto, non solo le tollerarono, ma le lasciarono circolare, non saprei dire se più per indulgenza o per acume politico. E Tacito commenta, con la rapidità e la lucidità che gli sono proprie: infatti le cose a cui non si dà importanza vengono dimenticate, se ci si arrabbia sembrano ammesse come vere. Con giudizio analogo lo cita Quintiliano, che trattando dei vari generi letterari e più particolarmente poetici, giunto al giambo, annota che esso non è un metro proprio dei romani, ma è stato inserito fra gli altri. È una forma metrica la cui asprezza si può trovare in Catullo, in Bibaculo e in Orazio. Il poeta cremonese non doveva essere così da poco, se il suo nome è posto proprio in mezzo a due celebratissimi. Ne risulta che avesse nemici.

0: E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima!
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Essere in pace non è essere indifferenti.
1: Non è necessario che ci sia la guerra perché ci sia anche la pace. È come quando si dice che il cielo sereno si apprezza di più dopo la tempesta. Però secondo me la pace può essere anche una pace un po' interiore.
2: Non è avere la stessa idea, quindi essere completamente d'accordo, ma comunque rispettare l'idea dell'altra persona.
3: Mettersi nei panni dell'altro.
4: Mi ricorda uno stato d'animo, lo stato d'animo di stare bene, non semplicemente insieme.
0: È appunto favorire un'amicizia, una felicità reciproca.
2: È un modo per cui due persone non sono in contrasto, un qualcosa di felice, non di triste, la pace.
1: Soprattutto penso appunto nelle relazioni, quindi quando so che ho fatto quel piccolo passo che potevo non fare, però l'ho fatto, e quindi dico, cioè mi sento in pace con me stessa.
0: Si litiga,

0: Poi l'argomento viene lasciato tra virgolette in sospeso, dopo poco tempo comunque c'è sempre una riconciliazione.
1: Cercare proprio un confronto con l'altra persona.
2: Come faccio la pace? Se ne parla, si dice tutto. Ci vuole un po' di impegno fare il primo passo per cominciare a discutere comunque, perché magari nella pace non è sempre avere una conversazione tranquilla, magari si può anche litigare.
3: Cerco prima di tutto di capire se vale la pena un litigio. Se non ne vale la pena, posso dire: guarda, va bene, hai ragione tu, io posso mettermi da parte, ecco.
0: Uno che fa un passo verso l'altro, oppure appunto, semplicemente, col tempo, secondo me, se non si favorisce il conflitto, secondo me si riesce a raggiungere un accordo di pace.
1: Capire la parte di tutte e due le persone e arrivare ad un confronto.
3: Credo sia più che le parole, con dei gesti, quindi magari mi avvicino all'altra persona, non so, le do un abbraccio, oppure le faccio capire che comunque mi dispiace, che voglio tornare a prima di avere il conflitto, insomma.
1: Stringere la mano.
0: Magari essere più gentile, più propenso a parlare, a discutere, a definire quali fossero i propri errori e gli sbagli anche dell'altro.
2: È come se ci fosse una barca, quindi come le persone ci tengano a, piuttosto che prendere il remo di un'altra persona e spezzarglielo, a prendere l'altra persona, mettergli il remo e dire: guarda che in realtà si fa così.
3: La guerra, più che un oggetto, me lo immagino come un filo tutto ingarbugliato, rosso magari. Per la pace è qualcosa che magari possa sbrogliare appunto questo ammasso.
0: Una mano che stringe un'altra mano.
2: È un sorriso, rosa e verde. Boh, il verde è un po', comunque sempre simbolo un po' di speranza, e il rosa, boh, mi ricorda le persone.
1: È con una colomba.
3: L'azzurro, chiaro, pensando appunto al ciel sereno.
0: Secondo me potrebbe essere giallo perché non è un colore aggressivo, non è un colore forte, ma al contrario è un colore delicato che poi ricorda anche la vaga immagine del sole.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che si

canzone, vegliate al lume del rancore, e preparai gli esami, diventai un procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

잘 되는 것 같습니다.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Il Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso ravane.
2: E adesso parlo un come mangio un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Allora, che è passata anche la Pasqua, è un po' freschina, mi sento un po' che è un po' più caldin, però insomma sono arrivato anche alla Domenica in Albis. E allora, vardum i santi della settimana. In co, per esempio, che fu gli auguri a chi ganum Zeno, perché le Sant Zeno, in colle la Domenica in Albis, seconda di Pasqua della Divina Misericordia. Vardun che alter sant della settimana, che cos'è che fum gli auguri a chi porta chi non chi. Duman le San Martino I e che fu gli auguri di buon onomastico, me con neo che si chiama Alessandro Martino. E allora auguri. E poi dopo che fum anche a Chiganum Albertino. Vardumi sant de martedì, ie Tiburzio e Lamberto. Mercoledì San Crescente e Sant'Annibale, che gli fa gli auguri con amime si chiama Annibale, e un saluto anche alla Linda. Giovedì Santa Leonida, Santa Bernardetta e Santa Teodora. Venerdì Sant'Innocenzo, Sant'Roberto, e chi gli fa gli auguri a mio figlio Roberto, e Sant'Elia. Sabato Sant'Galdino e Sant'Elpidio e Santa Sabina. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in che gli appena sentite. Vardum anche le sagre. Allora, in co la sagra la che a Grumel, a Casal Muran e ai Bunoi. In italiano si dice Cade Bonavogli, che è un bel paesino che lei adrei alla Delmuna delle parti de Vultit. Adesso che anche dei appuntamenti, dom subito a sabato. Sabato che viene alle 9 della sera al Teatro Monteverdi in via Dante a Cremona, che sarà una serata in occasione del 25esimo di fondazione del Comitato di Studi Mara Soldi Maretti. E il titolo della serata è Tu ridi e vai. La comincerà con una canzone, un bimbo, e il testo è della Mara e la musica è de Memo Remigi. Questa chi la canta è un putel dello zecchino della Mara de Casal Butan, che è diretta da Annunciata Aglio. Naturalmente che sarà l'introduzione della Cia Zanotti, che è la presidente del comitato, che fondatrice e presidente del comitato di studi Mara Soldi Maretti, la parlerà della Mara e la vecchiunterà delle robe che Lilla ha provato insieme alla Mara. Dopo la Marina la leggerà una parte del Liber to Ridi e vai, insomma, la sarà una bella serata con Roberto Nava alla chitarra, con Sergio Spelta alla fisarmonica, me ed Alter che legge le poesie in dialetto ma anche in italiano. In poche parole, sabato sera alle 9 andiamo in un altro posto, veni al Teatro Monteverdi in via Dante a Cremona, che sarà che la serata qui per ricordare la Mara in occasione della fondazione del 25esimo del Comitato di Studi appunto Mara Soldi Maretti. Domenica invece è l'assemblea del gruppo dialettale Il Zac con nuove elezioni e poi singurum che si è altra gente che viene ad enter in consiglio insieme a Nualter, perché Nualter che ora un ben al Zac, che ora un ben al dialetto, che ora un ben a tutti Walter. Walter pudì dimostrare che meuri ben anche a Walter. Quando fe la denuncia dei Reddit, il consulente gli disse il 5.000 a chi gellasse. Gellassi al gruppo dialettale El Zac, perché è un'associazione a scopo culturale. Il consulente gli dirà, sì, dammi il numero di codice. Allora il numero di codice del Zac, che dice Walter, è 93 00 55 00 199, che scrive il dighi col cor in man, perché El Zac e rischia tame altre associazioni del resto e rischia di sarasse bottega. E dopo così tanti anni, dopo vi che fate stampati liber, vi che fate delle serate, el sares veramente en peccat mortal. Allora ricordate, 95 00 55 00 199. E a tutti quei del Zac che ascolta domenica mattina, ad esure alla cascina Cambonino Vecchio. Goiman è liber rove de una volta e chiede che la pagina chi 82 è Domenica in Albis. Un brevissimo cenno per ricordare come in questa domenica che segue la Pasqua, in del 600 a Cremona, la confraternita della Santissima Annunciata di San Vincenzo, la fia Cosera in Vitel, e poi all'ora del pranzo la portava ai mendicanti di Sant'Alessio, che andava a cercare, se andiamo avanti così, mancano altre dove cercare, con ova, pane e vino e altre cose. Questa qui le entuchel che è scritta in sul liber de Luciano Daquati, robe de una volta. Che anche un capitolo in sul robe de una volta che la parla della Madonna della Grafignana. E il santuario della Madonna della Grafignana le in sulla strada quasi c'è via Berga, quasi a San Martino in Belisette, invece di andare per andare a Casalbutante a sinistra, avanti un par di chilometri c'è un bel santuario che è il santuario della Madonna Grafignana. Come le sta facendo? Donc lei anche intorno a Casalbutan, a San Vit, era di tempo mia tambei per la nostra storia. La guerra dei francesi contro gli spagnoli e tudesc in del 1656-1657, le truppe francesi le ha passate il Po con 10.000 tra cavalieri e fanti al comando del generalissimo Francesco I duca di Modena. I ga girat per tutto il cremonese, i ga fa di grandane, i ga massate, una meccia di gente. E poi i francesi si è accampati sotto le mura del Cremona. Ma dopo ve lo belle dite la storia, che quanti la sa venire dentro e poi gli ha suonato. Beh, dal Po all'Olio, al Seri, all'Ada, l'era tutta una terra di guerriglia contro inermi popolazioni che cercavano scampo alle presenti e future minacce. Ben, cosa che è successo? Lega risparmiat niente niente, che gli era proprio dei barbari. I gaffina ficasoghera, una cappelletta di quelle che era in mesa alla campagna, con dentro la statua di una Madonnina con in bras il suo putel. Ben, i gaffinaso anche che la lei e la statua e la lasciata in mesa alle macerie. Che finite la guerra era, e i paesani pian piano che ha cominciato andiamo in di campo Laura, ma che era me neanche tante palanche, gli era neanche in casa d'endaca a mangiare bucon. Allora cosa succedeva? Succedeva che i putei i che portava de mangiare ai suo papà in del campo, e che era una putela che l'è nascida sordomuta, l'è andata a portare de mangiare a suo papà che era in di camp, e l'è passata a vesina che il mes de pre de lei era resta sotto la statua della Madonna. Era crescita è una pianta de fic, e lei c'è la pianta de fic la gavin una donna bellissima, e la gadit e in doceta dre andà son ti adre andà da me papà. L'era un miracolo, l'era surda e muta, la ga sentit e la ga parlat. E la gadit, adesso che sentite che parlate, va a chiamato papà e dighe la mia statua con il bambino che le sottrada sotto che le predichi. Tornata la pace, la gente che ha pensato appunto di fare un santuario. Allora, quan la più tela la ga sentite che le parole chi l'è andata a chiamare suo papà, ma la us, la, le curida in denatim e tutti, i veniva lì a parlare con la più tela e a parlare dell'apparizione, toccare con mano tremante il ritrovato simulacro perché ghiera veni fuori il papà e gli tira via le prede e ghiera veni fuori la statua. Ben, subito si pensò alla costruzione del santuario, ma la miseria imperante e le difficoltà di ogni sorta che sempre si frappongono all'esecuzione dei sogni più belli ne ritardarono la data inaugurale per alcuni decenni. Finalmente nel 1704, in 6 mesi, il progetto fu realizzato, come dice testualmente una piccola lapide murata sulla fronte del santuario. Ghiramo naturalmente anche un po' di guerra, ma in del gir de 6 mesi la Vergine si eresse questo santuario nel 1704. Le scritte in che la targa là, cioè il santuario le nasit, così in de 6 mesi le stat fat e anche che schi le stat n'alter miracol della Madonna della Grafignana. Se samir perché la si chiama Grafignana, ecco che la zona lì. Me gomme amiche che piace andare in bicicletta, che piace la musica, e va spesso in bicicletta con suo muore, che fa male un po' in genocchio, e va spesso in bicicletta su dalle pardele e il ghiacciapalla canzone Hotel California de Eagle, che sarebbe le aquile, e il gami sotto le parole e la canzone La Madonna in Grafignana, lei che sta qui.

0: Ecco, allora chi capite che il ragazzo, lei che va in bicicletta alla Madonna Grafignana, è vacuntata anche a tutti i paesi che si passa per arrivare a partire da Cremona. Volevi dirle Bruno Paloschi e che ha suonato insieme a lui il gruppo dei Jubian della Peppia. Adesso a reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, che la seconda parte voi cominciate con il ricordare che ieri dopo mesdì alla scuola media dei Cingia de Botti, che è stato ricordato in occasione del 50° della sua morte, che è morta il 6 di aprile del 1965, è il dottor Paolo Brianzi, è il FIVA, è il veterinario Cingia de Botti, ma è stato quel che gamisce in fila tutti i proverbi della città e della campagna. Infatti il libro le intitola Proverbi cremonesi di campagna e di città. Ben, i Gaurit a ricordar sono io dall'estate che la Gaurit a ricordar e l'estate un bel dopo mesdì con delle letture dei proverbi appunto che c'è in quel libro. Io di proverbi tra l'altro duperi anche a me quanto il venerdì di sera in televisione a linea verde dalla televisione Cremona 1 a linea verde la comincio sempre con un proverbi. Beh, voi il diven un de proverbi che le quando succede vergota che te che premura che te che denda da una qual parte te trovi un semaforo russo che vergotina un incidente che te lascia mia passare e allora vi proprio di dire ma le proprie vera che quando premura il bergamin fa lat anche il tor. Cos'è che vorrei ricordare il dottor Paolo Brianzi. Adesso che la seconda parte la comincio con il 14 di

aprile. Allora, martedì l'era il 14 di aprile e l'enna data che la ricorda en d'élite, non parlata diverse volte, che anche una balada, l'élite de Babila, Babila l'assassin, che il gamassat somewhere la Cesira Ferrari. Il delitto che sfociò nell'unica vera ballata cremonese che regge degnamente il confronto con quella celeberrima milanese della povera Rosetta. Dunque, Giuseppe Manara, detto Babila, gli ha 24 anni, era nascito a Pier San Giacomo, l'era sposato con una bella ragazza che la fiva la Filandera. La sera del 1 ottobre del 1885, in della casa di tolleranza che era in via Torchio, Vesena San Felice, viene a lite con Beniamino Virgilio, che è il gadito. Ascolta, bello, ti ho prestato i soldi e sarà me che te mi daghi in drei. Babila è il credivo mio, devighi de daghi in drei. Insomma, lei ha cominciato a tacaliti. Babila è il gattira fuori una roncola, è il fad mal al bras e poi anche al nas, il braccio sinistro e le ultime due dita della mano corrispondente. Babila l'è andata a casa e il gaverito in cassetta, il gaffica vergotto dentro e poi il gaverito somewhere. Ascolta, se arriva le guardie, te che dica che te ti segna che te me ne hanno visto e poi l'è andata fuori a mo. La Moer, Cesira Ferrari, l'era una bella ragazza, una buona ragazza, e la fiva, come vedevi prima, la Filandera. Infatti le guardie gli arrivate proprio a casa della Cesira. La Cesira, innocenta e brava, l'era mia buona di delle bale e la gadette. Se mio marito è stato in casa, che mi svergoto in che caselle, però somiglia a cosa l'è. Niente, gatto. Verite il cassetti che trova al denter la roncola a mo insanguinenta. L'estat arrestat, l'estat condannata il 14 di aprile del 1886, ramai fiera svelta fa i processi, a Trian de Galera, da scontà a Castelfranco. Prima di andare in galera, Babila, che era gelosa di sua moglie, e il gadito a suo papà di stare attenti che la sua donna la che fesmia i corni. Ma siccome il padre l'era un birichin anche lui, l'estate il primo a sensigala, ma lei l'ha sempre detto di no. Lui se la ligata al dit e gli scriveva a Babila che l'era in galera e gli scriveva ora che la tua donna la te fa i corni. E invece l'era proprio mia vera. Ben, i tre anni è passato, il 13 d'aprile del 1889, Giuseppe Manara le venì fuori de galera, le è arrivata a Cremona, il gacciucat alla porta de via Capellana, perché le sua moglie, la che mi è più stata in paese a Pieve San Giacomo, perché le venita a Stamo in via Capellana e indostia suo papà perché suo suocero gli dava fastidi. Beh, Babila le è arrivata in via Capellana, gacciucat, lei l'ha vista insomma un po' confusa, ma il gadito, ascolta, le tre anche sono in galera, no, lei la mia, la gadito, ascolta, mi è un po' spettanati, ma allora non doveva fare un giretin, e ha fatto una girata e l'ha portata fino a sul Vial de Po, in principio del Vial de Po, sotto passa al Morbasco, e in due, prima che era la Frasile, adesso che è la Coop, che è il supermercato della Coop. Beh, è la massata e la ficata in del Morbasco, ma me la storia di Babila l'assassin ve la fo center dalla ballata di Babila l'assassino cantata da Luciano Daquati.

Ecco, questa qui era la ballada de Babil all'Assassin e me fatta in tocchel de duetto insieme a Luciano D'Acquati. Adesso voi leggive una poesia della Ulliana, l'intitolata L'Erande de Primavera. Alla fine andrà una canzone e dopo vi spieghi il perché. L'Erande de Primavera. L'Erande de Primavera e me, più tela, credivi de giugà. Profumava la terra, le piante era in vigor, l'erba nuela la dindulava al vent marsulen, birichine legger. L'Erande de Primavera e me più tela, ben go rit e go credit. Cos'è, più tel, te sen nasit. Vardi toc, la tua bucchina, e te me pare na piuina, e con te piuina viva me vuoi giugà. Pians mia, te me fai mal. La tua mamma ades la tennina. L'Erande de Primavera. Go sbagliat, go udiat, go patit, ma to vurit. To mi abbandonat. Ades te fo indormenta. Ni nani, ni nani. E quando te sarei diventat, te quintarò den breu temporal, den nigulot de primavera, che all'improvvis è il ciel della mia vita, è il gascurit.

Ecco, vi fate ascoltare che la canzone qui, che l'è intitolata E la lepre ballava, le parole gli ha scritte la Mara Soldi Maretti, la musica l'è di Roberto Nava, che l'ha cantata, e si accompagna con la chitarra e con la fisarmonica l'era Sergio Spelta, che sabato sera gli sarà al Teatro Monteverdi in via Dante a Cremona alle 9, li ve l'ho detto in principi, in del 25esimo di fondazione del Comitato di Studi Mara Soldi Maretti, se farà una serata intitolata Tu ridi e vai, e che sarà appunto Roberto con Sergio, che sarò me e le altre persone che leggerà delle poesie e in dialetto e in italiano, che sarà i putei del Zecchino della Mara de Casalbitan, che canterà delle canzoni della Mara, che è la canzone che avevo appena fatto ascoltare, la ho vincita il concorso Le canzoni del Po a Casalmaggiore tanti e tanti anni fa. Allora vi ricordiamo sabato sera alle 9 al Teatro Monteverdi in via Dante, 25esimo di fondazione del Comitato di Studi Mara Soldi Maretti, con la serata Tu ridi e vai. A proposito di dialette, parlum de anche il nostro gruppo dialettale El Zac, che domenica mattina ghe l'assemblea. Adesso intanto mettiamo la sigla. Che bravo che la regia qui. Allora, vedi Sivi che domenica mattina che è l'assemblea del gruppo di dialettale già, che sarà l'election, che sarà quaidun nof, si spera che ogni dente quaidun nof in del nostro consiglio. E voi ricordate che se me uri ben a nualter, se che uri ben al dialetto, se vi piace le nostre trasmissioni, se vi piace i libri che come stampate che chi comprate, per tenere in pe il gruppo dialettale El Zac, Walter Pudaresse fa un bel piacere. Spendi mia niente, perché l'è il 5 per 1000 che è un'associazione di carattere culturale, e allora è il 5 per 1000, gli dame la nuova alter, insomma, che cos'è Tenium Verte, è il nostro gruppo dialettale, gonde fa stampare alter liber, tra l'altro sunt materie che preparum il dizionario nuovo del dialetto cremonese. Me adesso, me pensi proprio che podi anche salutare. Vedo appuntamento a domenica che viene, e mi raccomandi gente, parlo come mangio, che è un gran bel parlare. Ah, mi ricordate dava il numero, magari si bella memoria, però è il numero del codice fiscale del gruppo dialettale Zac per il 5 per 1000, è 93 00 55 00 199. Grazie in anticipo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: 2 giugno la Repubblica festeggia 80 anni, stamane le cerimonie ufficiali a Roma con il presidente Mattarella. Trump ferma i raid israeliani sul Libano, ma la tensione nel Golfo resta alta, Ucraina ancora pesanti bombardamenti russi. Arresti nel Cosentino per i 4 braccianti pakistani carbonizzati in auto, paura al sud per una scossa di terremoto. 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros, un record che porta la firma di Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Buongiorno da Ugo Scali e buona festa del 2 giugno. La Repubblica compie 80 anni, stamane le cerimonie alla presenza del Capo dello Stato, prima all'Altare della Patria, poi ai Fori Imperiali per la consueta rassegna. Ma andiamo in diretta nella capitale con Augusto Cantelmi.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, si è conclusa da poco la parata, come sempre spettacolare per questi 80 anni, quindi era anche una data importante, accompagnata dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La Costituzione è la nostra casa comune, Presidente che è arrivata con la storica Flaminia decappottabile, accompagnato dal Ministro della Difesa Crosetto, tanti gli applausi per loro, ma anche per tutti i corpi militari che hanno respirato lungo i Fori Imperiali. Ovviamente i momenti più emozionanti, inutile dirlo, la passata e la corsa dei bersaglieri al passo, ovviamente anche l'applauso per tutti gli altri corpi. Ricordiamo che l'inno nazionale è stato cantato da, e quindi con la strepitosa voce di Bocelli. Per la Premier Meloni presente, dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere. Ecco, questa è stata la domanda che un po' tutti dicono. Gli 80 anni sono ancora pochi e la Repubblica ha tanta strada ancora da fare. Per quanto riguarda lo spettacolo, ricordiamo applauditissimo ovviamente le frecce tricolore che sono passate in più occasioni. Non sono scesi invece i paracon, che era poi di solito la conclusione della manifestazione, con la grande bandiera tricolore per il troppo vento. Adesso tutti stanno ritirando, piano piano si ritrova tutta il viale dei Fori Imperiali dove mi trovo, e per il momento è tutto. Prima però vorrei ricordare che le cerimonie non sono finite. Questa sera la grande festa i volti della Repubblica, voluta fortemente dal Capo dello Stato Mattarella, che si svolgerà in piazza del Quirinale, perché dice Mattarella la festa della Repubblica è la festa del popolo, dei Fori Imperiali di Roma. Augusto Cantelmi, la linea può tornare allo studio.
1: Ma facciamo un breve passo indietro, riascoltiamo le parole del Presidente Mattarella ieri sera al Quirinale in occasione del concerto alla presenza degli ambasciatori.
3: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
1: Resta alta la tensione in Medio Oriente, fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah, nonostante le pressioni di Trump e l'annuncio di una tregua, 7 vittime nel sud del Libano. Teheran fa sapere, stiamo valutando il testo degli accordi con gli Stati Uniti. Antonella Mitola.
4: I raid israeliani continuano sul sud del Libano, nonostante l'intervento ieri di Trump, che in una telefonata di fuoco con Netanyahu ha posto un freno alle mire di attacchi imminenti su Beirut. La questione libanese si intreccia con il conflitto fra Iran e Stati Uniti dopo che il regime di Teheran ha messo sul tavolo la tregua nel paese dei cedri come condizione chiave per raggiungere un accordo. Ieri sera il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, ma Netanyahu ha chiarito che nel sud del Libano le operazioni continuano. Dal canto suo il movimento sciita filo iraniano rivendica attacchi contro obiettivi israeliani questa mattina. Trump continua a essere ottimista nel confronto con Teheran. L'accordo potrebbe esserci già la prossima settimana, con la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz, dice il capo della Casa Bianca in un'intervista all'ABC. Il regime iraniano fa sapere che sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con Washington e non ha ancora inviato una risposta ufficiale. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Terribile notte di bombardamenti russi in Ucraina, 17 le vittime. Zelensky invoca l'aiuto di Stati Uniti ed Europa. Andrea Domaschio.
5: Notte d'inferno per l'Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa di Kiev, più di 650 droni e una settantina di missili russi di vario tipo hanno colpito almeno 6 diverse zone del paese, compresa la capitale Kiev, provocando morti, feriti e pesantissimi danni materiali. Gli attacchi, afferma invece il Cremlino, hanno preso di mira impianti dell'industria bellica ucraina e si sono concentrati su Zaporizhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Kremenivsky e Sumy. Se l'Ucraina non sarà protetta in modo efficace da missili e droni, dichiara il presidente Zelensky, questi attacchi russi continueranno. Secondo il numero uno di Kiev, quindi, è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: I 4 braccianti agricoli pakistani uccisi, David Murgia.
6: 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per la morte dei 4 migranti pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan parcheggiato in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di 2 cittadini pakistani, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. A incastrarli il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato in mezzo in fiamme. I filmati mostrerebbero infatti i 2 uomini identificati come i 2 cittadini pakistani sottoposti a fermo mentre lanciano qualcosa, bloccano le portiere dall'esterno e scappano dopo la prima fiammata. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Gli inquirenti indagano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la piana di Sibari, fino al Metaponto, un mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione la dottoressa Maria Montserrat Alvarado, presidente Chief Reporting Officer di AWT News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo, prende il posto di Paolo Ruffini. Il pontefice ha scelto come titolo del suo messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2026, che si celebra il 1 ottobre, una citazione del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. I grandi temi della formulazione degli spazi universitari, delle comunità di servizio al centro, giovedì del convegno organizzato a Roma dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum. Nel corso dell'evento verrà presentato in anteprima un progetto di studentato finanziato con i fondi PNRR. Padre Ligeri, responsabile dello studentato del Seraficum.
7: Questo nuovo studentato nasce qui a Roma, nella zona, diciamo, di Roma Sud, e attraverso i fondi del PNRR, che finanziano in parte il nostro investimento, che invece poi per la gran parte è nostro, e parte da quest'idea: creare uno spazio di fraternità. Cioè, fondamentalmente il nostro carisma francescano non è soltanto, diciamo, qualcosa da vivere appunto dal punto di vista soltanto spirituale, ma qualcosa che può avere un impatto sociale. Ecco perché la nostra idea è proprio questa: creare degli spazi dove sia possibile per i ragazzi, anche usufruendo di tante proposte che noi cerchiamo di fare anche nel resto del complesso del Seraficum, che hanno a che fare proprio con la crescita della persona, il dialogo, l'incontro, la cultura, in una logica molto laica e aperta, ovviamente, provare a portare quel tema della fraternità all'interno di un luogo che non è soltanto un luogo dove dormire, ecco.
1: Tennis, 3 vittorie italiane a Parigi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano insieme ai quarti di un grande slam. Una scossa di terremoto avvertita in Calabria dopo la mezzanotte, il sisma magnitudo 6.2, epicentro a 250 km di profondità al largo della costa tirrenica cosentina. La scossa è stata stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana. La situazione al momento è sotto costante monitoraggio, non ci sono richieste di soccorso. Brusco crollo delle temperature al nord, passaggio di una serie di fronti perturbati stamane a Milano, forte nubifragio, locali allagamenti, anche nelle prossime ore sono previste piogge temporali, un miglioramento a partire da domani. È tutto per questa edizione delle 13, Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: La musica, diciamo che per me è stato un po' un colpo di fulmine. Ho iniziato studiando chitarra, poi ho scoperto questo strumento e mi sono innamorato subito delle frequenze gravi.
1: Una cosa che faccio quando correggo gli esercizi è prendiamo in mano un pastello colorato e mettiamo in risalto l'errore e da lì parto per imparare proprio.
2: I genitori avevano questa passione della convivialità in casa, avevano messo all'interno della casa questo angolo bar, è stato praticamente il trampolino di lancio per quello che era una sorta di palco. Ho cominciato 21 anni a Milano e mi sono trovato in una situazione dietro al bancone che ho detto, ma che figo. Ho gente che si siede al banco, mi guarda e sta attenta a quello che faccio e a quello che dico.
1: I ragazzi sono sempre molto severi con loro stessi, cioè iniziano, prendono la penna rossa, quindi vedono proprio l'errore come, sì, un aspetto sempre in negativo. Invece no, anzi, benvengano gli errori.
0: Dopo il liceo ero indeciso su che strada prendere e ho fatto un anno di farmacia. E poi ho deciso di invece seguire la strada del musicista, mi sono iscritto in conservatorio. Appena ho sentito le frequenze gravi, ho cominciato a vibrare con loro.
2: Ci sono dei margini di errore infiniti in un drink. Nel margine di errore abbiamo riscoperto che in realtà basta poco per cambiare il drink e per far sì che questo drink, nonostante il nome sia lo stesso, sia completamente diverso.
1: A livello ortografico si legge davvero di tutto. L'utero. Anziché Lutero. Si parlava di Parigi e si diceva che la densità di popolazione al di fuori della città di Parigi fosse come un deserto. E loro mi hanno messo proprio Parigi, e al di fuori di Parigi mi hanno messo questo deserto con tanto di cammelli che camminavano.
0: Purtroppo non dipende dal numero di note, il numero di sbagli possibili. Le frequenze gravi sono alla base dell'armonia, quindi costruiscono gli accordi, le note che io suono, spesso equivalgono alle fondamentali degli accordi. Quindi se io sbaglio una fondamentale, è molto più grave che sbagliare una nota al canto. Perché? Perché tutta la struttura viene giù. I cosiddetti sbagli succedono, accadono sul palco, per emozione, per distrazione, può capitare di tutto. Quello che penso io è che da uno sbaglio si può creare qualcos'altro.
1: Ho proprio questa idea in testa che l'errore sia qualcosa di positivo. Devi essere, secondo me, bravo e trovare un giusto equilibrio nella correzione dell'errore.
2: Matematica è 1 più 1 uguale 2. Nel drink 1 più 1 non è mai uguale 2. Anche lo stesso Negroni sbagliato, ma è uno sbaglio nello sbaglio, che però ha creato un must.
0: Nel jazz c'è un po' più di libertà, l'errore rimane, però puoi andare in una direzione musicale differente, puoi arricchire il tuo errore.
1: Io mi ricordo che all'inizio della mia carriera io ero terrorizzata dallo sbagliare, invece poi ti rendi conto che davvero, così come tu devi accettare lo sbaglio dei ragazzi, allo stesso tempo devi essere anche il più onesta possibile.
2: Ho fatto uno sbagliato o l'ho sbagliato? Ah, sì, lui voleva assaggiare una variante di un americano. Avevo una birra rossa ma non l'ho vista. Cioè, l'ho girata così, lui mi ha guardato e mi fa, e questo? E gli ho detto, è un Negroni maltato.
1: Io sono molto autocritica con me stessa, cioè sono sempre pronta a mettermi in discussione. Per cui come colore ti direi un azzurrino, sì, non il rosso. Ci credo davvero che dallo sbaglio uno possa imparare.
2: Alla fine io dico sempre che è il regalo della felicità, cioè io sono il farmacista della felicità. Nel bicchiere c'è un po' tutto, perché storicamente anche trattati di pace sono stati firmati all'interno di un locale davanti a un cocktail martini.

si fa spesso, si riarrangiano gli sbagli e gli errori che possiamo suonare sullo strumento. Quindi secondo me è una lezione che poi trasponi sulla vita.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Un investimento importante portato avanti dalla Diocesi di Cagliari grazie ai fondi 8 per 1000 è rivolto alla tutela della vita a 360 gradi, quella dei bambini, delle donne e delle neomamme, attraverso soprattutto l'impegno del Centro di Aiuto alla Vita Uno di Noi, attivo dal 2014, che opera sul territorio cagliaritano a favore delle donne che, superando paure e difficoltà, scelgono di portare avanti la gravidanza nonostante ne avessero programmato l'interruzione.
1: Il nostro impegno è quello di fare un ascolto alle donne che hanno il dubbio se proseguire o meno la gravidanza. Il nostro è un ascolto, quindi non è l'imposizione di una nostra idea o di un dialogo a tutti i costi. Infatti noi ci proponiamo per essere vicini alla donna in ospedale in genere, e quindi la donna può parlare con noi ed esprimere la sua difficoltà. Poi da lì possono arrivare degli aiuti. E l'aiuto non può essere uguale per tutte le donne, perché ogni donna ci racconta una situazione diversa, e quindi se è vero che magari i pannolini li possiamo dare un po' a tutti, possono essere un aiuto basico che non è solo l'ammortizzare delle spese, ma è anche proprio nel tempo quel piccolo sostegno che permette la chiacchierata al CAV, quindi che anche per noi è proprio un bel momento di incontro con le donne. E, oltre a questo, dicevo, però ci sono gli aiuti personalizzati. Se io vedo che una mamma è particolarmente stanca e provata perché ha avuto una depressione postparto col primo figlio, io ovviamente le devo dare poi nel progetto un aiuto nell'accudimento del bambino, in modo tale che lei stavolta capisca che sarà diverso, che non sarà il film, diciamo, che ha già vissuto e che pur nella bellezza di essere mamma le ricorda tanta fatica quotidiana, un po' di depressione appunto. Invece io con l'aiuto tipo di una babysitter pagata dal CAV, scelta da lei, le posso garantire che per alcune ore lei si riposerà.
0: Dopo la fase di ascolto si genera un vero e proprio rapporto di fiducia tra le utenti e le operatrici CAV, un supporto concreto capace di far vivere la bellezza di donare la vita, sentendo meno la fatica quotidiana dovuta alle diverse problematiche che spesso mette le donne davanti a un bivio.
1: Sono donne provate, il più delle volte. Poi qualcuna lo affronta con più leggerezza e buon per lei, ovviamente, se non soffre troppo. Però diciamo che non è mai una scelta facile, anche per la donna giovane che ritiene che il figlio sarebbe un ostacolo per dire alla sua carriera, oppure se non alla carriera, addirittura al lavoro che ha appena trovato, perché in Sardegna ovviamente parliamo di situazioni dove la donna magari è in precarietà lavorativa e quindi magari aveva già avuto un figlio e a questo punto il secondo rappresenta l'ostacolo a ricominciare una vita lavorativa, oppure non ci sono più gli aiuti nella famiglia, quindi anche il fatto che i genitori di queste donne non siano più disponibili, o perché troppo anziani, oppure viceversa perché ancora impegnati a dover lavorare, tutte queste cose incidono e la donna pensa di non avere alternative. Poi magari una chiacchierata può a volte un po' farle vedere altre sfaccettature.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo, e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarla esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

vorrei fare gli auguri a mio amico, il mio amico Charlie Brown, perché compie 35 anni. Charlie Brown, per chi non lo sapesse, è un personaggio, il protagonista di una serie di personaggi detti Peanuts, noccioline, creati da quel grande artista che è Charles Schulz. Della banda di Charlie Brown, tanto per dire i più famosi, fanno parte Linus, Snoopy, Lucy, Schroeder, eccetera, eccetera. Si tratta delle storie di bambini che però presentano tutte le nevrosi degli adulti, o almeno di certi adulti. Charlie Brown, infatti, è l'antieroe, il bambino dalla testa rotonda, come viene definito nelle strisce, con tutte le migliori intenzioni di questo mondo. Però sfortunato, non gliene va mai bene una. La viperetta della compagnia, Lucy, gli ha fatto tante volte lo scherzo di levargli il pallone al momento che Charlie Brown sta per calciarlo. E certamente ormai non può sperare che Charlie Brown ci caschi anche questa volta, così almeno pensa Charlie Brown. Egli quindi prende la rincorsa e calcia e finisce a gambe all'aria, perché Lucy gli ha levato il pallone all'ultimo momento. Si trattava dello stesso problema. Charlie Brown l'aveva risolto con la logica. Ormai Lucy sa che non ci casco più. Lucy invece era andata al di là della logica. Conoscendo quella di Charlie Brown, l'eterno perdente, ne ha approfittato per fargli ancora una volta lo stesso scherzo. Sa benissimo che l'anno prossimo Charlie Brown saprà benissimo che lo scherzo non può continuare e che questa volta non ci cascherà. Quindi ci cascherà anche l'anno prossimo. Dicevo, 35 anni di Charlie Brown, e da 35 anni il nostro Charlie Brown perde ad ogni conflitto con Lucy. E fra le decine di milioni di patiti dei fumetti Peanuts ci sono decine che scrivono a Charles Schulz, lo implorano di fare vincere almeno una volta Charlie Brown, di far sì che quel suo maledetto aquilone finalmente si alzi e voli senza imbrigliarsi nell'albero mangia aquiloni, che quella bambina dei capelli rossi di cui egli è disperatamente innamorato e alla quale non riesce a rivolgere la parola, rivolga a lui una parola gentile. Ma Schulz non molla. Come potrebbe, del resto, si tratta del meccanismo alla base dei suoi fumetti, la consistenza dei suoi personaggi. Insomma, se Charlie Brown vincesse, se ne azzeccasse una in vita sua, non sarebbe più Charlie Brown, il simbolo, cioè, di tutto quello che non ci riesce nella vita. Dentro noi, dentro tutti noi, c'è la paura di cascare nel circolo vizioso di Charlie Brown. Tutti noi dobbiamo sapere dunque che c'è qualcuno a cui va costantemente peggio che a noi. Dopotutto Charlie Brown sopravvive da 35 anni. You're a good man, Charlie Brown. Sei un buon uomo, Charlie Brown, è il titolo di uno dei libri di Schulz. E a volte glielo dicono per compassione ed è il massimo che gli può sperare dalla vita. A volte, sotto Natale, augurano il buon Natale persino a lui, se questa è una consolazione.

E dunque, vediamo un poco di parlare di questo Charlie Brown, che è sempre un po' dolce e amaro. Charlie Brown, come altri personaggi ed elementi dei fumetti Peanuts, deriva dalla vita e dall'esperienza personale del suo creatore Charles Schulz. Non che Schulz sia un eterno perdente come Charlie Brown, tutt'altro, egli ha fatto un'industria di questa sindrome del perdente, proprio come Woody Allen, e così è diventato uno dei grandi vincitori nella vita reale. I suoi introiti si misurano in milioni di dollari. Vive in un complesso di edifici suoi, in quel di San Francisco. È l'indispensabile perno di una ditta che produce, oltre che i famosi fumetti, anche le cose, come egli le chiama, cioè le concessioni ai vari fabbricanti di magliette, di giocattoli, di oggetti ispirati ai suoi personaggi. Sono grossi affari, ormai di milioni e milioni di dollari, di cui Schulz però vede una minima parte. Ma anche la minima parte gli basta per comprare tutti i libri e tutti i gelati che voglio, sono sue parole.

0: La sua celebrità è mondiale. È tradotto in cinese, in serbo croato, in francese, in tedesco, in italiano, in basco, in malese, in catalano. E sarebbe inutile continuare perché si farebbe prima elencare le lingue in cui non è tradotto. Tra queste comunque non c'è la lingua degli eschimesi dell'Alaska, tutt'altro. Dovete sapere che gli eschimesi dell'Alaska non solo conoscono i peanuts, ma hanno anche imparato a usare nel loro discorso espressioni di pinnazztese. Devo confessare che è una cosa che succede anche a me. Dopo vi spiego e vi faccio qualche esempio di modi di dire tratti dal linguaggio di Charlie Brown e compagnia. Comunque che Schulz prende tutta questa sua celebrità e ricchezza, come direbbero i latini, cum grano salis, un sale americano che, beh, insomma, lo fa sorridere quando legge quello che di lui scrivono i saggisti più profondi del mondo. Si schermisce, finge quasi di spaventarsi, come se gli attribuissero una gloria e un'importanza a cui egli sa di non appartenere. Questo soprattutto di fronte a saggisti francesi o italiani che vedono il profondo nel ridicolo, così come gli americani, nella loro semplicità, vedono il ridicolo nel profondo. Di fronte al problema, l'intellettuale europeo si arrampica su parole e concetti difficili. L'intellettuale americano scende alle parole e ai concetti più semplici possibili per avere più larga diffusione sul mercato dei concetti. Umberto Eco ha scritto di Schulz che bisogna capire appieno i personaggi e le situazioni, perché la grazia, la tenerezza, la comicità derivano solo dall'infinitamente mutevole ripetizione dello schema. La poesia di questi bambini nasce dal fatto che in loro troviamo tutti i problemi, tutte le sofferenze degli adulti. Questi bambini ci toccano perché in un certo senso sono dei mostri, sono la mostruosa riduzione all'infantile di tutte le nevrosi di un cittadino moderno della civiltà industriale. Schulz finge di essere travolto da tanta attribuita importanza, usanza tipicamente americana, dato che le relazioni pubbliche e l'humor impongono la self-denigration, che poi significa la modestia, e che accomuna tutto sommato i grandi all'uomo medio. Quindi Schulz continua a essere quel brav'uomo alla mano che era prima del successo. E dice: è meraviglioso che Umberto Eco abbia scritto su di me, ma mi fa paura, perché ho paura che qualcuno dica: ma che sciocchezze, che uno che sa scrivere così bene abbia un così alto concetto dei miei fumetti è veramente preoccupante. Non pretendo di intendermi di Freud, di Adler, di Beckett o di Thomas Mann, non studio psicologia, non faccio parte di nessuna scuola e sono un outsider, cioè uno fuori dagli schemi, anche se ho molti amici e penso alcuni buoni amici. Eppure mi sembra che la gente preferirebbe parlare a qualcun altro, mi sembra di non essere poi così interessante. Tipica sindrome di Charlie Brown. In realtà anche Schulz da bambino era innamorato di una bambinetta dai capelli rossi che non osò mai avvicinare. Anche a Schulz capitò di mettersi in fila per la distribuzione di 100 premi e risultare 101esimo. Forse anche Schulz dissero: va a far volare un aquilone, espressione americana che significa levati dei piedi. Come Charlie Brown, egli deve aver preso l'espressione alla lettera. Infatti Charlie Brown prova a far volare gli aquiloni, ma non gli riesce mai. Forse ha provato, come Charlie Brown, a organizzare una squadra di baseball fra i suoi amici e compagni di gioco quando cresceva a St. Paul, nel mezzo dell'America. Figlio di un barbiere, come Charlie Brown. È impensabile però che la sua squadra di baseball non abbia mai vinto una partita, nemmeno per sbaglio, come invece capita a Charlie Brown. Non che sia un cattivo manager, non che meriti di perdere sempre, ma è il mondo che glielo impone. Provatevi voi a organizzare una squadra di baseball con quella Lucy che in vita sua non ha mai acchiappato una palla, con Linus che non può acchiapparla perché altrimenti gli casca quella coperta di sicurezza che si tira sempre dietro, con Schröder che pensa solo a Beethoven. I veri manager di squadre di baseball non hanno simili problemi, non hanno una squadra dove l'unico che sappia acchiappare una palla al volo è Snoopy. Ma Snoopy è solo un cane e il regolamento del baseball stipula che la palla deve andare da mazza da guanto. Non dice Non dice niente nel caso che vada da Mazza a Denti. C'è solitudine sulle vette? Beh, c'è solitudine anche su quella vetta minima che è il mucchietto di terra da cui lancia il lanciatore. Saranno pochi centimetri, ma chiedetelo a Charlie Brown.
1: Hai bisogno di un consiglio, Charlie Brown?
2: Sono molto depresso.
1: Aspetta, devi pagare in anticipo. 5 cents per piacere. Ragazzi, che tintinnio! Adoro il tipico suono di queste monetine. È freddo, metallico. Tin, tin, tin. Che bellezza! Ora parlami pure di te.
2: Sono triste. So che dovrei essere felice, ma non ci riesco.
1: Dunque, come dicono alla televisione, se capisci di aver bisogno di aiuto vuol dire che siamo già a buon punto. Per definire la natura del tuo malessere, dobbiamo cercare di capire di che cosa hai paura. Forse delle responsabilità. In questo caso soffriresti di ipengiofobia.
2: No, non ci siamo.
1: Hai paura dei gatti? Se hai paura dei gatti, hai la ailurofasia.
2: Sì, forse ho un po' paura dei gatti, ma non ne sono sicuro.
1: Hai paura del vuoto? Allora hai l'agorafobia. Se hai paura del mare, hai la talassofobia. Se hai paura del chiuso, hai la claustrofobia. O forse hai la pantofobia.
2: Che cos'è?
1: La paura di tutto.
2: Ecco, è proprio così.

0: possibile la felicità in questo mondo? Forse, se siete un cane. Infatti Snoopy, il cane, è il personaggio più riuscito nella sua vita, fra tutti, nei fumetti Peanuts. Basta portargli il pasto quotidiano e si lancia in quella sua danza di gioia. È il filosofo e il sognatore e sa dare valore alle cose veramente preziose. È filosofo, perché il realismo non lo abbandona mai, neppure di fronte ai suoi sogni più cari. Eccolo esporre le sue domande sindacali a Charlie Brown. Vuole una prima colazione, un pasto di mezza mattina, una seconda colazione, un pasto di mezzo pomeriggio, un primo pasto serale e un pasto finale. Veniamo a un compromesso, gli dice Charlie Brown. Avrai un pasto al giorno come tutti gli altri cani. Snoopy se ne va mugugnando. Odio i compromessi. Beh, ma pensate un po' all'alternativa. Neppure un pasto al giorno. E capirete perché accetta. C'è poi quell'insopportabile, stupido gatto del vicino, ma considerando che con le sue unghie è capace di farlo a fette, Snoopy condiscende a sopportarlo. Dalle frecce e dalle sassate della realtà però c'è scampo. Se sapete sognare, se avete una vostra vita segreta, e Snoopy ne ha tante. È un asso della Prima Guerra Mondiale. L'espressione dog fight in inglese significa sia zuffa di cani, sia combattimento aereo. E anche se non riesce mai ad abbattere il Barone Rosso, forse perché è il cane di Charlie Brown, l'eterno perdente, pure trova momenti di felicità nella taverna dove si rilassano gli aviatori e dove si cantano le canzoni della Prima Guerra Mondiale. Il pericolo è quello di incontrare anche lì il Barone Rosso. Ciao Rosso, gli dice con un ghigno imbonitore sperando per il meglio. Ora poi ha trovato un altro sogno. Lindbergh era chiamato The Lone Eagle, cioè l'aquila solitaria. E perché quindi Snoopy non può essere The Lone Beagle, cioè il bracchetto solitario? C'è posto per tutti i sogni di questo mondo sul tetto del suo canile. Il sogno di essere l'avversario invincibile o l'avversario più temuto da McEnroe o Joe Cool. Il più ammirato della classe, quello che sa guardare come Marlon Brando. Forse che a noi basta un sogno segreto soltanto?
1: Che cos'è, Snoopy? Il volantino di un concorso? Fammi leggere. Scopri il tuo Natale. Vinci soldi, soldi, soldi. Spettacolare e super fantastico concorso per la più bella decorazione natalizia. Oh no, il mio cane è vittima del consumismo. Non lo sopporto.
0: Quanti personaggi ci sono nella vita segreta di Charles Schulz? Quello del fumettista veramente c'era fin da bambino e non arrivava neppure ad essere il sogno del più ammirato fumettista del mondo, come è adesso. A casa, prima a Minneapolis, poi a St. Paul, i genitori lo capivano e lo incoraggiavano. Sua madre lo portò un giorno a una mostra di fumettisti nella biblioteca di St. Paul e Charles Schulz capì di avere trovato la sua strada. Disegnare gli veniva facilissimo. Se a scuola la maestra dava un tema, Schulz consegnava una pagina intera di disegni prima che gli altri bambini ne avessero finito uno. Charlie Brown però già cominciava a perseguitarlo dentro di sé, come quella volta nel 1940, quando il preside della sua scuola gli chiese di presentare una vignetta per il libro scolastico dell'anno e Schulz disegnò quello che al momento gli sembrò il suo capolavoro. Venne giugno tanto atteso, la fine dell'anno scolastico, la pubblicazione del libro annuale e, sfoglia sfoglia, la vignetta non c'era. Tutti gli altri allievi avevano qualche descrizione di se stessi, dei loro piani per il futuro. Di Schulz, niente. Solo il nome, Charles Schulz. E forse fu proprio da una simile imboscata della sorte che scaturì Charlie Brown. Forse queste sono le frustrate, le punzecchiature, le mele in testa che destano il genio o anche solo l'idea centrale che poi sarà quella che renderà famosa la vittima. Ah, 60 anni, beh, suonati da un po', con una striscia che appare in 2400 giornali e riviste nel mondo, Schulz è famoso solo per gli studiosi dell'arte dei fumetti. Celeberrimi però sono i suoi personaggi, anche se in Germania Charlie Brown si chiama Charlie Brown, scritto però proprio Brown, o se in Italia Charlie Brown esclama misericordia invece del tanto più blando o anche antiquato ma caratteristico Good Grief. Schulz ha 5 figli da mandare al college e quindi, per quanto guadagni, sembra che i soldi non siano mai troppi. È bianco di capelli ormai e ha l'aspetto bonario di Charlie Brown, benché, dietro gli occhiali, il suo sguardo sia penetrante, come se cercasse sempre un tema o un pretesto per i suoi fumetti nelle parole o nei gesti dell'interlocutore. Le idee però veramente gli vengono in ufficio. Si siede e comincia a disegnare, mettiamo Snoopy che balla. A questo punto si domanda, perché Snoopy balla? Oppure, che penserebbe Lucy, la guastafeste, se vedesse Snoopy ballare? Qualcosa ad esempio come, mi domando se questa tua allegria sia solo una facciata. E come reagirebbe Snoopy? Schulz ci pensa un po' su. E se non gli viene nessuna idea, ricomincia da capo. Questa volta magari con un disegno di Schröder che suona il piccolo pianoforte, così via, finché è soddisfatto della premessa e della soluzione. Non ha sempre disegnato a

strisce di quattro. All'inizio cercava la battuta a disegni singoli, quando per esempio ebbe il suo primo lavoro su una rivista cattolica, Timeless Topics. Il sindacato però che gli impose la striscia. Schulz voleva chiamarla Lil Folks, cioè piccola gente, ma ce n'era già una con quel nome, quindi gli diedero da scegliere fra altre 10 idee. Non gliene piacque nessuna, però insomma accettò Peanuts.

Prima striscia di 35 anni fa, i personaggi, non ancora definiti e ancora senza un nome, non sembrano nemmeno quelli di oggi, notissimi. C'è solo il nome di Charlie Brown. Ecco che arriva Charlie Brown! Già, proprio Charlie Brown, quel buon uomo di Charlie Brown, come lo odio! Un pastore luterano scrisse protestando che c'era già abbastanza odio nel mondo e Schulz finì per dargli ragione. Ora parole come odio non compaiono più nelle sue strisce. Ma la trasformazione che salta immediatamente agli occhi è l'approfondimento, la definizione dei personaggi che si è venuta creando nei decenni di evoluzione dell'arte di Schulz, pur semplificando il disegno. Discorso si fa addirittura scientifico. Anni fa la rivista americana, che in italiano si chiama Le Scienze, comparve con in copertina un raggiante Mickey Mouse, che poi è Topolino. Fu uno shock, ma come? La più diffusa rivista scientifica del mondo metteva in copertina un personaggio che è sinonimo di sciocchezzuola in America. L'articolo all'interno però non era affatto una sciocchezzuola, cioè dimostrava che l'evoluzione dei personaggi di cartoni animati e fumetti segue coscientemente o incoscientemente regole precise. Il muso o la faccia si raccorcia, gli occhi e la fronte si fanno più grandi, le proporzioni della testa tendono a quelle di un bambino o di un cucciolo, diverse cioè da quelle di un adulto, che ha il naso più lungo, la testa più piccola rispetto al corpo. Questo perché noi mammiferi dobbiamo distinguere i piccoli e siamo programmati dai nostri istinti a sentire simpatia per loro, ad aiutarli, altrimenti la specie non sopravviverebbe. Persino cani e gatti hanno più pazienza verso le proporzioni facciali di un bambino di quanta ne abbiano con gli adulti. Simili teorie, anche se note a Schulz, non sono da lui riconosciute nelle interviste. Schulz difende il suo personaggio di artista istintivo, che impara dalla vita semplice e che mira a dare a ognuno di noi ritratti in cui ci possiamo riconoscere o riconoscere persone a noi note. Conta come successi, i giorni in cui entrando in un ufficio o in una casa vede una sua striscia fissa da qualche parte perché in un dato momento ha definito una situazione nota lì.

0: posto. Il nostro regista arriverà tra poco e cominceremo la prova.
1: Il regista? Chi è il regista?
0: Charlie Brown.
2: Oh no, siamo rovinati.
3: Molte cose sono cambiate nei 35 anni di Peanuts. Alcuni personaggi si sono aggiunti agli originali, a volte per esempio c'è un bambino nero, a volte c'è Spike, il fratellino di Snoopy, che vive a Needles, nel deserto coi coyotes e coi cactus, e trova solo cactus per compagnia. Apriamo una parentesi, Schulz visse per un anno a Needles, nel deserto californiano, quando suo padre, barbiere come quello di Charlie Brown, sognò la fortuna nel West, ed evidentemente ancora se ne ricorda. Poi c'è il bambino sporco, Pigpen, che però è quasi scomparso. Quindi c'è Peppermint Patty, cioè Piperita Patty in italiano, che si addormenta a scuola. Woodstock, l'uccellino amico di Snoopy. Forse ancora altri in futuro ne arriveranno. Quello che rimarrà immutato saranno i personaggi, certo, di base e le loro relazioni. Per esempio, Charlie Brown e Lucy non possono crescere, rappresentano relazioni umane eterne. Beh, se Peanuts è ancora la più diffusa nel mondo, se dei libri e libricini di Charles Schulz si sono vendute nel mondo 300 milioni di copie, è perché Schulz, il blando, è andato più in profondo di ogni altro disegnatore di cartoni e ha trovato più caratteristiche comuni e riconoscibili in tutti noi di ogni altro disegnatore intellettuale, intellettualoide o messaggero di importanti ideologie politiche. Il senso politico-ideologico però cambia, resta soltanto l'eterno senso umano che Schulz ha esplorato e approfondito. Insomma, finché vivremo, tutti noi saremo frustrati in qualche nostro sogno. Charlie Brown non ne azzeccherà una, Lucy non sarà mai soddisfatta di nulla, il grande cocomero non si alzerà mai dall'orto, Snoopy non abbatterà mai il barone rosso, Spike non avrà mai l'applauso dei cactus nel deserto californiano e così via. Permettetemi di dire, da estimatrice dei Peanuts, misericordia, tutto questo mondo va sempre alla rovescia, tranne Charlie Brown, che per quanto vada alla rovescia è sempre un personaggio tenerissimo, il tenero, sfortunato, anche patetico, bambino dalla testa rotonda. Qualcosa...

C'è qualcosa che non va in me, Linus. Sono triste. Solo tu, Charlie Brown, riesci a farti un problema di una festa meravigliosa. Lucy ha ragione. Ci sono tanti Charlie Brown al mondo, ma tu sei il più Charlie Brown.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati e buona festa della Repubblica e buon compleanno a tutti quelli che magari da grandi saranno costretti a fare il Presidente della Repubblica, capito, come lavoro. Cioè, se nasci il 2 giugno mica vorrai occuparti di altro. Però, a parte questo, chi è stato adolescente o diciamo un giovane adulto alla fine degli anni 90 ricorderà sicuramente quel suono che era fatto apposta per restare impresso nel cervello. Non era una canzone, non era la sigla di qualcosa in televisione, un verso, tecnicamente, il verso di un'anatra, un verso squillante, leggermente metallico, che arrivava diretto dalle casse dei computer, vi ricordate, no? Era il 2 giugno del 1997 e il mondo faceva la conoscenza di ICQ, cioè da noi lo dicevamo all'italiana, no? ICQ, ma in realtà era un gioco di parole, visto che la pronuncia corretta era ICQ, ti cerco. Un'idea venuta a quattro ragazzi israeliani che avevano capito come navigare nell'internet degli inizi, no? Quando aveva iniziato a essere una cosa di tutti, insomma, sulla fine degli anni 90, appunto, navigare online era un'esperienza solitaria. C'erano i siti sicuramente, c'erano i forum, le community, le email che arrivavano dopo ore, ma non esisteva un modo per sapere se in quel preciso momento, che ne so, il tuo miglior amico o quella ragazza che ti piaceva erano pure loro seduti davanti a un computer. Quindi ICQ, ICQ di fatto inventa l'idea della presenza online, lo stato, no? Quel fiorellino che da rosso diventava verde e ti si apriva un mondo, insomma, una rivoluzione psicologica prima ancora che tecnologica. Per chi se lo ricorda, sembrava una cosa uscita da un racconto cyberpunk, no? Perché non ti registravi con nome e cognome e nemmeno inventando un nickname di quelli, sai, affascinanti, ti veniva assegnato un numero. Se avevi un numero a 5 o 6 cifre eri uno di quelli di un pioniere, no? Un aristocratico proprio del web, uno dei primizi. Se avevi uno a 9 cifre eri praticamente l'ultimo arrivato e la gente quei numeri se li scriveva, se li scambiava.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io sono nata ad Osimo, in provincia di Ancona, è una piccola città vicino appunto al mare.
1: Il luogo in cui sono nata e sono cresciuta è la regione Puglia, quindi nel sud Italia. In particolare sono di Taranto.
2: Io sono originaria di Salerno, in Campania.
3: Part of Nigeria, that is mainly dominated by the Imo tribe.
0: A un certo punto ti inizi a sentire un po' stretto, anche se il luogo in cui nasci e cresci è bello, è comodo, è confortevole.
1: Mia mamma è delle isole Mauritius. Ho avuto la fortuna di avere, ecco, delle culture differenti da mettere in relazione.
3: The name you are giving a person is supposed to be something that is associated with something that is good. Chukwuebuka means God is great.

0: da subito mi sono sempre ambientata.
1: È stato bello.
2: Diciamo che è stato un po' un trauma.
3: I would also like to incorporate my own roots to the new roots I would like to develop here.
2: Da una parte ti perdi anche, per poi magari ritrovarti, però all'inizio è una perdita, perché perdi te stesso, perché le tue radici alla fine sono quello che sei.
1: Ovviamente a casa si sta bene, una bella realtà, però desideravo da tanto, insomma, fare delle nuove esperienze, insomma, uscire un po' da casa mia.
0: Non ho mai avuto particolari problemi. Sradicata, ecco, in un senso così estremo, no.
2: Comunque un adattarsi che viene con il tempo e che è difficile. Vivi proprio in un'altra realtà, le persone sono diverse, la vita è diversa, cioè è proprio tutto un altro mondo, insomma.
3: Many people don't know how to speak English. They are a sort of friendly, non parlo inglese. I'll be like, okay, but they'll try as much as possible to see that they find a solution to what I was looking for.
2: La facoltà, comunque l'università ti dà la motivazione, gli amici, le persone, quindi pian piano ci si adatta.
1: Cioè mi hanno subito, insomma, inclusa e mi sono fatta includere anche.
0: Cosa porto con me? Sicuramente tutte le persone che incontro nel mio cammino.
2: Le radici sono importanti, la famiglia è importante, il mare soprattutto è difficilissimo da abbandonare.
1: Di casa, cosa porto con me? L'affetto che dei miei genitori, dei miei amici, del mio compagno.
3: And I miss my people as well. Yeah, I miss our dress code, I miss the food. I miss the fufu, I miss the okra soup, I miss the egusi soup, I miss the banga soup, so I miss the food a lot.
0: Porto con me tante lingue, perché sono quelle che ovviamente mi piacciono, tutto quello che riesco ad apprendere e a conoscere di un territorio.
2: Come se mi sentissi appunto parte di due mondi e pian piano sto imparando ad accettarlo.
1: Quello che porterei ovunque, insomma, qui come da qualsiasi altra parte.
3: Talking about roots is really an important factor because it serves as a strength. When you know where you're coming from, you know where you're going to.
2: Puoi essere qui e puoi essere lì e poi le tue radici si, cioè, è come se si sdoppiasse il tutto, insomma.
3: You have like a sort of solid foundation for yourself because you can't forget where you're coming from, you can't forget your roots.

giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Direttamente dalla colonna sonora di Surfing Music, il documentario che racconta l'evoluzione di Jack Johnson da surfista a regista a musicista di fama mondiale. Stavo cercando di capire quando vederlo in Italia, non sono riuscito a trovare una data, ma nel frattempo ci accontentiamo della musica. Era Rodeo Clowns e con Jack Johnson siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000 con quel pizzico di invidia sempre per lui che ha scelto il surf come modo di vivere proprio, no? Prima come atleta professionista, poi come cantastorie. Ma dicevamo prima della tecnologia, tanto per tornare a un tema caro, no? Che ci piace raccontare in questo tempo che passiamo insieme. Il fatto è che sempre più paesi in tutto il mondo stanno vietando l'uso dei social network ai più giovani, con l'idea di limitare gli effetti negativi che queste piattaforme avrebbero sulla salute mentale. È un tema di cui si discute da anni, anche se poi le conclusioni sono ancora poco definite, ma cioè, la verità è che manca uno storico materialmente, esistono da troppo poco tempo. Nel dubbio, il primo paese ad aver introdotto un divieto di social per i più giovani è stata l'Australia a dicembre scorso, poi dal 1 giugno ieri anche la Malesia e negli Stati Uniti a gennaio intanto è iniziato il primo processo che dovrà stabilire se le società proprietarie dei principali social tipo Meta, YouTube e TikTok abbiano creato volontariamente dei prodotti che generano dipendenza, specialmente negli utenti più giovani, causando vari danni tipo ansia, depressione, autolesionismo, eccetera, eccetera. Fatta questa premessa, diciamo che prima o poi arriva il momento in cui ogni genitore si chiede, no? Se serve davvero un telefonino in tasca a 11 anni. Ma poi ci caschiamo quasi tutti, perché in classe ce l'hanno tutti, perché la scuola lo richiede, perché non vuoi lasciare tuo figlio isolato, no? L'unico senza, insomma, come fosse...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Come sappiamo, stiamo vivendo momenti difficili in tutta la Terra Santa nel suo termine più ampio possibile. Sono situazioni e tempi difficili che ci chiedono di farci fratelli, vicini ai nostri tanti amici che vivono queste terre. E come radio noi vogliamo farci presenti tenendo viva l'attenzione anche attraverso la comprensione dell'importanza di questi luoghi. E allora vogliamo oggi parlare con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, già vicario apostolico in Anatolia, in Turchia, perché anche la Turchia è terra santa. E allora con lui vogliamo riflettere e capire l'importanza di questi luoghi. Eccellenza, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Innanzitutto le domande, Eccellenza, che cosa ha significato per lei, di origine italiana, che ha trascorso la gran parte del suo tempo in Italia, essere nominato vicario apostolico in Anatolia, quindi portato proprio dall'altra parte?
1: Ma per me è stato il coronamento di una intuizione che avevo avuto già nel 1985, quando avevo chiesto di andare missionario in Turchia, perché da alcuni anni già portavo dei giovani in pellegrinaggio nei luoghi della Chiesa e della Bibbia, della Turchia, e quindi dopo 30 anni il fatto che mi fosse chiesto di occuparmi proprio direttamente come pastore delle persone, delle comunità di quei luoghi è stato una sorpresa totale, ma nello stesso tempo il coronamento di un desiderio che avevo avuto molti anni prima.
0: Quale importanza ha l'Anatolia per la vita dei credenti?
1: Noi diciamo sempre che Gerusalemme è la Chiesa Madre, e ovviamente, e questo è ovvio e chiaro, tutto è nato lì, tutto è nato in Galilea, in Giudea. Tuttavia la Chiesa, il cristianesimo così come noi li conosciamo, cioè una comunità aperta a tutti, questo è maturato piuttosto ad Antiochia sull'Oronte, e quindi ora l'Antiochia sull'Oronte appunto fa parte dell'Anatolia, e poi il cristianesimo nei primi secoli si è sviluppato tutto in quelle terre, in Cappadocia, nell'Asia Minore, cioè nel territorio dell'attuale Turchia. Lì sono stati celebrati tutti i primi 7 concili ecumenici che hanno fissato, diciamo, la nostra fede. Lì si sono svolte le evangelizzazioni, che si sono aperte anche ai lontani, ai pagani, alla gente di altre religioni. Quindi giustamente è stato detto che la Turchia è la terra santa della Chiesa. L'aveva già detto il mio predecessore, Monsignor Padovese.
0: Le domando, Eccellenza, qual è la caratteristica di questa terra e di queste comunità? Perché stiamo parlando di piccole minoranze. E come vivono queste piccole minoranze la loro fede e la loro testimonianza?
1: Sì, sono piccole comunità, tuttavia da 2000 anni ininterrottamente sono presenti in quel territorio. A volte sono state grandi, grandissime comunità, come accennavo nel V-VI secolo c'erano quasi 500 diocesi nel territorio dell'attuale Turchia, quindi ci sono stati momenti gloriosi, grandiosi. Oggi sono piccole comunità, tuttavia tutte le chiese cristiane sono presenti in Turchia, anche le chiese della Riforma, quindi e operano, ecco, e ci sono piccole comunità, ma vive, contente del loro essere cristiani, e che sanno vivere anche l'essere una minoranza in un contesto che certamente non è facile. Però che, diciamo, in Turchia poi è anche molto diverso che non da altri stati vicini come l'Iran o l'Afghanistan, dove il cristianesimo è praticamente proibito.
0: Quali sono le figure bibliche che noi incontriamo nel territorio della Turchia?
1: Beh, anzitutto Pietro, perché Pietro è stato il primo vescovo di Antiochia. Ma poi Barnaba e Paolo, che sono stati i veri evangelizzatori di tutte quelle regioni. Oggi si ritiene che Luca fosse di Antiochia e che abbia composto il suo Vangelo e gli Atti degli Apostoli in quell'ambiente, e poi moltissimi altri personaggi che hanno fatto la storia importante della Chiesa, Ignazio di Antiochia piuttosto che Giovanni Crisostomo e molti altri.
0: Ecco, questi nomi forse hanno rinfrescato nella memoria i nostri radioascoltatori per far capire anche la centralità del territorio della Turchia in genere, e far capire come effettivamente possiamo parlare di Terra Santa quando parliamo di Turchia.
1: Sì, io a dire la verità, sia per la Palestina-Israele, sia per la Turchia, più che la dizione Terra Santa, amo dire la terra del Santo, cioè la terra dove il Signore ha operato, dove che il Signore ha scelto per operare la storia della salvezza. Perché non dobbiamo dimenticare che il vero protagonista è sempre lui, e anche negli Atti degli Apostoli molto spesso si dice proprio questo, che è lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, è il Signore quello che conduce, apre le porte, invia i suoi da una parte piuttosto che da un'altra. Ecco, quindi sono terre scelte dal Signore come luogo centrale da cui far partire la corsa del Vangelo.
0: Ai nostri radioascoltatori, magari sono un po' intimoriti in questo tempo, come accennavo all'inizio, ma non possiamo smettere di sognare, soprattutto di sperare di tornare a visitare con tranquillità e gioia questi territori. Quali sono i luoghi che lei stesso suggerisce o segnala per un eventuale pellegrinaggio e il perché?
1: Ma soprattutto, io direi prima di tutto, i luoghi degli Atti degli Apostoli, quindi Antiochia sull'Oronte, Tarso, Iconia, Antiochia di Pisidia, poi naturalmente tutti i luoghi della costa Egea, quindi Efeso, Mileto, Smirne, le città dell'Apocalisse. Ecco, sono luoghi che, facendo un pellegrinaggio, uno riscopre, perché sono strettamente legati ai testi che noi poi leggiamo durante l'anno nella liturgia o meditiamo nella nostra preghiera personale. Lo stile di Dio è sempre quello di coniugare la parola con una terra, con un contesto concreto, è lo stile dell'incarnazione. Quindi, se non vogliamo un cristianesimo ideologico, noi dobbiamo imparare a pellegrinare in questi luoghi dove non solo c'è stato presente il cristianesimo, dove, come dicevamo, è sorto, è maturato, ma dove anche oggi ci sono delle comunità, per cui, anche se piccole, è sempre molto interessante incontrare i cristiani locali.
0: E quindi portarci su questi territori, da quanto colgo, eccellenza, innanzitutto con la Bibbia in mano.
1: Assolutamente sì, è la Bibbia che deve essere la nostra, diciamo, guida primaria, ed è sorprendente per me, che da 40 anni guido pellegrinaggi in questi luoghi, che ho scritto anche due guide, una proprio sui luoghi biblici e patristici della Turchia, l'altra sulle chiese e monasteri della Chiesa siriaca, che è anche una chiesa molto molto importante che noi conosciamo poco. Ebbene, questi luoghi noi possiamo goderli appieno leggendo la parola di Dio, ma anche leggendo i testi dei grandi padri, perché la Cappadocia, per esempio, è stata di fatto la culla del monachesimo, una delle culle, ma direi la culla principale. Non dobbiamo dimenticare che San Benedetto ha preso dalla regola di San Basilio le linee principali che hanno determinato il monachesimo in Occidente.
0: Beh, visto che ha fatto cenno, eccellenza, alle due guide, vogliamo segnalarle ai nostri radioascoltatori: Paolo Bizzetti, Turchia, guida biblica, patristica, archeologica e turistica, edita dalla Edizioni Dioniane Bologna, e poi la seconda invece, edita dalle Edizioni Terra Santa, Turchia, Chiesa e monasteri di tradizione siriaca. Questo anche per aiutare i nostri radioascoltatori a orientarsi tra le tante guide che sono pubblicate. Quindi grazie anche di questa segnalazione che diventa utile per i nostri radioascoltatori.
1: Sì, purtroppo non abbiamo tanti strumenti proprio per godere della ricchezza di queste chiese che sono presenti sul territorio della Turchia. E io insieme con Sabino Chialà per la seconda guida ho voluto proprio offrire uno strumento ai pellegrini cristiani, perché sulle guide turistiche, anche le migliori, di fatto il cristianesimo è appena accennato, mentre il volto di quelle regioni è segnato profondamente dal cristianesimo. E adesso c'è una riscoperta, anche la recente visita di Papa Leone in Turchia, abbiamo visto quanto spazio ha ricevuto anche sui media della Turchia, proprio perché anche i turchi adesso si rendono conto che il cristianesimo fa parte del DNA di questo territorio.
0: Vorrei fare una breve pausa musicale, eccellenza, così poi riprendiamo insieme.

0: E vogliamo così continuare il nostro dialogo con Sua Eccellenza Paolo Bizzetti, un dialogo incentrato sulla Turchia e sulle motivazioni per le quali organizzare pellegrinaggi per andare a visitare la Turchia, questi luoghi che custodiscono una memoria archeologica, storica, ma anche una comunità viva. Lei stesso prima diceva, Eccellenza, che accanto alla scrittura è importante incontrare le comunità, la vita delle comunità cristiane.
1: Esatto, perché sono piccole comunità ma molto vive. Per esempio, adesso in tutte le parrocchie della Chiesa Cattolica in Turchia, non solo in Anatolia, noi abbiamo dei catecumeni e dei neofiti, persone che vengono dall'Islam, dall'agnosticismo, dall'ateismo. Abbiamo, grazie a Dio, un buon numero di giovani che vogliono diventare presbiteri, che scelgono di servire la Chiesa, il popolo di Dio. Quindi sono piccole comunità, ma che sono veramente lievito, che sono un punto di riferimento e che adesso anche le autorità pubbliche prendono sul serio, ecco.
0: In fondo queste piccole comunità custodiscono una memoria, ma ci permettono anche di toccare con mano la memoria della storia, perché in fondo fanno un servizio anche per noi, oltre che testimoniarci la loro fede.
1: Esatto, io direi anche di più, che la teologia delle varie chiese cristiane che sono presenti in Turchia ci aiuta ad avere una visione del cristianesimo anche molto più ampia di quella che normalmente abbiamo qui in Italia, dove diciamo la prevalenza quasi assoluta è del cattolicesimo latino, ma in Turchia abbiamo anche il cristianesimo bizantino, armeno, georgiano, caldeo, siriaco, cioè oltre appunto alle piccole comunità della Riforma. Quindi diciamo il pellegrino che va in quei luoghi si rende conto che il cristianesimo è una realtà molto più ampia di quello che normalmente ha presente.
0: Ne abbiamo fatto cenno prima, una serie di località ma anche una serie di nomi che ci aiutano a capire la centralità della scrittura, ma ci aiutano a capire anche le radici della nostra fede. Ha fatto cenno anche alla regola di San Basilio, dalla quale San Benedetto poi attinge proprio per creare la sua regola. Ecco, che cosa dice oggi la Turchia a noi credenti?
1: Ma io direi anzitutto che la Turchia, come tutti i luoghi dove si è manifestata la storia della salvezza, sono luoghi che ci aiutano a comprendere come il Signore opera la salvezza appunto per tutti i popoli. Ora, se noi per esempio leggiamo gli Atti degli Apostoli, io ho scritto anche un commento agli Atti degli Apostoli proprio per i pellegrini anche che vanno là, ci rendiamo conto che il cristianesimo non è mai stato una proposta di massa, è una proposta diciamo che mirava ad avere il più grande numero di persone possibili, ma piuttosto è una proposta impegnativa, significativa, che costituisce, come dice Simeone nel suo cantico, luce per le genti, per tutte le genti. Ecco. Allora ritengo che però perché si ottenga questo scopo i pellegrinaggi devono differenziarsi dallo stile del viaggio turistico dove si cerca di vedere tante cose ma non si ha tempo poi per un momento di riflessione, di preghiera con calma, di incontro, come dicevo, con i cristiani locali, con i convertiti. Quindi bisogna chiarirsi che il pellegrinaggio non è un viaggio per vedere tutte le cose belle della Turchia.
0: Infatti lei, Eccellenza, quando si offre per accompagnare gruppi è molto esigente nel richiedere determinati atteggiamenti da coltivare.
1: Sì, con l'esperienza io e i miei collaboratori abbiamo maturato appunto una specie di decalogo del pellegrino e abbiamo visto che se le persone hanno il coraggio e la pazienza di mettere un attimo da parte il cellulare, la curiosità e lo shopping, tornano che la loro vita è veramente trasformata. Abbiamo avuto delle persone che hanno veramente ricevuto un grandissimo beneficio all'incontro con queste terre e con queste comunità.
0: Possiamo dire che si intreccia un po' l'esperienza biblica, l'esperienza patristica, ma anche nel suo caso l'esperienza che deriva dal suo essere gesuita, quindi la capacità di saper vivere gli esercizi anche con un determinato metodo preciso.
1: Sì, ma io direi più ampiamente che in fondo i pellegrinaggi in tutte le religioni sono un momento qualificato per fare contatto con se stessi, per far contatto con una grande tradizione religiosa e anche per fare memoria di tutti quelli che ci hanno preceduto nel cammino della fede, perché a volte noi pensiamo che la Chiesa cominci ora o cominci con noi, mentre invece il popolo di Dio c'ha una storia millenaria che ha conosciuto tante stagioni, ma con una fedeltà che prima di tutto è la fedeltà di Dio, ma anche la fedeltà poi di tanti uomini e donne che lungo i secoli hanno mantenuto vivo la buona notizia, hanno mantenuto viva la parola del Signore, l'hanno trasmessa e l'hanno portata fino a noi. È una terra, per esempio la Turchia è una terra di martiri grandiosa, dove ci sono delle storie meravigliose che ancora oggi hanno qualcosa da dirci di importante di fronte a un cristianesimo che da noi rischia di diventare un po' in colore, in sapore e quindi poco attraente per le persone che sono in ricerca.
0: Una sorta di cristianesimo da museo quasi, diceva Papa Francesco. Perché su questo Papa Francesco aveva delle immagini particolarmente efficaci.
1: Esatto.
0: Diventare santi e non santini e appunto anche questo cristianesimo da museo intoccabile quasi, ma a questo punto anche inconcludente. Ecco. Io la ringrazio, Eccellenza, di questa panoramica che è la prima di tre tappe che lei si è proposto di condividere con i radioascoltatori di Radio Vaticana, proprio per, diciamo anche all'inizio, tener viva l'attenzione sulla Terra Santa, tener viva anche la consapevolezza di quanto siano importanti questi luoghi, perché talvolta rischiamo proprio di dimenticare la nostra storia, le nostre radici, e invece anche il raccontarlo, aiutare i radioascoltatori a tener viva questa consapevolezza, aiuta, almeno nel momento più facile poi per poter riprendere il cammino, riprendere i viaggi, i pellegrinaggi e ritornare su questi luoghi, perché veramente diventano importanti per tenere viva la nostra fede, la consapevolezza di essere Chiesa, una Chiesa che è in cammino e noi ci inseriamo in questa grande carovana di tanti amici e compagni di viaggio che ci hanno preceduto, come lei metteva in evidenza prima, dove noi siamo inseriti oggi, ma ai quali dobbiamo poi un giorno

0: consegnare il testimone perché altri portino avanti la testimonianza.
1: E quindi a presto ritrovarci, cari ascoltatori.
0: Grazie eccellenza, e lasciamo un brano musicale per poi proseguire con la seconda parte della puntata.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati in questa seconda parte di Dritti al Cuore. Vogliamo presentare il podcast Altrove, un podcast creato e prodotto da Edoardo Giribaldi ed Elena Sequeira, colleghi di Radio Vaticana e Vatican News e Osservatore Romano. Allora vogliamo conoscere questa proposta che ormai dal mese di gennaio viene trasmessa proprio attraverso le nostre canali. Edoardo ed Elena, benvenuti a voi.
1: Grazie mille.
2: Grazie Don Andrea.
0: Volete innanzitutto presentarvi?
1: Sì, allora io lavoro per l'Osservatore Romano, l'edizione in portoghese, e Edoardo invece...
2: Vatican News e ho anche un po' Osservatore Romano italiano.
1: Esatto.
0: Volete raccontarci la storia di questo podcast?
2: Sì, non so chi vuole iniziare.
1: Sì, allora praticamente tutto è iniziato, noi come abbiamo detto apparteniamo un po' a sempre la stessa realtà, quindi sempre dentro il Dicastero, lo stesso edificio, però a team un po' diversi.
2: Sì,
1: banalmente io essendo portoghese sto nella redazione in portoghese.
2: Anche se non si sente che è portoghese perché l'italiano lo parla molto bene, quindi...
1: Grazie, però ci siamo più o meno conosciuti durante il giubileo per la comunicazione.
2: Sì.
1: E poi da lì come colleghi abbiamo iniziato a parlare, abbiamo conosciuto altri colleghi, poi abbiamo la stessa età, un po' percorsi di studio diversi, però comunque idee simili, ci piacciono gli stessi tipi di canzoni, e quindi è uscita questa idea di creare un podcast che fosse giovane, quindi fosse indirizzato a persone più o meno della nostra età, riguardasse tutte quelle cose che appartengono anche alla nostra generazione. E quindi dopo l'invito anche di Benedetta e Fabio, quindi la direzione podcast, abbiamo progettato un po' questo podcast.
0: Come è strutturato?
2: Allora, è un podcast che definirei trasversale, nel senso che tocca tre ambiti apparentemente diversi tra di loro, quindi il pop, l'arte e la fede. E la struttura, quindi lo scheletro di una puntata, è sempre lo stesso. E partiamo da un elemento pop, appunto, quindi solitamente una canzone, un trend che va insomma sui social, appunto, proprio come diceva Elena, proprio per avvicinarci ai giovani. E poi passiamo a una tematica più artistica, più riflessiva, quindi magari un'opera d'arte, un quadro, un libro, e poi l'ultima parte è invece più spirituale e legata alla fede. Noi tocchiamo un episodio solitamente di Vangelo, lo prendiamo, e chiaramente questi tre episodi si raccordano intorno a una parola chiave che guida la nostra riflessione, che, come diciamo sempre io ed Elena, non vogliamo dare risposte.
1: Esatto.
2: Però, ecco, cerchiamo di dare il nostro punto di vista e anche magari sviluppando appunto un pensiero, cercare di comprendere qualcosa in primis noi stessi. Siamo noi stessi alla ricerca di significati, non è che vogliamo darne.
1: Esatto, infatti non so se vuoi raccontare, però proprio l'idea in cui è avvenuto il primo episodio è molto interessante, noi ne parliamo durante il primo episodio,
2: sì.
1: Cioè su come... questa struttura è nata, cioè è nata proprio in un modo molto naturale, perché...
2: Sì, è nata da... Dunque, intanto il primo episodio parla di attesa, e quindi una tematica importante, rilevante, attuale. E appunto dicevamo come gli spunti poi però nascano dalla realtà quotidiana, ecco. Nel mio caso, da una mia notte insonne, da questa canzone che noi mettiamo, Party For You di Charlie XCX, che è appunto una cantante molto in voga tra i giovani, e che parla appunto di un'attesa, di una festa che lei vorrebbe fosse per una persona, ma quella persona non arriva, quindi un'attesa poi non ripagata. E questa canzone va molto forte sui social media, e appunto a me durante una notte insonne mi è capitata in continuazione sul mio feed. Quindi poi il giorno dopo sono andato da Elena e le ho detto: ma potremmo fare una puntata su questo? Insomma, poi da lì abbiamo sviluppato, direi che a questo punto possiamo parlare appunto in generale di questo primo episodio dell'attesa, anche dei temi successivi, no?
0: Anche perché ormai credo che abbiate incuriosito i radioascoltatori nell'ascoltare la canzone.
2: Speriamo, speriamo.

0: E a partire da questa canzone, Edoardo?
1: Sì, a partire da questa canzone, appunto, che parla di un'attesa non ripagata, ci siamo collegati ad un libro, appunto, quindi la seconda tematica, che parla ad ogni buon modo di attesa, anche in questo caso non ripagata. Non so se vuoi parlarne te, Ilena.
2: Sì, anche perché c'è... parte esattamente più o meno dallo stesso argomento, quindi l'attesa, però anche una festa.
1: Sì.
2: Il libro, poi diventato anche film, molto conosciuto, Il Grande Gatsby, si sviluppa un po' sempre su questa linea qui, quindi il Grande Gatsby che attende Daisy, quindi la sua innamorata, e quindi prepara tutte queste grandi feste sperando che arrivi lei. E quindi diciamo che sembrano un po' fatti apposta uno per l'altro, e come questo primo episodio, poi naturalmente tutti gli altri funzionano allo stesso modo.
1: Sì.
2: E partendo poi dal Grande Gatsby arriviamo a un altro tipo di festa, un altro tipo di attesa, che è quello presente nella parabola del banchetto.
1: Sì, e in questo caso l'attesa, ecco, il twist, diciamo così, per usare un termine inglese, il colpo di scena, diciamo, della parabola del banchetto è che questa attesa non è disattesa, perdonate il gioco di parole, ma ecco, insomma, inizialmente, la ricordiamo brevemente, la parabola del banchetto, c'è questo re che dà una grande festa, ma a tutti gli invitati, diciamo così, le persone abbienti, ecco, della società, rifiutano l'invito, comunque insomma trovano scuse per non parteciparvi, chi è occupato nei campi, chi insomma deve gestire i suoi affari, e quindi alla fine da questa attesa, appunto, ripeto il gioco di parole, disattesa, nasce però qualcosa di nuovo, ecco, una nuova possibilità per chi a questa festa non era stato invitato, quindi per chi appunto magari attendeva un invito e poi lo riceve, che sono appunto le persone alle periferie. Quindi appunto magari le persone povere, le persone bisognose, e il banchetto si riempie quindi non di chi era atteso, ma forse di chi veramente voleva partecipare alla festa.
2: Sì, e poi diciamo che la conclusione è quello che noi vorremmo portare con questo primo episodio, sempre partendo dal presupposto che noi le risposte non le vogliamo dare, cioè vogliamo ragionare con chi ci ascolta, sì, dimostrando che questa è la base del podcast, e che spesso tutti ci facciamo le stesse domande, tanti di noi cerchiamo le stesse cose, e cercare di fare capire che in realtà questa attesa è giusto a volte sperare, ambire a qualcosa, a qualcuno che di cui siamo innamorati, a un lavoro che ci piacerebbe fare o qualcosa del genere, però che spesso in questa attesa ignoriamo poi
1: quello
2: chi ci sta accanto
1: c'è,
2: e quello che già abbiamo. E sì, quindi un po' come succede nella parabola del banchetto, nella canzone di Charlie XCX e nel Grande Gatsby. E sì, questo è il punto.
0: Ma potremmo dire che, seppur che voi non volete dare delle risposte, ma condividete un'esperienza, la vostra?
2: Esatto,
1: sì,
2: assolutamente.
1: Sì. Penso che, come diceva Elena, comunque le nostre storie, per quanto poi abbiano percorsi diversi, però abbiano un fil rouge abbastanza simile, nel senso comunque entrambi siamo espatriati, ecco, lontani da casa, poi Elena ulteriormente perché è proprio in un altro paese, insomma in un'altra città, però comunque insomma, come diceva Elena, penso che alla fine poi certe domande, certe sensazioni le proviamo tutte, e una di queste è la nostalgia, detta in portoghese
2: Saudade, che quindi è il tema che abbiamo riportato esattamente poi al secondo episodio.
1: E parte proprio... prego,
0: Donato. No, andate. Sono incuriosito anch'io.
2: Parte esattamente, ecco, di questa cosa che sia io e Edoardo, ma poi pensiamo che tanti giovani della nostra età e tante altre persone, ecco, noi poi condividiamo quella che è la nostra esperienza di una generazione che al momento ha 24, 25, 26 anni e che quindi si ritrova lontana da casa, perché viviamo un mondo che è talmente globale che da un lato ha questa cosa molto bella che ci permette di vivere in posti diversi, di conoscere tante realtà, tante culture, ma che poi naturalmente ci allontana a volte dalle nostre radici, delle nostre famiglie. E Napa, che è un band musicale, un gruppo musicale portoghese, ha portato al quello che è praticamente il festival di Sanremo portoghese, poi all'Eurovision, questa canzone che si chiama Deslocado, che vuol dire fuori luogo, fuori il suo posto, e richiama questa saudade, questa mancanza di casa, e il fatto che ecco, questa cosa molto bella, questo lato molto positivo, che sono le opportunità magari che avvengono dalle grandi città, che poi naturalmente ha sempre il lato più negativo, che è che ci manca casa, ci manca mamma, ci manca tutto sì. Il resto. E quindi saudade è un po' il tema di questo episodio.
1: Sì. E per dirla con le parole, questa puntata è molto a tema portoghese, di un poeta, appunto, forse il poeta portoghese, Fernando Pessoa.
2: Sì, esatto.
1: Bene. E ci manca anche una cosa magari banale, ma che poi banale non è, come il suono della campana del proprio villaggio.
2: Esatto.
1: Che è la poesia che abbiamo scelto come tematica, appunto, più artistica, che abbiamo scelto, che io ho impropriamente letto, perché insomma comunque sono versi importanti, io forse non gli ho dato la giusta giustizia, però comunque insomma la poesia sono parole forti, e anche in questo caso, parlando appunto di nostalgia, con la parte spirituale arriviamo a dare un piccolo spiraglio, perché è vero che sentiamo la mancanza, però è anche vero che è viva e forte la speranza poi di rivedere, di ritrovare certe persone, certe esperienze, che è un po' il messaggio che Gesù lascia ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Lui dice appunto: adesso voi siete tristi perché io insomma a breve me ne andrò, non sarò più tra di voi, ma ritornerò. Ecco, quindi questa appunto speranza nella mancanza penso che sia un po' il tema che guida il secondo episodio di Altrove.
2: Sì, e poi Saudade ha questo significato molto bello, perché è un sentimento, è un'emozione che è triste, nel senso che dimostra una certa tristezza per appunto la mancanza di qualcuno, di qualcosa. Però la saudade di per sé esiste perché è bella, cioè vuol dire che l'amore, i portoghesi hanno un po' creato, no, questa parola, perché vuol dire che anche nella tristezza esiste la felicità, che c'è stato qualcosa di bello. E quindi un po' ci riporta a queste idee: è bello sentire la mancanza di casa, perché vuol dire che casa è un posto sicuro, è un posto dove c'è l'amore. È bello sentire la mancanza di un'amicizia, perché magari ad oggi non c'è più, ma c'è stata, e le esperienze che ci sono state belle, sono state vere. E quindi anche questo un po' è il messaggio.
0: Che è che avete avuto alla luce di questa prima edizione che avete pubblicato di podcast?
1: Ma no, il feedback è stato positivo, insomma è piaciuta. Io
2: sì,
1: poi
2: sì.
1: Mi è capitato di condividerla con amici, conoscenti, e come dicevamo prima, penso che l'obiettivo di arrivare a fare capire che le domande che ci facciamo non sono solo nostre, certamente sono nostre, e la risposta individuale, però hanno un raccordo comune, penso che ecco sia arrivato.
2: Sì, sì, e che attraversano, ecco, non solo generazioni, ma anche varie aree della nostra vita, quindi
1: sì.
2: Sono presenti in quello che tante volte si pensa che sia un ambiente un po' superficiale come il pop, però che in realtà ad oggi è un modo che i giovani e tante persone hanno ritrovato per esprimersi, come prima si esprimevano in altri modi.
1: Sì, e mi viene da dire che appunto abbiamo detto che è un podcast giovane, e infatti penso al terzo episodio, che è un tema che effettivamente con i giovani magari non dovrebbe risuonare più di tanto, perché è il rimpianto, ecco, se i giovani non dovrebbero rimpiangere ma piuttosto fare qualcosa. Però con Ilena, poi analizzando un po' le nostre vite, le nostre esperienze, abbiamo in realtà scoperto che il rimpianto è un sentimento universale che attraversa anche un'età ancora giovane, ecco, come la nostra.
2: Sì.
1: E lo abbiamo fatto appunto attraverso una canzone, The Night We Met, che ricorda appunto la notte in cui un innamorato conosce la persona appunto di cui è innamorato, e la ricorda appunto con nostalgia. E siamo passati poi a un film che ha vinto l'Oscar nel 2022, Everything Everywhere All at Once, in cui attraverso vari flashback vengono creati vari universi paralleli in cui la stessa persona vede proiettate le varie vite, le varie esistenze che avrebbe voluto vivere. Quindi in una magari è un insegnante di karate, in una invece magari una mansione più umile. E il messaggio di fondo però, anche qui è una storia di due innamorati, il messaggio di fondo però qual è? Che...

0: È quella che il rimpianto sembra una parola talmente pesante, no? Una cosa che ci segna e ci può segnare per sempre e può essere presente in cose un pochino più piccole, come noi abbiamo riportato qualche episodio magari di qualcosa che uno dice e poi dice oddio, ma perché l'ho detto questa cosa qua, però quello che abbiamo voluto dimostrare, fare capire che spesso e quello che vediamo noi è che il rimpianto può essere anche una chiave per cui leggere il futuro, quindi non deve essere sempre per forza una cosa negativa che ci segnerà per sempre, magari può semplicemente essere un punto in cui noi guardiamo indietro a quello che è stato e da lì togliamo le nostre conclusioni, impariamo e poi andiamo avanti. E questo è un po' quello che poi succede anche nell'episodio della Bibbia, no?
1: Sì,
0: in cui
1: sì, sì.
0: Pietro se ne accorge, si pente e
1: rinasce a vita nuova, anzi diventa poi appunto oggi appunto noi lavoriamo per il Papa è il successore di Pietro, quindi esatto. Insomma un ruolo importante. E noi poi proseguiamo, abbiamo detto appunto che con Elena siamo entrambi un po' dislocati, cioè un po' dislocati, e quindi il quarto episodio lo abbiamo dedicato al tema della permanenza, quindi un po' al contrario di quello che abbiamo fatto noi, però poi vedremo che insomma abbiamo scoperto che c'è un valore sia nell'andare ma anche nel restare. E abbiamo fatto partendo anche qui da una canzone che in realtà anche poi un trend, una sorta di, come dire, anche un disagio mentale,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: È quello, è un acronimo FOMO, che sta per Fear of Missing Out, quindi la paura di perdere qualcosa di stare,
0: sì, esatto.
1: Di essere un po' anche nel posto sbagliato.
0: Sì, anche perché noi diciamo che questo episodio lo abbiamo proprio iniziato con l'idea di, no, magari scrollare sui social, LinkedIn, eccetera, mm-hmm. e paragonarci ad altre persone. L'idea che a volte io sono rimasta ferma nella mia realtà, questo va avanti, fa 1300 cose diverse,
1: sì.
0: Magari io mi paragono e dico ma io che sono in questa situazione qua fermo, dovrei sentirmi a disagio, cioè dovrei cercare anch'io quel tipo di stile
1: di
0: vita, di emozione.
1: Di vita, sì.
0: Esatto.
1: In realtà poi abbiamo visto che non è così. E abbiamo passato un'opera d'arte molto bella, non so se ne vuoi parlare te Elena, visto
0: sì.
1: che l'hai scelta te.
0: Sì, e infatti questa opera d'arte è di Bansky, si chiama Girl with Balloon, che è praticamente questo murales molto conosciuto di una bambina con un palloncino a forma di cuore rosso, no? Ed è stata un'idea molto bella perché ci ha trasmesso questo senso di... perché praticamente questa bambina rappresentata nel murales si vede il palloncino un po' che le
1: sì.
0: vola dalle mani, e la bambina che non lo rincorre, mm-hmm. cioè che non va dietro a questo palloncino, e quindi ha un po' questo senso di staticità, di permanenza. E l'idea anche di un'infanzia che se ne va e tu
1: sì.
0: che la guardi andare via, e quindi ci ha riportato a quest'idea della permanenza.
1: E poi forse la parabola che spiritualmente delinea meglio questa alternanza tra permanenza e invece andare, emigrare, è quella del figlio prodigo, che appunto traccia questo parallelo tra un figlio che decide di prendere in anticipo l'eredità dal padre e fuggire, però poi dissolvendo la sua vita in festa, ecco, insomma in comportamenti anche magari non molto ortodossi, e invece l'altro figlio che decide di restare e lavorare nei campi appunto del papà in maniera molto molto ligia, molto diligente. Però poi alla fine il messaggio qual è? Che non c'è veramente una scelta giusta nell'andare,
0: sì, esatto.
1: o nel restare. Cioè, di fondo, ecco, le scelte che uno prende e come le vive, ecco, in realtà, forse appunto come dice Elena, la società di oggi ci spinge ad andare invece che a restare, mentre invece lo spunto che vogliamo dare è che invece c'è valore anche appunto nella permanenza.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì, e ci spinge sempre a paragonarci agli altri,
1: sì.
0: no? Questa idea del FOMO è proprio questo, il paragone con gli altri, l'idea che magari quello che fa l'altro è quello che è giusto per me, invece non è così.
1: E diciamo, questi quattro temi forse sono un pochino tristi, un pochino, vabbè, non lo so, comunque apparentemente. Il quinto, dai, si conclude con un po' di luce.

0: finalmente anche solo dal titolo, perché trattiamo la meraviglia. E lo facciamo partendo da una serie TV Rai molto popolare e
1: Sì,
0: di
1: che io
0: cui
1: l'ho vista e quindi ho proposto di
0: sì.
1: riportarla al
0: E quindi prego,
1: podcast.
0: Elena.
1: Allora, la serie si chiama Un professore, con cioè
0: Gassman, Alessandro
1: Gassman,
0: Gassman.
1: l'attore principale è Alessandro Gassman. E il quinto episodio parla esattamente del concetto della meraviglia attraverso una filosofa che si chiama Maria Zambrano. E poi tutto. Cioè, è una serie molto carina perché poi il professore, gli studenti, i problemi che hanno, è veramente una serie molto carina.
0: E poi a Roma, no? Se non
1: E poi
0: sbaglio.
1: a Roma.
0: Ok.
1: E da lì partiamo per il sindrome di Stendhal, che è praticamente questo, anche questo un'idea che va molto in voga ad oggi nei social media, che è questo sentimento che si prova quando si vede un'opera
0: Un'opera d'arte.
1: d'arte magnifica, ma poi anche sicuramente un ambiente spettacolare,
0: Sì.
1: una vista al mare, le montagne, no? Questa sensazione di meraviglia. E quest'idea che, diventando adulti, noi che un po' siamo in quella fase, no, di transizione, ce ne rendiamo conto che ci sono cose che da piccoli ci fanno meravigliare e che ad oggi non tanto. E poi finiamo con quella che pensiamo sia una delle più grandi meraviglie, o
0: Sì,
1: comunque la più grande speranza, con.
0: Gesù che resuscita la figlia di Gairo. Gesù inizialmente un po' deriso, addirittura preso in giro perché questa bambina sembrava morta. Gesù dice: no, in realtà è viva. Quindi preso in giro, però poi quando Gesù le dice la famosa frase Talita cum, alzati, la prende per mano e la bambina si rialza, allora dice proprio il Vangelo, tutti si meravigliarono.
1: Quindi questo non avere paura di essere, di continuare a meravigliarci, a sperare, ad avere idee belle, anche se questo poi magari ci porta ad essere derisi dagli altri o
0: Sì,
1: comunque
0: sì, sì.
1: visti come strani.
0: E continuare a credere nell'isola che non c'è,
1: Esatto.
0: che è la canzone che abbiamo scelto per questo episodio, appunto famosissima di Edoardo Bennato, che appunto parla proprio di questo, ecco, di credere sempre nella meraviglia di un'isola appunto che non c'è
1: Senza guerre,
0: senza
1: senza.
0: guerre, sì, che è un bellissimo messaggio anche molto attuale.
2: Carissimi Edoardo ed Elena, intanto complimenti per questo viaggio che avete fatto fare, prima che avete fatto voi, ma poi che avete fatto fare anche ai radioascoltatori. I podcast si possono sempre trovare.
0: Su Spotify e Vatican
1: Vatican News.
0: News, sì, insomma.
2: Quindi non c'è problema. Un buon proseguimento di cammino a questo punto, perché quando si comincia è bene sempre non rimpiangere e andare avanti,
0: Ecco.
1: Esatto.
2: guardando con fiducia e con speranza. Grazie di cuore a voi, un grazie di cuore ai radioascoltatori per averci seguito. Diamo appuntamento alla prossima puntata e allora ci lasciamo con
0: L'isola che non c'è.
2: auguri.
0: Grazie.
1: Grazie.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le papier
4: in pantheon in
5: semblance do
6: sono la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Il Digital Networks Act per regolamentare il sistema di comunicazione e informazione europea, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Poi lo sport con i prossimi eventi internazionali a Roma, questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando del Borgo Laudato Si. Forgeranno le spade in Vomeri, questo il tema della giornata per la cura del creato che si svolgerà il 1° settembre prossimo, un concetto che sottolinea il legame tra i conflitti armati e il deterioramento dell'ambiente e invita a privilegiare lo sviluppo e la sostenibilità piuttosto che la violenza e la distruzione. Prendersi cura del creato, del pianeta, perché questo porta armonia, è stato anche l'invito di Papa Leone il 17 maggio scorso in apertura della settimana Laudato Si. E allora torniamo proprio a quei giorni, a quella settimana, raccontando le iniziative del Borgo Laudato Si insieme a Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del Centro di Alta Formazione Laudato Si. Donatella, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
8: Partendo proprio da questa giornata, il tema, ecco, della giornata per la cura del creato si svolgerà a settembre, lo abbiamo detto, forgeranno le loro spade in Vomeri, le loro lance in falci, riprendendo proprio questo passaggio per la giornata per la cura del creato, ecco, partendo da questo messaggio, da questo concetto, andando un po' a riprendere quelle che sono state le iniziative, quelle che sono le iniziative, le attività all'interno del Borgo Laudato Si, a partire, ecco, da quella settimana, la settimana Laudato Si.
9: Sì, Borgo Laudato Si accoglie moltissime attività che si fanno con le falci e con i vomeri, ovviamente, perché vogliamo essere un luogo in cui l'enciclica Laudato Si prende a corpo e in cui la Chiesa possa dimostrare che un modo diverso di vivere tra fratelli rispettando la natura e il creato è possibile. Quindi la settimana Laudato Si è un tempo forte a Borgo Laudato Si, in cui si sono moltiplicati gli incontri, le attività, i progetti, sia dal punto di vista della cura del creato. Per esempio abbiamo finito la piantumazione di oltre 1200 rose che adesso sono, diciamo, a beneficio dei visitatori che vengono a vivere la loro esperienza immersiva nella Laudato Si venendo a trovarci a Borgo Laudato Si, oppure abbiamo terminato la potatura degli ulivi, che è fondamentale per avere poi l'olio a novembre, ma è anche una pianta talmente simbolica per i cristiani e per la pace nel mondo che ci piaceva sottolinearlo proprio in questa settimana. E poi moltissimi incontri con giovani religiosi e religiose in formazione, per esempio, che nel loro cammino di preparazione alla vita religiosa hanno scelto di trascorrere del tempo a Borgo Laudato Si per pregare, riflettere e confrontarsi sull'approccio al creato, alla creazione che si deve avere oggi e che si deve imparare anche, no, a comunicare, a condividere, fornendosi e auto dotandosi degli strumenti necessari anche ad avere le possibilità di educare le persone che si incontrano nelle attività pastorali, nelle attività scolastiche, ecclesiastiche, su appunto quanto sia importante e bello vivere nella natura rispettandola e godendone della grande bellezza che ci mette a disposizione.
8: Donatella, lo abbiamo detto tante volte proprio qui anche alla Radio Vaticana, abbiamo declinato proprio sui temi diversi ciò che il Borgo Laudato Si è, e oggi possiamo fare anche un po' un punto, ecco, un riassunto di quello che è stato fino a questi mesi. Abbiamo detto la formazione, l'educazione, anche oltre il discorso, ecco, strettamente ambientale in sé. E allora, quali sono state anche queste attività, ad esempio, di formazione?
9: Ce ne sono state diverse, ormai sono avviate tante diverse attività e branche di formazione, alcune ormai consolidate. Siamo venuti qui al primo corso di giardinaggio e manutenzione del verde per persone in condizioni di vulnerabilità e ormai ne abbiamo fatti 7, 8, sta per partire l'ottavo, e c'è in corso una bellissima attività di formazione sempre per persone in cerca di una nuova possibilità di pasticceria. E qualcuno si chiederà che c'entra. C'entra perché tanti ingredienti diversi che arrivano dalla natura, pensate al latte, le uova, i frutti, che diventano qualcosa di nuovo e bello perché c'è l'intervento umano che crea qualcosa di nuovo, no? E allora il corso di pasticceria è una delle attività formative nuove, ma abbiamo fatto anche dei percorsi universitari. Per esempio abbiamo avuto tutta la settimana scorsa un gruppo di ragazzi dalla Notre Dame University che è venuto a testare dei corsi sull'educazione all'ecologia integrale, quindi un approccio teorico, ma non solo, hanno fatto anche loro la cooking class, sono stati in fattoria didattica, quindi si sono presi cura degli animali, hanno ripulito le stalle, perché l'ecologia integrale è integrale anche nel senso più ampio del termine, in cui l'approccio culturale, l'approccio teorico si mette insieme ad un approccio concreto e genera qualcosa di bello che è frutto poi della passione e dell'amore per la natura e per il creato.
8: Ciò che colpisce di questo progetto, che mi ha colpito direttamente, ecco, a livello personale, è la continua crescita del progetto, cioè costantemente ci sono sempre delle cose nuove, sempre delle cose in più, quindi anche una visita al borgo è sempre nuova.
9: È sempre nuova, sì, siamo in una fase di avvio del progetto e questo ovviamente è molto entusiasmante, se si pensa che questo bellissimo giardino di 55 ettari con la fattoria del Papa è rimasto chiuso per 4 secoli perché era la residenza estiva dei papi e invece oggi è aperto al mondo grazie a un'intuizione di Papa Francesco e a un desiderio e una volontà di Papa Leone. È bellissimo vedere come questo luogo diventi casa per tanti, tanti diversi, no? Uniti nella diversità. Nell'enciclica Laudato Si c'è un passaggio molto bello che dice: tutto è carezza di Dio. Ecco, io penso che i tanti visitatori che arrivino, dalle persone rifugiate, alle persone con la disabilità psichica o fisica, agli studenti, ai religiosi, agli imprenditori, possano veramente sentirsi toccati da una carezza di Dio vivendo e stando del tempo a Borgo Laudato Si.
8: Guardando anche alla stagione estiva, ecco, all'estate, ma in generale al futuro del progetto, abbiamo detto si lavora sempre a cose nuove e si sta quindi già pensando a qualche novità che riguarda anche magari i visitatori.
9: Sì, sì, certo, stiamo studiando dei nuovi percorsi immersivi che coinvolgeranno sempre di più, per esempio, la zona agricola. Avremo un giardino terapeutico e una fattoria didattica che si sta riempendo di tanti animali e che, per esempio, abbiamo provato con dei bambini delle scuole elementari a creare dei percorsi formativi per loro, ed è impressionante vedere l'entusiasmo e l'amore di questi bambini che incontrano degli animali per la prima volta. Faremo dei percorsi di ippoterapia con i cavalli donati al Santo Padre che sono a Borgo Laudato Si, e poi stiamo lavorando su progetti nuovi, per esempio di agricoltura sintropica e rigenerativa, per allargare anche questo tipo di coltivazione che dà grande speranza anche per il futuro dell'agricoltura, così come l'avvio della comunità energetica per l'energia pulita data dai pannelli solari. E aspettiamo il vino Laudato Sì, perché la vigna sta crescendo a vista d'occhio e quindi speriamo nel 2028 di avere la prima vendemmia. Guarda, i progetti sono tantissimi e ne avremo tanti, e speriamo, ecco, di avere sempre modo di venirvi a raccontare, perché sono talmente belli che ci fa veramente piacere condividerli con tutti.
8: Anche perché, come si suol dire in questi casi maggiormente, si inizia anche a raccogliere i frutti letteralmente di questo,
9: sì,
8: progetto.
9: Sì, si cominciano a raccogliere i frutti e si sta conoscendo questo progetto. Sono per esempio moltissime le richieste che arrivano da ogni parte del mondo di poter conoscere il modello per poterlo replicare in tutto o in parte. Questa era una anche proprio dei capisaldi su cui nasceva Borgo Laudato Si. Vogliamo dimostrare al mondo che quello che c'è scritto nell'enciclica Laudato Si si può mettere in atto, lo stiamo facendo noi, e si può fare in parte o in tutte le diocesi, in tutte le parrocchie, in tutte le comunità religiose e non, ciascuno a suo modo può prendersi cura del creato in maniera fattiva per fare la differenza.
8: Un modello che dal Borgo Laudato Si guarda al mondo intero è un mondo, un pianeta che è ben rappresentato anche al Borgo Lodotto. Sì, mi vengono in mente gli animali in primo luogo, che arrivano anche da varie parti del mondo, magari tipici di alcune zone del pianeta. Per quanto riguarda anche la vegetazione, immagino la stessa cosa.
9: Sì, abbiamo sia dal punto di vista botanico che dal punto di vista animale un'estrema varietà, e la parte botanica è soprattutto vegetazione mediterranea, ma nei secoli i papi hanno ricevuto moltissimi doni da tante parti del mondo e sono presenti ancora a Borgo Laudato Si, e la fattoria si sta arricchendo di tanti esemplari. Una comunità religiosa di padri ucraini dei castelli romani ci ha donato parte del suo patrimonio faunistico perché non riusciva più a farsene carico, e quindi per esempio abbiamo una mucca scozzese Highlander che è molto particolare, una capretta tibetana, un mini pony americano. Insomma, veramente la varietà della natura è incredibile e noi vogliamo testimoniarlo con questa presenza così ricca.
8: E dunque l'invito, come ha detto Donatella, è anche quello di andare a vedere con i propri occhi questa bellezza, insomma anche di respirare questa bellezza in qualche modo, di viverla oltre che di osservarla, per imparare, ecco, a rispettarla probabilmente un po' di più.
9: Sì, a farcene tutti carico in maniera responsabile.
8: Grazie Donatella Parisi, grazie per averci descritto, ecco, ciò che gli sviluppi, ecco, esatto, dei nuovi progetti all'interno del Borgo Laudato Si, ma torneremo sicuramente a parlarne.
9: Con
8: grazie.
9: Grande piacere, grazie a
8: Donatella.
9: Voi.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
1: Sì Gianmarco, apriamo con l'Ucraina, dove le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Data la situazione della sicurezza e gli attacchi sistematici del nemico, stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato il governatore regionale su Telegram. Massicci i raid russi che hanno colpito l'Ucraina questa notte. Il corpo di un'altra donna è stato recuperato sotto le macerie di una casa distrutta a Dnipro, portando il bilancio delle vittime degli attacchi in città a 12. Il sindaco ha annunciato che domani sarà osservato un giorno di lutto cittadino. I 12 uccisi a Dnipro si aggiungono ai 6 finora accertati a Kiev, portando così a 18 il numero complessivo dei morti. Andiamo in Iran, dove la situazione è incerta perché il paese

0: ha minacciato di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti e di bloccare lo stretto di Hormuz a causa dell'offensiva israeliana in Libano. La protezione civile libanese ha annunciato di aver recuperato i corpi di 6 persone dalle macerie di un'abitazione colpita ieri sera da un attacco israeliano in un villaggio del sud. In un comunicato, la protezione civile ha precisato che i soccorritori sono riusciti a estrarre dalle macerie 6 corpi, oltre a 3 feriti nel villaggio di Marvaniyeh, vicino a Saida. L'Agenzia Nazionale di Informazione aveva riferito lunedì sera di un attacco sul villaggio che insieme ad altri 15 era stato fatto oggetto di un ordine di evacuazione israeliano nelle prime ore del mattino. Il Dipartimento di Pubbliche Relazioni della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, e andiamo in Iran, ha affermato che 24 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz la scorsa notte. Lo riporta la TV statale iraniana IRIB. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha sottolineato il controllo di intelligence dello stretto di Hormuz sarà esercitato con autorità e gli stranieri malvagi non avranno posto nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz. Intanto Teheran si sta preparando ad accogliere tra 15 e 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento dalle forze americane e israeliane il primo giorno della guerra di Ramadan, il 28 febbraio. A quanto riferiscono i media israeliani, si sta lavorando a una cerimonia pubblica della durata di 3 giorni per l'imam definito martire. Cortei funebri si terranno in 3 città, Teheran, Qom e Mashhad. Le esequie nella capitale dureranno almeno 24 ore e sono attese oltre 15-20 milioni di persone, ha spiegato la TV statale. Infine, la Commissione europea, nei pareri emessi sulla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia, ha osservato che sebbene il diritto dell'Unione consenta la reintroduzione temporanea dei controlli a determinate condizioni, esso impone anche alla Commissione di emettere un parere qualora tali controlli si protraggano per più di 12 mesi. La Commissione raccomanda quindi ai 9 Stati di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne. È tutto, a te la linea.
1: Grazie Michele Raviar. Noi andiamo avanti. Salvaguardare le radio, presidio di libertà e pluralismo. In discussione a livello europeo il Digital Networks Act per regolamentare il sistema di comunicazione e informazione europeo per i prossimi anni. La European Broadcasting Union sottolinea l'urgenza di non sacrificare il ruolo della radio nell'era del digitale. Fondamentale è mantenere la piena accessibilità alle emittenti radiofoniche a partire dalle automobili. Come ci spiega il nostro vice direttore editoriale Alessandro Gisotti.
2: È giusto dire che si tratta di una normativa, in Italia diremmo una normativa quadro, perché è una proposta legislativa di alto livello, quindi che impatta su tutta l'Unione Europea e che punta a ridefinire un po', lo stavi già dicendo tu, le comunicazioni digitali nel vecchio continente. La parola digital è all'inizio di questa norma, tenendo conto delle straordinarie innovazioni tecnologiche. Prima di questo collegamento state parlando del Papa, della Magnifica Humanitas, quindi dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di creare dunque un quadro normativo unitario il più possibile al passo coi tempi. Si parla anche molto di sovranità digitale europea rispetto ai colossi americani, cinesi, giapponesi, ed è importante perché non riguarda solo le infrastrutture, e già questo sarebbe importante, quindi la connettività, le reti broadband, il 5G, ma avrà anche un impatto sui contenuti informativi, quindi su ciò che i nostri concittadini europei potranno ascoltare in radio, leggere sui giornali o sui siti web o vedere in televisione. Quindi è una questione che riguarda anche la buona salute dei nostri sistemi democratici, no Luca, che è una cosa che noi anche in altre trasmissioni dove ci siamo dedicati ad approfondire a che punto è no, la radio oggi nel mondo, è molto importante. Il DNA o DNA in inglese dovrebbe essere approvato il prossimo anno, quindi il processo è lungo, articolato. Sappiamo che a livello europeo nulla è mai rapido, forse è anche giusto perché questa è una normativa che avrà un impatto sull'Europa per molti anni ed è quindi in discussione alla Commissione, al Parlamento, al Consiglio d'Europa. La cosa importante è che siamo in una fase in cui entrano in gioco non solo i rappresentanti istituzionali ma anche i mezzi di informazione, le organizzazioni di categoria e il servizio pubblico, gli operatori delle telecomunicazioni, ovviamente le big tech companies del mondo digitale.
3: Alessandro Professor Gisotti, c'è un punto importantissimo, perché è in discussione la permanenza delle radio nel sistema, all'interno delle automobili, nell'automotive potremmo chiamarlo, e questo è un problema grosso.
2: È fondamentale, perché lo è, perché credo che sia l'esperienza di tanti, probabilmente molti. La maggioranza di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio sono in macchina. Io credo che questo sia abbastanza facile come previsione, anzi alcuni dati europei, io rappresento Radio Vaticana, la European Broadcasting Union, che è l'organizzazione delle radio e TV pubbliche d'Europa, e ultimamente nella Radio Assembly di Sofia in Bulgaria ci hanno mostrato delle rivelazioni secondo cui il 60% dei cittadini europei ascoltano la radio in auto, cioè quindi muovendosi nel traffico cittadino o magari più allegramente muovendosi da un luogo all'altro nelle loro vacanze. Quindi è fondamentale questa presenza della radio nelle automobili, perché se i ricevitori delle future automobili che sono già in costruzione e quindi per i prossimi anni non avranno la possibilità di un sistema che permette l'immediato accesso alla radio, la radio rischia di scomparire come mezzo di informazione.
3: E qui sarebbe un vulnus gravissimo per la democrazia, perché la radio circola con idee, mette in contatto persone. Ma chi è che mette in dubbio in Unione Europea l'utilizzo della radio in macchina?
2: La cosa è un po' più complessa, nel senso che in questo momento c'è un testo, potete immaginare quanto articolato, il Digital Networks Act parla di tutto, e c'è anche la radio ovviamente, e quello che la European Broadcasting Union, quindi l'associazione di categoria delle radio di servizio pubblico, la Radio Vaticana è un ente fondatore di questa organizzazione, sta spingendo perché venga reso obbligatorio a livello normativo europeo che le case automobilistiche, le grandi aziende automobilistiche d'Europa, nazionali e continentali, inseriscano il ricevitore per accedere alla radio sia in FM che in DAB, perché il rischio è questo, che scompaia totalmente l'analogico e il digitale terrestre. Quindi c'è sicuramente un interesse da parte delle grandi big tech companies digitali a spingere tutto verso le app, verso l'internet, verso la connettività, e c'è un interesse invece molto molto forte delle radio di servizio pubblico, ma direi anche di quelle private, perché poi ovviamente in questo mi sembra la battaglia sia comune, nel mantenere questa posizione, perché come hai detto tu, e non è che lo diciamo noi perché siamo appunto i ragazzi della radio, cresciuti con la radio e che continuano a fare radio, ma tutte le rilevazioni a livello nazionale italiano, a livello europeo e non solo, sottolineano che la radio è il mezzo di informazione di cui il cittadino si fida di più, il cosiddetto Trust Index, perché oggettivamente le notizie, l'informazione di servizio passa soprattutto attraverso la radio. E fammi aggiungere una cosa molto importante: quando ci sono delle emergenze, tu sei stato in Ucraina, quindi quando scoppia una guerra c'è la radio, non c'è altro, oppure quando l'anno scorso, in modo che ancora non è stato del tutto spiegato, l'intera penisola iberica, Spagna e Portogallo sono andati in blackout elettrico praticamente per un giorno, il cellulare poi alla fine la batteria si consuma, la televisione non l'accendi se non c'è l'elettricità, la radio va avanti lo stesso, è un mezzo di informazione resiliente che resiste, quindi questo è qualcosa che stiamo anche come Radio Vaticana all'interno delle BU spingendo come molto importante.
3: Potremmo dire, Alessandro, e lo diciamo a voce alta, che la radio è un bene irrinunciabile anche per la tenuta dei sistemi democratici. Lasciami dire che in quello che ci stai raccontando si profila una sorta di dibattito anche molto duro tra i grandi gruppi tecnologici digitali e la politica.
2: Beh, allora parliamoci chiaro: la radio è un mezzo di informazione povero. Non sviluppa volumi economici impressionanti come oggi lo sviluppa tutta la industria del digitale e ora anche dell'intelligenza artificiale, anzi in realtà l'intelligenza artificiale ha superato anche come volumi economici quelli delle cosiddette big companies del digitale. Quindi se noi guardiamo sotto un profilo economico finanziario, la radio è perdente. perché la radio non potrà mai sviluppare un volume economico degli interessi e dei profitti come li può oggi sviluppare una grande compagnia di digitale, di intelligenza artificiale. Ma è proprio qui il tema è politico, il tema è istituzionale, politico nel senso più bello del termine. In Magnifica Humanitas ci sono molti riferimenti, richiami alla politica, è un grande testo di dottrina sociale della Chiesa, c'è un richiamo alla responsabilità della politica. Ebbene, la politica è chiamata a proteggere un bene prezioso per il sistema democratico, per il bene dei cittadini, e la radio lo è un bene prezioso, perché appunto l'informazione, la fiducia che viene rivolta nei confronti delle notizie che si ascoltano attraverso la radio è qualcosa che non si può perdere, è un bene da tutelare.

0: Oggi 2 giugno l'Italia celebra la festa della Repubblica. A 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, ripercorriamo brevemente la sua storia riflettendo su quelle che sono anche le sfide del futuro in Italia. E lo facciamo con Renato Balduzzi, docente di diritto costituzionale alla Cattolica di Milano e presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Renato, buon pomeriggio. Renato, ci sente?
1: Sì, lo sento bene.
0: Allora, Renato, 80 anni da questo referendum del 2 giugno 1946, qual è l'eredità più viva di quella scelta repubblicana?
1: Beh, certamente la Res Publica e anche la Costituzione, perché il 2 giugno 46 parte l'avventura dell'Assemblea Costituente che ci regalerà la Costituzione. Dico regalerà perché è un dono, nel senso che nessuno di noi ha avuto merito in quella avventura, non c'è praticamente più nessun vivente che abbia avuto meriti in quell'avventura, e però quell'avventura nasce il 2 giugno con la prima volta del voto alle donne, una scelta consapevole da parte dell'elettorato, una scelta importante, una scelta che è ovviamente una svolta rispetto al passato, ma gestita e governata da persone di grande levatura. Pensiamo solo che il capo provvisorio dello Stato, fino a quando cioè non entrerà in vigore la Costituzione, non sarà poi nel 48 eletto il primo Presidente della Repubblica Italiana, il capo provvisorio dello Stato viene scelto in Enrico De Nicola. Enrico De Nicola, che era appunto di fede monarchica ma di grande lealtà personale oltre che di grande caratura. Quindi quella generazione è riuscita a fare unità della Repubblica. Una Repubblica, quindi non soltanto Repubblica, ma una e forse da mantenere una, ecco, perché noi viviamo per tempi nei quali probabilmente quella unità e indivisibilità della Repubblica rischia di essere messa in difficoltà, perlomeno.
0: Certo, no? Nel 1946 e negli anni a seguire sono state tante, ecco, le sfide di quella giovane Repubblica, ma oggi quali sono le sfide di una Repubblica che ha 80 anni?
1: E sono quelle proprie di un mondo che sta cambiando in modo vorticoso, le acquisizioni che ci sembravano appunto qualche cosa di scontato non lo sono più, a partire dallo Stato di diritto, a partire dalle garanzie, a partire da un certo rapporto tra la forza e il diritto. Noi viviamo in un momento nel quale sicuramente, come Magnifica Humanitas ci ha ricordato una settimana fa, noi sperimentiamo dei grossi rischi, non soltanto legati alla guerra mondiale a pezzi, al fatto che si parli di nucleare come se si trattasse di caramelle, alla circostanza che i capi delle nazioni non sempre sembrano almeno responsabili, ma abbiamo anche a che fare con sfide inedite. L'intelligenza artificiale certamente è una di queste, la sopravvivenza ambientale del pianeta è un'altra, insomma sfide che richiamano certamente momenti importanti, perché gli 80 anni di Repubblica hanno conosciuto situazioni anche gravi dalle quali siamo usciti tutti quanti bene nell'insieme, proprio perché siamo stati capaci di una risposta condivisa. Penso al terrorismo, agli anni di piombo, ma non soltanto quello.
0: Balduzzi, in chiusura ci vorrebbe una puntata intera per poter parlare di questo, però si parla spesso, ecco, di una crescente distanza tra cittadini e politica, alcuni la definiscono la crisi della democrazia, è così o si tratta insomma di una trasformazione delle forme di partecipazione pubblica?
1: No, sicuramente c'è un aspetto di crisi, basta pensare che il 2 giugno 46 andò a votare oltre il 90% degli aventi diritto e adesso siamo contenti se si supera di qualche po' il 50% degli aventi diritto. Quindi c'è evidentemente, la democrazia non si riduce naturalmente al voto, ma il voto è la sua base. Il voto, le regole elettorali, che devono essere sincere, devono essere tali da permettere la partecipazione, non da allontanare gli elettori. Questa è la vera sfida, non è soltanto una sfida italiana, però è una sfida che credo noi dovremmo essere in grado, come italiani, alla luce di quel grande dono che il 2046 ci ha fatto, di saper raccogliere.
0: Grazie Renato Balduzzi. Insomma, noi qui siamo all'interno della città del Vaticano, ma a Renato e a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, insomma, buona festa della Repubblica Italiana.
1: Buona festa della Repubblica Italiana e a tutti e a tutti quanti. La radio è un momento importante per fare festa ancora oggi.
0: Grazie.

0: Il mondo alla radio.
1: Lo sport sia scuola di fraternità e strumento di pace, la preghiera di Leone XIV nel video con l'intenzione per il mese di giugno, diffuso oggi attraverso la rete mondiale di preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. E proprio giugno sarà un mese importante per quanto riguarda lo sport a livello internazionale, protagonista sarà la città di Roma. E allora in questa parte del mondo alla radio andiamo a parlare dei prossimi eventi sportivi in programma nella capitale. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico di Roma ospiterà uno degli eventi di Taekwondo più prestigiosi al mondo, il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, affiancato per la prima volta dal World Para Taekwondo Grand Prix. Il motto scelto per l'edizione 2026 è Reborn Together, rinasciamo insieme, un invito al rinnovamento e all'unità che ispira ogni aspetto di questa manifestazione. L'evento Roma

0: 4 a livello mondiale, quello che darà il via per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ciò dal punto di vista agonistico ha una rilevanza veramente importante, saranno presenti i migliori atleti a livello mondiale, tutti i campioni olimpici e i campioni mondiali in carica attualmente.
1: Per quanto riguarda il movimento, ecco, taekwondo in Italia, abbiamo visto anche tanti atleti, campioni che hanno portato a casa le medaglie, negli anni ecco, si è sviluppato sempre di più.
0: Assolutamente sì, oggi il taekwondo italiano è un leader a livello mondiale, sia dal punto di vista agonistico, basta pensare che abbiamo atleti come Simone Alessio che è il primo nel ranking mondiale da oltre 2 anni, per non parlare di Vito dell'Aquila che è l'altro campione olimpico e che ha saputo in questi anni affermarsi in tutte le competizioni internazionali, da mondiali, europei e a livello olimpico. E poi abbiamo una generazione di atleti molto giovani, basta pensare all'ultimo campionato europeo che si è fatto il mese scorso dove hanno portato a casa 4 medaglie, e questo è diciamo lo stato attuale del taekwondo italiano. Ciò direi che possiamo essere più che soddisfatti, oltre alla crescita esponenziale della federazione, dei numeri a tutti i livelli.
1: E cosa significa questo appuntamento per Roma, per l'Italia, ecco, in generale, dà ancora più prestigio al movimento italiano?
0: Sì, guardi, noi coincidono 2 cose molto importanti quest'anno. Intanto, come ho detto, l'inizio del ranking per le qualificazioni olimpiche di Los Angeles. Poi quest'anno è il 60° anniversario del taekwondo nel nostro paese. Perciò proprio durante il Grand Prix celebreremo questa data, che è un'importanza veramente notevole per tutto il movimento. Ma la cosa più interessante è che proprio il mese scorso la federazione italiana è arrivata prima nel ranking mondiale di 215 federazioni a livello internazionale riconosciute dai comitati olimpici. Questa è una grande responsabilità, ma è soprattutto per noi uno stimolo per potersi sempre migliorare. Avere un evento come il Grand Prix a Roma, questa sarà la 5ª edizione dopo che c'è stata la pausa del Covid, è fondamentale, nel senso che portare qui in casa il top player a livello mondiale, migliorare a livello organizzativo, non può che far altro che prima di tutto il prestigio dal punto di vista sportivo per l'Italia e poi naturalmente una retina importantissima per quanto riguarda la promozione del nostro sport.
1: Per quanto riguarda i valori dello sport, Presidente, ecco, il taekwondo sì, è una disciplina considerata ecco, di combattimento, però in realtà ha tutti quei valori che incarnano lo sport, la lealtà, l'onestà, l'inclusione, tutti i valori importanti nello sport e nella vita.
0: Il taekwondo, proprio per il fatto di essere uno sport da combattimento, è molto attento a quelli che sono gli aspetti valoriali della disciplina che nasce come arte marziale. Non si fa nulla senza considerare questo aspetto. Tutti i nostri grandi campioni, dal più titolato al ragazzino che entra per la prima volta in una palestra, gli viene insegnato che i valori sportivi e i valori del taekwondo in particolare devono essere al primo posto, nel senso che devono servire a migliorare la società prima di tutto, ma soprattutto le persone, ed è di supporto a chi ha bisogno, a chi ha necessità di migliorarsi, di essere aiutato a livello proprio sociale. Perciò proprio con il movimento della Fondazione Umanitaria, sia internazionale che italiana, del taekwondo, noi supportiamo chi ha veramente necessità per tramite il valore dello sport e del taekwondo in particolare. E proprio in questa occasione, che porteremo anche durante il Grand Prix, 7 atleti del campo rifugiati della Giordania, dove noi supportiamo l'attività all'interno di questi campus dove ci sono 60.000 persone che vivono lì da oltre di 15 anni, che facciamo fare taekwondo, per la prima volta parteciperanno a un evento al di fuori di questa loro realtà proprio qui a Roma, oltre ad aver sostenuto e continuiamo a sostenere atleti ucraini che sono con noi al Centro di Passione Olimpica qui Giulio Nessi a Roma, perché da quando è scoppiata la guerra ci hanno chiesto un sostegno e sono da 4 anni che si allenano con noi. Questo per dire che i valori

0: olimpici, non bisogna solo proclamarli nei convegni, ma bisogna metterli a terra, perciò bisogna praticarli, bisogna fare realmente qualcosa per coloro che hanno bisogno. I nostri atleti, i nostri tecnici, l'organizzazione del taekwondo è molto attenta a questo.
1: Si fanno un po' ambasciatori, ecco, di questi valori. Presidente, per quanto riguarda lo sviluppo, lo dicevamo prima, della disciplina dell'arte marziale in Italia in generale, va di pari passo anche un po' con uno sviluppo della tecnologia applicata a questo sport?
0: Sì, nel senso che il taekwondo è stato uno dei primi sport da combattimento, soprattutto è stato il primo sport olimpico, ha inserito la tecnologia, nel senso che ci sono la registrazione dei punti è tutta quanta elettronica, tutte le protezioni sono elettroniche, ma il passo poi ulteriore che è stato fatto anche l'inserimento del virtual taekwondo, che è un altro aspetto importante per unire tecnologia e sport dal punto di vista fisico, perché comunque non bisogna mai voglio dire, arrendersi al fatto che la tecnologia possa essere solo un fattore negativo per quanto riguarda lo sport, mi riferisco al discorso dei virtual, ma può essere un supporto e un aiuto per migliorarsi anche da quel punto di vista. Nel senso che il taekwondo, qui a Roma faremo il primo torneo internazionale ufficiale dove gli atleti si cimenteranno anche col virtual taekwondo, che è un misto tra aspetto virtuale e fisico, e questo è un altro aspetto che stiamo sviluppando. Per ritornare sul discorso umanitario, come ho detto prima, poi abbiamo un incontro molto importante domani a Piazza San Pietro con Papa Leone, che riceverà la delegazione proprio in occasione del Grand Prix.
1: E dunque un momento speciale, proprio alla vigilia del Grand Prix, da condividere anche con il Santo Padre.
0: Esatto, esatto, questa è una cosa molto bella, dove porteremo, come ho detto, anche questi ragazzi rifugiati in Giordania, perché per loro è una cosa veramente notevole.
1: Andiamo avanti parlando di un ulteriore evento che si terrà a Roma. Dal 7 al 21 giugno Ostia e Colle Oppio ospiteranno la Coppa del Mondo di Skateboarding, prima tappa di qualificazione ai giochi di Los Angeles 2028. Un'edizione, questa della World Cup romana, che si preannuncia già da record dopo il grandissimo successo e i numeri impressionanti dello scorso anno, che fecero registrare più di 30 milioni di visualizzazioni, un pubblico social raggiunto di oltre 4 milioni, 12.000 spettatori presenti nelle sole giornate clou delle competizioni. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato Sabatino Aracu, presidente Skate Italia e World Skate.
2: Roma, è vero, Roma è diventata praticamente il simbolo dello skateboarding al mondo. È assurdo, sembra quasi assurdo come la città più antica, se vogliamo, stia lasciando il segno allo sport più giovane. Se vogliamo fare un esempio della Wimbledon dello skateboarding, facendo una similitudine al tennis, è Roma, e questo è incredibile, vendendo anche l'immagine del Colosseo, dove lo stesso New York Times proprio per questo ci ha dedicato quasi una pagina. Ecco, io sono orgoglioso proprio di questo, perché sapere che una partenza di tutte le Olimpiadi, di tutti gli sport, è da Roma, con lo sport più giovane, è decisamente una soddisfazione grande, lo dico da uomo, da presidente di Federazione Internazionale, ma anche da uomo italiano. Ecco,
1: ecco, partendo proprio da questo ragionamento, ecco, l'importanza anche della città, cioè un evento come questo rigenera e riqualifica appunto le città, come avvenuto a Roma, Ostia in particolare, e Colle Oppio.
2: Certo, se le immagini, a me, mi crede, Colle Oppio era diventato, era un po', diciamo la verità, un'area di un piccolo parco, quasi dove ci trovavamo gente che andava a drogarsi, diciamolo pure com'è. Oggi è diventato un centro dove poter lasciare i bambini, dove potergli insegnare a fare sport, dove fargli vivere un posto stupendo di Roma, all'insegna dell'educazione vera, perché lo sport educa. Per non parlare di Ostia, abbiamo voluto riqualificare il nostro sport, che è uno dei, forse il più urbano che esiste, oltre che giovane, ma proprio nel cuore di Ostia, ma non nella zona iconica della spiaggia, ma proprio in mezzo alle case popolari, diciamolo so pure. Uno skate park che sta riqualificando un territorio che fino a poco tempo fa si parlava solo male. E vi posso dire, permettetevi, la soddisfazione di vedere gente che mi ferma per strada di Ostia e mi prende la mano e mi dice grazie di aver ridato dignità alla nostra città, a me mi fa venire la pelle d'oca, però è la prova vera che abbiamo questa forza. Ecco, anche a Caivano abbiamo fatto uno skate park grazie a Sport e Salute, che in questa mission si sta dedicando veramente tanto, e anche lì è diventato un grande centro di attenzione, proprio sembra fatto apposta. Voi immaginatevi che una brasiliana, una ragazzetta, Raissa Leal, è arrivata a 13 anni venendo da una favelas, era seconda alle Olimpiadi di Tokyo e oggi è una delle atlete più gettonate, anzi direi pure che ha sponsor grandi, e questo ci fa ancora piacere perché è l'esempio che chiunque nel nostro sport può diventare qualcuno, dalla strada, che venisse dalla favelas o forse figlia di un miliardario, non cambia molto.
1: Presidente, l'ha detto poco fa, lo skateboarding è uno sport giovane, forse il più giovane in assoluto, che a sua volta attira sempre di più i giovanissimi.
2: Sì, devo dire che proprio a Tokyo, le immagini che la medaglia d'oro e la medaglia d'argento alla prima Olimpiade che abbiamo fatto, ha fatto il record delle Olimpiadi, prima e seconda 13 anni, cioè i primi due posti in tutto 26 anni, e questo la dice lunga. È vero che alla prima Olimpiade mediamente i giovani esternano di più, quindi poi si crescono, però effettivamente vi posso dire c'è una visibilità enorme, perché se voi pensate, lo dico anche ai telespettatori, che a Parigi alla seconda Olimpiadi lo skateboarding è stato lo sport numero uno per visibilità sui social. E allora è una cosa grossa, perché? Perché sono i giovani che lo vedono. Una Raissa Leal, rifaccio il nome di questa atleta brasiliana, ma ha 9 milioni di follower. Io non so quanti grandi calciatori ce l'hanno, con tutto il rispetto a tutti gli sport, perché non esiste uno sport bello e uno sport brutto. Esistono, ognuno ama il suo, però devo dire che la forza che si ha in questo momento con lo skateboarding, ma un po' con tutte le rotelle se vogliamo, perché vorrei chiedere a voi o a tutti i radioascoltatori che ci stanno sentendo, ma chi di noi da bambino non ha mai ricevuto in regalo una palla, una bicicletta o delle rotelle, che siano pattini o uno skate? Penso tutti, quindi il potenziale è enorme e i giovani guardano molto a questo, perché vedono, noi ci abbiamo fatto degli studi, vedono ad esempio nei pattini la scarpa veloce, cioè non vedono dei pattini non pensando all'agonismo, pensano a delle rotelle che li mandano più veloce e quindi con le stesse scarpe, e questo è una cosa decisamente molto molto bella. Ecco, ho visto adesso anche ad Ostia, abbiamo fatto una settimana intera dove i nostri campioncini tipo Marin, che sono andati a visitare le scuole, ma i bambini sono assolutamente impazziti, e lo sport deve essere una lezione di vita, perché lo skate in particolare ti insegna che cadi tante volte, perché se vediamo le stesse gare, mi auguro di avere tanti ospiti a poterci vedere, chi non riesce a sedersi in tribuna ci saranno dei maxi schermo per poterli vedere, si vedono tante cadute, ma cadute sane, cadute che insegnano nella vita che si cade, ci si rialza e se deve provare a vincere si insiste nella vita. Ecco, questo è il messaggio che diamo ai giovani.
1: In chiusura facciamo un passo indietro, ma con lo sguardo orientato al futuro. Il 29 maggio si sono chiusi i Giochi della Gioventù 2026. Lo Stadio Olimpico di Roma è stato il palcoscenico finale di una straordinaria festa di sport, di scuole, di condivisione. Oltre 6.000 ragazzi si sono ritrovati per la fine di un percorso lungo, un intero anno scolastico, che ha visto coinvolti tra fasi di istituto, fasi provinciali e fasi regionali più di 105.000 alunni e studenti in circa 4.000 eventi su tutto il territorio nazionale. Per commentare l'evento abbiamo intervistato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute.
3: È stata una giornata magnifica, devo dire, una giornata di sport, di scuola, di ragazzi sorridenti che stavano insieme magari e non stavano attaccati allo schermo di un cellulare, che si sono divertiti. Io ho provato anche a immedesimarmi un pochino in loro nel momento in cui magari entravano allo Stadio Olimpico e non c'erano mai stati, soprattutto sul terreno di gioco. Quindi deve essere stata sicuramente una giornata molto emozionante che spero ricorderanno nella loro vita.
1: Ecco, ha provato a immedesimarsi, chiaramente le occasioni sono state tante anche da parte sua di assistere, di partecipare, ecco, come organizzazione, di essere presente a questi giochi, però ogni volta è un po' come effettivamente fosse la prima volta nel vedere questi ragazzi insieme, divertirsi, giocare, ecco, il ruolo importante anche del gioco nello sport.
3: Assolutamente, io poi una piccola nota personale, mi ricordo, io feci i giochi della gioventù, io ho 60 anni, quindi però ricordo perfettamente di averli fatti e di aver fatto la sfilata finale allo Stadio Flaminio, allora che ancora era in funzione. E come ha detto lei, è promozione sportiva all'interno della scuola, a partire dalla scuola. È stata una manifestazione che ha avuto uno sviluppo durante tutto l'anno, a partire dalle fasi di istituto, le fasi provinciali, regionali, per arrivare alla fase finale, ed è stato veramente molto emozionante vedere i ragazzi giocare, prima di tutto, come ha detto lei, insieme, stare insieme, divertirsi insieme. Poi c'è stata anche, come giusto che sia, la sana competizione, però per noi è importante che si continui a investire nella promozione dell'attività fisica, soprattutto a partire dalla scuola. Il governo ha investito molto in questi nuovi giochi della gioventù, a partire da, ovviamente, dal ministro dello sport, dal ministro Valditara, ma dal ministro Lollobrigida. Tutti quanti hanno dato la loro adesione, la loro collaborazione per far sì che questi nuovi giochi della gioventù diventino un appuntamento che ogni anno diventi sempre più importante.
1: In qualche modo sport e scuola, sport nella scuola, cioè lo sport ha anche un valore educativo importante.
3: Lo sport è un veicolo di valori positivi come forse non ce ne sono uguali. Perché insegna a rispettare le regole, insegna a confrontarsi con gli altri, insegna ad avere avversari ma non nemici, insegna soprattutto, e questo lo dicono tutti i più grandi campioni dello sport, a perdere. Insegna che nello sport sono molte di più le occasioni di sconfitta che di vittoria, però si giunge alla vittoria proprio imparando dalla sconfitta e ogni volta riprovando e rimettendosi in gioco. Sono tutti valori che probabilmente la nostra società fanno oggi fatica un pochino a farsi valere, però è proprio per questo che è importante che ci siano i nuovi giochi della gioventù.
1: Certo, d'altronde, come ha detto e dice spesso anche Papa Leone, lo sport può svolgere un ruolo importante anche per il bene dell'umanità, in particolare per la promozione della pace. Ecco, sensibilizzare anche questi valori ai più giovani, ai ragazzi, ecco, con tramite per l'appunto lo sport, il gioco, ecco, è importante, Presidente.
3: Assolutamente, come ho detto prima, lo sport ti insegna che bisogna competere, bisogna confrontarsi con gli altri, seguendo le regole, rispettando l'arbitro, rispettando soprattutto il proprio avversario, perché rispettare il proprio avversario significa in primis rispettare se stessi. Non ci sono scorciatoie, c'è il sacrificio, c'è il lavoro, c'è l'allenamento, c'è il merito, e quindi, come ha detto giustamente il Santo Padre, è veramente un veicolo di valori positivi e di pace prima di tutti fra gli uomini e poi anche fra i popoli.
1: Prima si diceva del valore educativo dello sport, lo sport può educare, però a sua volta è necessario anche educare allo sport, ha fatto riferimento alle scuole, ma ecco, in generale in Italia a che punto siamo da questo punto di vista, cioè l'educazione allo sport per i ragazzi?
3: Partendo come si sta facendo con i nuovi giochi della gioventù, dalla scuola, insegnando ai ragazzi prima di tutto ad alzarsi dal divano, a non stare troppe ore, come ho detto prima, attaccati a un cellulare, a guardare la vita degli altri, ma a diventare protagonisti della propria vita. Lo sport sicuramente insegna, come ho detto prima, il sacrificio, insegna l'allenamento, e insegna che per raggiungere un risultato bisogna impegnarsi, e quindi partendo dalla scuola è necessario che questi valori vengano diffusi maggiormente.
1: E poi, perché no, Presidente, guardare anche quello che è il futuro dello sport italiano, partendo anche da questi eventi, da questi ragazzi, e guardando un po' anche a quelli che saranno gli atleti del domani.
3: Sì, diciamo che lo sport italiano sta vivendo un periodo sicuramente positivo a partire dalle Olimpiadi, con risultati in varie discipline. Diciamo il calcio sta un pochino faticando, ma sono convinto che tornerà presto ad avere risultati positivi. E è sempre veramente confortante vedere i ragazzi giovani che si impegnano, che fanno sacrifici, che però riescono a seguire una propria passione. Ecco, lo sport insegna a seguire le proprie passioni al di là dei risultati.
1: E si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro a Daniele Giorgi, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, lo ha detto il presidente Sergio Mattarella. Da questa frase è nata l'iniziativa, semplice ma potentissima, di raccontare con un breve video girato col cellulare che cosa rappresenta per ciascuno di noi la Repubblica. 80 anni di storia non sono molti se li confrontiamo con quelli di altri paesi, ma dentro questi 80 anni ci sono conquiste, drammi, rinascite, diritti e soprattutto le vite di milioni di italiani e italiane. L'idea quindi è di costruire un archivio vivente fatto di volti e di voci da ogni regione e di ogni età, un mosaico collettivo che dica chi siamo oggi e che cosa significa per noi vivere in una Repubblica democratica. Per partecipare è facile, basta prendere il telefono, registrare un video breve in versione verticale rispondendo alla domanda "che cos'è per te la Repubblica?" e caricarlo sul sito della Presidenza della Repubblica. L'indirizzo è ivoltidellarepubblica.quirinale.it. È un invito rivolto a tutti, ma soprattutto ai più giovani, per fermarsi un attimo e riflettere sul senso della scelta repubblicana e sulla nostra storia recente, un modo per sentirci parte di qualcosa di più grande e per ricordarci che la Repubblica davvero siamo noi. Benvenuti a In Blu Social Club di oggi 2 giugno 2026, 80 anni della Repubblica Italiana. Io sono Carlo Magistretti, questo è il nostro salottino dedicato alla cultura e agli spettacoli, oggi interamente dedicato alla nostra Repubblica. Ho voluto iniziare con questa iniziativa perché se andate sul sito ivoltidellarepubblica.quirinale.it, oltre a poter caricare il vostro video, potete anche vedere i video che sono stati già caricati, e sono davvero tantissimi gli italiani che hanno risposto all'appello del presidente Mattarella. Iniziamo con un po' di musica e poi andiamo a fare un bel percorso sulle iniziative tantissime in giro per l'Italia per festeggiare questo avvenimento e anche un po' di storia, perché no. Iniziamo con gli Eagles, c'è Hotel California.

Hotel California, loro sono gli Eagles. Adesso parliamo del 2 giugno. Quando si parla di questa data si parla di un giorno che ha cambiato davvero la vita del nostro paese. Era il 1946, l'Italia usciva dalla guerra, un paese stanco, ferito, ma con una grande voglia di ripartire. Per la prima volta gli italiani sono chiamati a scegliere quale forma dare allo Stato, monarchia o repubblica. È un voto che oggi diamo quasi per scontato, però all'epoca era qualcosa di importantissimo. Soprattutto per la prima volta votavano anche le donne, che erano circa 13 milioni. In totale si presentarono alle urne quasi il 90% degli aventi diritto, pensate alle percentuali di affluenza oggi, purtroppo alle elezioni sempre più basse. Una partecipazione quindi importante per la voglia di dire la propria, di costruire qualcosa di nuovo, di lasciarsi alle spalle un brutto periodo, un periodo molto buio. Il risultato arriva qualche giorno dopo, all'epoca si andava ancora in analogico, diciamo così. Il 10 giugno la Corte di Cassazione annuncia che la Repubblica vince con più di 12,7 milioni di voti contro i poco più di 10 per la monarchia. Non è un margine grandissimo, ma è sufficiente per cambiare la storia del paese. E nella notte tra il 12 e il 13 giugno Alcide De Gasperi, che allora era presidente del Consiglio, prende atto del risultato e assume le funzioni di capo provvisorio dello Stato. L'ex re Umberto II lascia l'Italia, va in Portogallo, non aspetta neanche la decisione definitiva dei ricorsi presentati dai monarchici, che poi comunque vengono respinti qualche giorno dopo. In quelle ore non mancano tensioni e scontri, soprattutto da parte dei monarchici. A Napoli ci sono anche delle vittime. Purtroppo questo è quello che accadde. In mezzo a tutto questo c'è un'immagine che è diventata un simbolo. È il volto di Anna Iberti. All'epoca una ragazza di 24 anni lavorava come giornalista all'Avanti, il quotidiano dei socialisti. La sua faccia spunta da un buco nella prima pagina del Corriere della Sera del 6 giugno 46. La foto scattata dal fotografo Federico Patellani, uno dei più grandi fotografi italiani, è una foto che raccontava tutto di quel momento, la nascita della Repubblica, la curiosità, la speranza, il sorriso che aveva quella ragazza e soprattutto il nuovo ruolo delle donne. Ma quel giorno non si votava solo per scegliere monarchia o repubblica, in realtà si eleggevano anche i membri dell'Assemblea Costituente, che avrà poi il compito di scrivere la Costituzione che ancora oggi abbiamo. La prima seduta si tenne il 28 giugno e al primo scrutinio Enrico De Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato. La Costituzione entra in vigore poi il 1 gennaio 48, come sappiamo. Da quel giorno Enrico De Nicola diventa il primo presidente della Repubblica. È un passaggio che chiude definitivamente la stagione della guerra e apre quella della democrazia. Pochi mesi dopo, a maggio, viene eletto Luigi Einaudi come primo presidente della Repubblica, eletto con le nuove regole, e sarà il primo a completare il mandato di 7 anni come presidente della Repubblica.

Sono tantissimi gli eventi organizzati per festeggiare gli 80 anni della Repubblica Italiana, non solo a Roma ma in giro per l'Italia, ma cominciamo con Roma. Stasera la Piazza del Quirinale si trasforma e diventa un grande teatro a cielo aperto per i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, una celebrazione istituzionale trasmessa anche in diretta. È un evento che unisce cerimonia, spettacolo e narrazione. Sul palco si alternano le più alte cariche dello Stato e molte figure del mondo della cultura, dell'arte, dello sport e della società civile, chiamate a raccontare ciascuna a modo proprio che cosa significa oggi essere parte della Repubblica. La piazza del palazzo che ospita il Presidente della Repubblica diventa così una scena condivisa dove la storia del 2 giugno del 46 viene riletta attraverso i volti, le storie e i linguaggi contemporanei in un intreccio di musica, testimonianze, letture e immagini. Il 2 giugno, dal punto di vista culturale, si traduce anche in una grande giornata di accesso alla memoria diffusa. Ne avevamo già parlato. Oggi musei e parchi archeologici statali in tutta Italia sono gratuitamente aperti, secondo i consueti orari di visita, offrendo ai cittadini e ai turisti la possibilità di attraversare il patrimonio storico e artistico del paese senza pagare alcun biglietto. Alcuni di questi spazi avranno poi anche delle aperture serali, quindi sono aperti anche la sera. È un modo per dire che la Repubblica non è solo un atto giuridico o una data sul calendario, ma è anche la possibilità concreta di condividere i luoghi della cultura, che sono di tutti, sono statali, di farli diventare parte di una festa civile, di legare la storia istituzionale alla storia delle città, dei paesaggi e delle opere d'arte che compongono il nostro bel paese, per citare Dante.

Ci sono poi tanti eventi che si svilupperanno nei prossimi giorni. A Montecitorio, per esempio, la Camera dei Deputati ha costruito un intero ciclo di iniziative dedicate agli 80 anni dell'Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne. Questi eventi saranno lungo tutto l'anno 2026 e si comincerà proprio a partire da oggi. Il momento culminante è previsto il 25 giugno, perché nell'aula della Camera si terrà una cerimonia solenne con Mattarella presente, seduta speciale per rievocare la prima riunione della Costituente che avvenne proprio il 25 giugno del 46, e a 80 anni di distanza è un grande evento culturale e istituzionale aperto alla cittadinanza e alle scuole. Attorno a questa data del 25 giugno la Camera organizza anche una serie di mostre, conferenze, percorsi di approfondimento, non solo a Roma, anche online, così tutti abbiamo la possibilità di approfondire, e hanno come filo conduttore la nascita della democrazia repubblicana. Una mostra, per esempio, dedicata all'Assemblea Costituente, allestita negli spazi della Camera, racconta attraverso documenti originali, fotografie, filmati e installazioni multimediali il lavoro dei costituenti, le grandi culture politiche che si confrontarono in aula, il ruolo delle donne e il clima in un paese che usciva dalla guerra per reinventarsi e ripartire. Accanto alla mostra anche conferenze aperte al pubblico e trasmesse anche in streaming per mettere in dialogo storici, giuristi, filosofi e testimoni, con un'attenzione particolare al modo in cui la Costituzione continua a parlare al presente. Una parte importante di questo programma è dedicata esplicitamente alle donne e al loro primo voto politico, come dicevamo prima, nel 1946. Tra giugno e l'autunno un focus tematico propone incontri, proiezioni, laboratori che mettono al centro le biografie delle costituenti, le battaglie per i diritti, le trasformazioni sociali che hanno accompagnato la storia repubblicana. È un percorso pensato soprattutto per le scuole e per i giovani, che possono partecipare a progetti di ricerca, concorsi artistici, iniziative di storytelling digitale in cui la memoria delle protagoniste di allora viene riletta con i linguaggi di oggi, per esempio i podcast, i video brevi, fino alle installazioni interattive. La Camera promuove anche dei premi artistici e dei progetti di partecipazione per i giovani nella seconda metà dell'anno, quindi avremo modo di riparlarne. In diverse città italiane, in collaborazione con le scuole, le università e gli istituti culturali, vengono organizzati concorsi di scrittura, di fotografia, di fumetto, di arti visive, tutti dedicati al tema della Costituzione, della cittadinanza, dei diritti e dei doveri. Le opere selezionate andranno poi in una mostra diffusa che sarà in alcuni luoghi ma anche digitale, si potrà vedere online dunque, che si apre a Roma dopo l'estate e che accoglie gli sguardi delle nuove generazioni sulla nostra Repubblica, un grande archivio creativo che affianca alle carte dei costituenti le immagini e le parole di oggi e di chi oggi eredita la storia della nostra Repubblica.

0: Adesso facciamo un piccolo giro del paese per vedere tante iniziative, alcune delle tante in realtà, sono, ce n'è una in ogni città praticamente, quindi ne ho selezionate davvero proprio alcune qua e là, non me ne vogliate per quelle che non vengono citate in questo spazio. Allora, cominciamo con Busto Arsizio, provincia di Varese, alle 21, tradizionale concerto per la festa della Repubblica nel cortile del Palazzo Municipale. Ci sarà l'orchestra di fiati Pro Busto, diretta dal maestro Franco Conetta, l'ingresso è libero e gratuito e se c'è il maltempo ci si sposta nella sala chiusa. A Cuneo, alle 21, al Teatro Toselli, un grande concerto sinfonico gratuito, organizzato dalla Prefettura e dal Comune, sul palco l'orchestra Bartolomeo Bruni, diretta dal maestro Andrea Oddone. Dopo l'esecuzione dell'Inno d'Italia, ovviamente, il programma prosegue con la Sinfonia Pastorale di Beethoven. A Como è stato organizzato un grande programma pubblico diffuso con il culmine la sera del 2 giugno, proprio di oggi, con Sam Italian Live, un concerto celebrativo allo Stadio Sinigaglia. A Torino invece le serate musicali del Conservatorio Verdi, inserite nel programma speciale per la Festa della Repubblica. Gli eventi musicali iniziano sempre all'ora serale, quindi intorno alle 21, e puntano a valorizzare i giovani musicisti e i repertori della tradizione italiana, con esibizioni aperte al pubblico nel centro cittadino. A Genova poi la serata del 2 giugno oggi è caratterizzata da spettacoli e aperture straordinarie, in particolare il Teatro Carlo Felice ospiterà eventi musicali e culturali dedicati alla ricorrenza nazionale, mentre altri palazzi storici saranno visitabili fino a sera. In tutta la Liguria molti palazzi istituzionali e musei saranno aperti in via straordinaria la sera per permettere al pubblico di partecipare alle celebrazioni di questo 80° anniversario della Repubblica. Il programma comprenderà visite guidate, esposizioni storiche, appuntamenti dedicati alla storia del nostro paese. A Cesena la Festa della Repubblica sarà accompagnata da 2 giorni di eventi gratuiti, tra cui il grande concerto del Conservatorio Maderna Lettini e spettacoli musicali pubblici. E infine, sempre restando in Romagna, Modigliana, sulle colline di Forlì Cesena, alle 21 in programma una conferenza concerto nel teatro della cittadina che unisce musica e approfondimento storico sul percorso democratico del paese dal secondo dopoguerra a oggi.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è il film In guerra per amore, un film del 2016 di Piff, che è anche protagonista insieme a Miriam Leone. È la storia di Arturo, un giovane palermitano che emigra a New York ed è innamorato di Flora, che ricambia, ma lo zio della ragazza l'ha promessa a Carmelo, figlio di un boss legato a Lucky Luciano. Siamo negli anni 40, L'unico che può opporsi è il padre di Flora, che però vive in Sicilia. Dunque Arturo cosa fa? Decide di raggiungerlo arruolandosi nell'esercito americano, perché sa che ci sarà lo sbarco in Sicilia. Così lo mandano direttamente da quelle parti nel 1943. Una volta in Sicilia finisce in situazioni un po' grottesche, deve recuperare un tenente paracadutato al posto sbagliato, viene catturato da un padre geloso. Intanto gli americani stringono degli accordi con i boss locali, che si preparano così a entrare nella politica. Con l'aiuto di 2 truffatori troverà i genitori di Flora e otterrà il consenso alle nozze, ma la foto che mostra per convincerli di questo provoca un tragico equivoco. Il tenente Catelli, che gli aveva prestato la giacca da ufficiale, viene scambiato per lui e ucciso dai mafiosi. Arturo riesce a tornare in America portando con sé la lettera di denuncia che appunto il tenente Catelli aveva scritto sulle collusioni tra la mafia e i militari, e la consegnerà alla Casa Bianca sperando che qualcuno la legga per fare qualcosa. Intanto Flora fugge dal matrimonio combinato e lo raggiunge a Washington, dove finalmente si possono trovare, ritrovare e sposare. Il film In guerra per amore di Piff inizia questa sera su TV 2000 in prima serata alle 21.15, non perdetelo, ma se ve lo perdete allora c'è la nostra app Play 2000, dove potete recuperare tutti i contenuti di TV 2000 e anche i nostri di Radio In Blu 2000. E così siamo arrivati anche oggi alla fine di In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che però, attenzione, torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Io sono Carlo Magistretti, dunque grazie per l'attenzione, vi aspetto domani. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: devo ancora dare una risposta a, non so se è presente chi l'aveva chiesta, sulla questione degli angeli custodi, perché sto parlando degli angeli, come sapete. Ora, tenendo conto di tutto quello che, di tutti i riferimenti agli angeli che si trovano nel Nuovo Testamento, direi che la questione dell'angelo custode si può risolvere con questa osservazione. C'è un solo passo, una sola frase nel Vangelo di Matteo che in maniera sufficientemente esplicita può parlare degli angeli custodi. Cioè la famosa frase che gli angeli dei bambini o dei piccoli che equivalgono ai bambini vedono sempre il volto del padre. Qui è per questa frase, che non si deve assolutamente maltrattare i piccoli, perché i loro angeli vedono sempre il volto del padre, si trova soltanto in Matteo, non c'è in Marco, non c'è in Luca. Sapete che di solito i tre sinottici si distinguono, insomma si chiamano così, proprio perché o dipendono da Marco, o Matteo e Luca dipendono da una fonte comune. E in Luca c'è una quantità di materiale che è tutto suo e che non, un terzo circa del Vangelo di Luca non ha paralleli negli altri Vangeli. Questa frase, che si trova soltanto in Matteo, non ha paralleli in altri Vangeli. Decidete voi, una frase sola, presente in un solo Vangelo, che non è accompagnata da altre presenze, è sufficiente per essere certi che esiste un angelo custode? A parte che si parla soltanto dell'angelo custode dei piccoli, e non si parla di un angelo custode per ogni persona. Ci sarebbe per sé un'altra possibilità che è interessante. Voi ricordate che all'inizio dell'Apocalisse ci sono quelle famose lettere alle chiese, cioè l'autore della, anche qui c'è una cosa strana, perché l'autore dell'Apocalisse in visione, che è un uomo, in visione verrebbe a sapere che ci sono dei messaggi da dare agli angeli delle sette chiese dell'Asia Minore. Ognuna ha il suo nome. Vengono mandati dei messaggi all'angelo della chiesa di, quindi c'è un uomo che in visione viene a sapere che vengono mandati dei messaggi, no, non degli angeli, vengono mandati dei messaggi agli angeli delle chiese. E ci si domanda chi sono gli angeli delle chiese. Le opinioni, come sapete, sono due. Alcuni dicono che sono i responsabili, cioè quelli che adesso noi chiameremmo i vescovi. C'erano già in tutte le chiese dell'Asia delle persone, probabilmente, o c'era un collegio di anziani che dirigeva la comunità. Storicamente non lo sappiamo con precisione. All'inizio del secondo secolo si diffonde l'idea di un unico presidente di tutta la comunità credente, che viene chiamato il sovrintendente, cioè episcopos, quello che dal di sopra guarda, il guardiano. Questi angeli delle chiese sono allora questi guardiani delle chiese? Allora si potrebbe pensare che, siccome vengono chiamati angeli, però non sono angeli custodi, sono non sono neanche i protettori delle chiese, sono i dirigenti delle chiese. Ripeto, questo si potrebbe dire, fa pensare che ci siano nelle chiese, oppure si tratta di angeli veri, che sono angeli custodi, che custodiscono le chiese, che sono degli uomini o sono degli angeli, quelli a cui è indirizzato il messaggio. La risposta non c'è, ognuno la pensa come vuole. Beh, sarebbe però strano che a questi angeli delle chiese, se sono angeli, viene presentata una specie di bilancio sulla rettitudine di quella chiesa. Quindi l'angelo della chiesa viene avvertito che in certe cose si è comportato bene e si comportano bene i fedeli di quella chiesa, in certe altre no, c'è bisogno di correzioni e di cambiamenti. Allora, questi angeli sono, se sono angeli nel senso angelico, commettono errori, che custodi sono? Ecco perché alla fin fine anche questo testo dell'Apocalisse non risolve il problema degli angeli custodi, perché non si riesce a capire bene, cioè è molto più sensato pensare che si tratta di uomini che vengono rimproverati da un messaggio divino, rimproverati, vengono valutati da un ispettore divino, il quale spiega loro: in questo siete stati bravi e in quest'altro dovete correggervi. Quindi non trovo altre possibilità di valorizzare questa idea dell'angelo custode, che nel caso sarebbe l'angelo custode di una chiesa. Lo so che gli ebrei nel libro di Daniele pensano che ci siano angeli custodi delle nazioni, cioè che ogni popolo abbia un angelo che presiede alla vita di quel popolo. È un'idea che c'è nel libro di Daniele, ma non ritorna con evidenza nel Nuovo Testamento. Allora, non so cosa concludere.

conferma però quello che io spesso sottolineo, cioè molte cose che vengono presentate come sicure, come indubitabili, se si va a vedere nelle fonti ci si rende conto che sono molto fragili, che non è molto evidente che sia proprio così il testo della scrittura. Quindi ci sono molte cose che vengono presentate come infallibilmente sicure, perché la Chiesa ha deciso di presentarle come tali, per l'utilità dei fedeli, certo, in buona fede. Però, siccome al giorno d'oggi si diffonde in tutti i campi una rivisitazione critica di tutta la realtà, perché questo è caratteristico della nostra epoca contemporanea, si continua in ogni settore, si cerca di vedere fino a che punto determinate convinzioni sono realmente fondate. Lo si fa in tutti i settori, non soltanto a livello scientifico nel senso stretto del termine, ma anche per esempio nelle cosiddette scienze umane. Cioè certi luoghi comuni che riguardano, non so, la valutazione di virtù e vizi vengono oggi studiati con molta attenzione, e alla fine qualche volta si dice no, è ingiusto chiamare vizio questa attitudine di quella persona. Potrebbe essere per esempio semplicemente una caratteristica particolare. Ecco, il problema è sempre questo, la difficoltà di un uomo che vive oggi è proprio quella di trovarsi di fronte a delle affermazioni che vengono date in maniera apodittica, come se fossero sicure, dalla tradizione, e che vengono magari anche ripetute nella predicazione o nei catechismi come se fossero cose ovvie sulle quali non c'è motivo di discutere. E poi si accorge che in realtà bisognerebbe rifletterci un momento, perché non è sicuro che siano il miglior modo di denominare certe situazioni. Questo è il problema. E il problema che io avevo, che in parte ho iniziato nella predica di domenica, perché so che alcuni si aspettano che io giustifichi il modo un po' irruento o irruento, non lo so, con cui ho presentato le cose domenica. E l'irruenza dipende dal fatto che, sbagliando, cerco di dire in 20 minuti quello che avrebbe bisogno di essere detto con calma in un'ora, e allora cerco di accavallare le cose e sbaglio in questo, so, cercherò di correggermi se faccio in tempo. Però il problema era proprio questo, perché molta gente oggi non è che non creda più, ignora semplicemente i contenuti della fede cristiana, non si preoccupa neanche, non li combatte neppure, semplicemente non ci pensa. E cercavo di spiegare, non ci pensa perché la Sacra Scrittura, la tradizione, anche il modo di parlare del Nuovo Testamento, suppone che tutto quello che accade nell'universo è opera di Dio. Ma oggi nessuno direbbe che l'alluvione che c'è stata ieri in Piemonte e in Liguria è un'opera di Dio. Ma ai tempi di Gesù si sarebbe detto così, perché è Dio che apre il rubinetto da cui scendono le piogge, la neve e la grandine. E anche Gesù pensava in questo modo, perché Gesù parlava ai suoi contemporanei e non si è preoccupato di mettere in dubbio queste loro tradizionali convinzioni. Anzi, se ne è servito e le ha sfruttate, come ho detto nella predica, dicendo

0: dicendo: guardate i gigli del campo che sono più eleganti dei vestiti di Salomone, perché Dio li veste così. La parola è questa: Dio li riveste così. Ecco, può essere semplicemente un modo di dire che posso usare anch'io oggi, ma all'interno della mentalità che io conosco, perché nell'Antico Testamento è evidentissima, quando si dice che Dio riveste così i gigli del campo, si intende a dire che davvero è Lui il responsabile primo, il responsabile diretto della bellezza di questo fiore. Oggi, ripeto, nessuno direbbe che il diluvio e la tempesta sono mandati da Dio. Non gli viene neanche in mente di pensarlo, si sa che non è così. Ecco. Allora, tra l'altro, apro una piccola parentesi. Io sto parlando degli angeli e immagino che gli angeli debbano essere delle persone che, insomma, sono incaricate di aiutare l'uomo. Però nel libro degli Atti degli Apostoli io leggo questo brano. Parla di Erode Antipa, che è morto nel 44, il quale per 4 anni è diventato re della Giudea. È durato pochissimo il suo regno. Siccome ha perseguitato i cristiani e ha fatto uccidere Giacomo, i cristiani lo hanno considerato un grande peccatore. E nel libro degli Atti si legge quanto segue: egli era infuriato contro i cittadini di Tiro e Sidone. Questi però si presentarono a lui di comune accordo e, dopo aver tratto alla loro causa Blasio, ciambellano del re, chiedevano pace perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, vestito del manto regale e seduto sul podio, tenne loro un discorso. Il popolo acclamava e diceva: parola di un Dio e non di un uomo. Ecco la bestemmia. Cioè, il popolo dice: nostro re parla come un Dio e non come un uomo. Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, e roso dai vermi spirò. Ecco. Niente di straordinario, però l'angelo di Dio è venuto a far morire Erode Antipa, che forse se lo meritava. Tra l'altro, in altri testi, questo spirare consiste nel fatto che si spacca il ventre e le budella escono fuori, che è la morte ignominiosa che viene da parte di Dio riservata per coloro che lo hanno bestemmiato in maniera esagerata. Quindi vedete, l'angelo è questo. È di fronte a un brano come questo qua, che non è importantissimo, lo capisco. Per fortuna questo non si legge nella liturgia, però nella Bibbia c'è, e sarebbe parola di Dio anche questa, per chi vuole usare questa espressione. Ecco, tutto questo mi interessa, ma adesso passo al punto chiave, che non è una soluzione ma è una riflessione quella che vi presento. Io cerco di trovare un modo di addolcire queste durezze che ci sono all'interno del testo biblico, e desidererei che anche nella predicazione, nel catechismo, nella presentazione della nostra fede, si prendesse atto che la Bibbia riflette una cultura ormai sorpassata, inaccettabile, ma inaccettabile anche dall'uomo di fede, cioè quella cultura secondo cui si deve attribuire a Dio tutto il bene e tutto il male. Perché anche quando fosse Satana e i suoi angeli a commettere il male, è sempre Dio che lo permette. Si dice permettere invece di eseguire, fare, invece di volere. Non lo vuole, ma lo permette. Ma la cultura biblica, no, essendo monoteista, questo è il grande difetto dei monoteismi, per non essere dualista, cioè per non avere un secondo avversario di Dio, perché il Satana biblico è sottoposto a Dio, ecco, per evitare il dualismo che è tipico dei manichei, infatti si parla di manicheismo in questo senso, che è caratteristico della regione persiana di Zoroastro. C'è il Dio del bene e il Dio del male, e c'è un conflitto continuo tra i due. Il monoteismo ebraico ed evangelico esclude che ci sia un essere che ha in senso negativo una potenza uguale o quasi uguale a quella di Dio, lo nega completamente, e allora deve far risalire tutto a Dio, e per far risalire tutto a Dio cerca di barcamenarsi, cercando per esempio di, come nei racconti dell'Antico Testamento, cercando per esempio di dire che Dio ha cercato in tutti i modi di convincere il popolo a cambiare condotta, ha mandato i profeti, ha cominciato a castigarli con piccoli castighi, li ha minacciati continuamente, alla fine però ha dovuto per forza arrivare allo sterminio parziale, salvando un resto. E questa tecnica è caratteristica continuamente dell'Antico Testamento, non è del tutto smentita nel Nuovo se non da Paolo, ma di questo parlerò un'altra volta. Paolo introduce in maniera, nella lettera ai Romani, che tra l'altro chi va a messa nei giorni feriali la sta leggendo a pezzettini, la sente leggere a pezzettini, non in maniera totalmente coerente, però è Paolo che inventa l'idea di quella gratuita giustificazione, che è caratteristica poi della visione protestante delle cose, ma ne parleremo un'altra volta. Ecco, quello che io volevo riassumere rispetto al mio discorso di domenica era che secondo me bisognerebbe cercare di trovare un modo di presentare all'uomo di oggi, non alla lettera, quello che dice il testo biblico, ma bisognerebbe dirgli le cose sono cambiate, questo testo va ripensato e va ridetto in un'altra forma. È un testo che è troppo condizionato da una tradizione giustificabile, perché ripeto, era questo lo stretto monoteismo che impediva soluzioni intermedie. Ecco. Detto questo, proprio perché non vorrei apparire come il rivoluzionario isolato, vi leggo adesso e vi faccio qualche commento un testo che di per sé riguarda la liturgia, ma non mi occupo di liturgia direttamente. È scritto da Goffredo Boselli. Questo Goffredo Boselli è un monaco di Bose. Bose è quella di Enzo Bianchi, che è stato chiamato anche a Cremona molte volte, ecco. E è liturgista e monaco della comunità di Bose, e lui scrive quello che adesso vi leggo come introduzione alla sua idea di una riforma della liturgia. La riforma della liturgia mi interesserebbe anche, ma non ci arriviamo né stasera né la volta prossima, e la rimandiamo in futuro. È il principio fondamentale da cui parte che mi interessa dirvi. Già nel 1945, agli albori del cristianesimo contemporaneo, Dietrich Bonhoeffer scriveva nel suo epistolario dal carcere: «Essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo, Cristo crea in noi non un tipo di uomo, ma un uomo. È già interessante, cioè Bonhoeffer diceva, per essere cristiani non bisogna essere uno speciale tipo di persona, basta essere uomini. Ecco, anche qui io aprirei subito una parentesi. Il cristiano viene presentato sì come uno che è uomo, però deve amare Dio sopra ogni cosa, deve ricordarsi sempre di pregare Dio e di onorarlo, e forse questo è spontaneo in ogni uomo. Anche gli uomini primitivi forse cercavano di trovare un protettore celeste, ma il battesimo si dice che impone al cristiano di rinascere, di compiere, di dire per esempio certe preghiere e non altre, gli impone di conoscere la Bibbia, di pregare con i testi della Bibbia. Quindi Bonhoeffer, ma vediamoci, Bonhoeffer è un protestante che è eretico, quindi non si deve dargli troppa importanza, però è una persona che ha fatto, oltre che avere partecipato al famoso fallito attentato contro Hitler, è una persona che soprattutto quando è stato in carcere ha mostrato di saper essere un cristiano fino in fondo. Ecco, non un tipo di uomo, ma uomo. Le suore, le suore di clausura, i frati, sono tipi di uomini. Lo stesso Boselli è diventato un tipo di uomo, anche se non se ne accorge, scrive l'articolo contro i tipi di uomo, perché lui segue una regola, deve vivere. E perché lo fa? È perché per essere monaci occorre fare così. Quindi si contraddice perfino, se volete. In questi ultimi anni un certo numero di teologi e di biblisti, così come di pastori e laici particolarmente vigili e consapevoli delle profonde trasformazioni antropologiche, sociali e culturali in corso in Occidente, sta progressivamente maturando la convinzione che l'esperienza di fede cristiana è chiamata già adesso, ma ancor di più nei prossimi decenni, a declinarsi innanzitutto come un cammino di umanizzazione. Ecco, in fondo è quello che cercavo di dire domenica, perché avevo già letto questo articolo, solo che domenica non sono riuscito a dirlo in maniera chiara. Un processo di umanizzazione, non di cristianizzazione, come se bisognasse appunto avere delle tipologie particolari di pregare. Non so se sia giusto questo, possiamo dialogarne dopo insieme se volete. Mi rendo conto però che questo potrebbe essere capito anche da persone che attualmente non intendono più seguire i rituali della Chiesa. Io vedo tra l'altro queste cose, io che sono un teledipendente, Cordier, che è per esempio, gli è scappato detto di fronte a una certa femmina di cui si parlava, visto che era il prete il sospettato di essere l'assassino, è la Maddalena. E il suo partner, che è un poliziotto giovane, cos'è? Fa finta di non capire. Ora, se l'autore di un giallo televisivo mette in un personaggio la differenza tra il vecchio Cordier che conosce la Maddalena, la peccatrice, no? La peccatrice con i capelli riformata. Lì si tratta appunto di una donna innamorata di un prete, e lui, la Maddalena, e poi Per contrasto mette il giovanotto che non sa cos'è la Maddalena e dice chi è, cos'è, come se fosse dovesse andare. Ecco. Vuol dire che è attuale tutto questo. Lo mettono dentro perché sanno che quello che guarda si diverte a sentirlo. La stessa cosa capita con Barnaby in Inghilterra. Anche lui ogni tanto tira fuori una frase biblica e il suo giovane correato non la capisce. Quindi questa idea di vecchi e giovani, l'uno che ha la tipologia, che è un tipo cristiano e conosce alcuni flash caratteristici del cristianesimo, e quell'altro che non lo sa, è normale per presentare in maniera veridica un giallo, senza contare il famoso ciclone in convento, cioè il cielo e terra, dove nelle ultime puntate trasmesse si parla appunto di un giovanotto il quale ha una malattia, sa di dover morire presto e allora vorrebbe prima di morire, per l'unica prima volta, è handicappato, deve stare sulla poltrona, però vorrebbe stare con una donna. E lo dice alla suora. E le suore si preoccupano per accontentarlo. E trovano l'incaricata, cioè una signorina, la quale viene, sì, cioè sono esperta, sono fatta apposta, io vengo pagata per compiere l'atto sessuale. Con questa. Ovviamente il giovanotto capisce la manovra e non la vuole. Quella la viene e lui si rifiuta perché è innamorato della suora, che tra l'altro è di colore. Allora c'è la crisi di coscienza della suora che si domanda, cioè queste cose nascono in Baviera, che è la parte più cattolica della Germania, e vengono, è la puntata di 15 giorni fa che c'è alla domenica dalle 12:15 all'1 su Rai 2. Ecco. Allora, la suora si domanda qual è il suo dovere morale.
1: La fedeltà.
0: Ecco. Evidentemente poi la cosa succede che mentre succede questo lui muore. Dopodiché la suora ha la crisi di coscienza perché doveva. Ecco. Cioè, voglio dire, questo è il mondo in cui noi viviamo. È inutile. Vedete come. Perfino queste sciocchezze, io sono un po' stupido se volete a dare peso a queste cose, però secondo me è quella verifica della situazione reale delle persone che indirettamente, io non avendo contatto diretto perché non sono parroco, le vedo in persone che sono esperte nel presentare quello che vogliono presentare come reale, realistico, veridico, come il mondo di oggi. Può darsi che sia ingenuo e un po' superficiale a valorizzare queste cose, però secondo me è così. Oggi, a più di 50 anni di distanza, giungiamo a toccare con mano la verità e la portata profetica dell'affermazione contenuta nella Costituzione conciliare Gaudium et Spes. Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, ecco, su questa definizione non sono d'accordo. Cristo non esiste l'uomo perfetto.
1: Perché muore, è finito.
0: E direi che non si può neanche dire che Cristo è il più uomo tra gli uomini, perché in fondo bisognerebbe anche dire che è Dio. Ecco, qui per esempio nasce subito un problema serio. L'uomo perfetto. Il perfetto qui significa semplicemente, con linguaggio biblico tra l'altro, siate perfetti come il Padre vostro celeste. Nessuno è perfetto. Usare perfetto è, quasi che manchi una parola in italiano, bisognerebbe dire, non so, l'uomo al massimo possibile delle sue capacità. La perfezione non esiste. Bisognerebbe trovare un'altra, anche nella liturgia si dice il sacrificio perfetto, usando questo termine col significato che ha nel Nuovo Testamento, dove significa l'ottimale. Ecco, lo so che farebbe ridere dire questo che abbiamo offerto è il sacrificio ottimale che ti possiamo offrire, perché ottimale non è elegante, è indegno. Però è la parola meno sbagliata, il massimo che l'uomo può concedersi di fare, adesso in queste circostanze, che è tipico dell'idea della conversione caratteristica del Papa attuale. Ogni persona è obbligata a fare quello che nella condizione in cui si trova ha la forza, il coraggio, la possibilità di fare. E bisogna accontentarsi di quel poco che sa fare, aiutarlo, magari prospettandogli un qualcosa di più, però bisogna accontentarsi di quel poco che può fare e che non si fermi lì, perché non è, ecco perché è sbagliato il perfetto. Quindi non siamo fuori dal buon senso quando diciamo che la ripetizione meccanica delle frasi bibliche, delle immagini bibliche è dannosa o comunque è inefficace. Beh, vado avanti. Sarà nella qualità umana della vita dei singoli credenti, come dell'umanità vissuta all'interno delle comunità cristiane, che nei prossimi decenni si giudicherà la credulità e l'eloquenza del messaggio cristiano. L'umanesimo evangelico, nella sua profonda complicità con l'umano autentico, rappresenta il presente e soprattutto il futuro del cristianesimo nei paesi occidentali. Ecco, io domenica avrei dovuto dire queste parole, invece stupidamente ne ho dette delle altre e cercherò di non farlo più. Ma è questa la frase che andava bene, era questa qui. L'umano autentico, ecco, certo è difficile definirlo cos'è l'umano autentico, perché l'umano autentico è quello, e qui bisogna stare attenti perché dopo si cade nella retorica, è quello il quale cerca di trovare un equilibrio tra la necessità di accogliere i profughi, la necessità di non farli soffrire inutilmente su una nave e però nello stesso tempo l'altra necessità opposta, sulla quale certamente Salvini ha esagerato, di creare dei casi che mettano a disagio coloro che non intendono accogliere. Mi sto spiegando, vero? No, non mi sto spiegando, va bene, allora... Per convincere gli ungheresi che devono anche loro prendere qualcuno, ecco, lo so che quello che ha fatto Salvini non ha funzionato ed era sbagliato, non era l'ottimale, però il veramente umano è cercare di costringere tutti i paesi d'Europa ad accettare qualche immigrato. Il difficile è il cristiano, che è l'umano, è trovare dei mezzi che qualche volta potranno anche apparire non in maniera così esagerata come è successo, che potrebbero però anche far passare a questi profughi qualche fastidio in più. Ecco. Quindi lì c'è stata, e questo è l'equilibrio, accogliere ma rendersi conto che non si può accogliere tutti, che bisogna mettere dei limiti. È difficilissimo fare tutto questo, E tra l'altro la politica non è la cosa, la situazione migliore per poter fare questo. Però anche il cristianesimo deve stare attento, perché quello che si deve fare non è cercare lo slogan, che tra l'altro è il grido di guerra degli scozzesi, ecco, quindi è volutamente violento, slogan, e poi fissarsi lì. Deve continuamente rivedere, ripensare. Quindi tutto quella ripetizione, direi, dogmatica delle cose è contraddittoria. La comprensione del cammino di fede sembra oggi orientarsi sempre più nella direzione che essere cristiano significa diventare pienamente uomo alla sequela di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. E questo già sì, bisogna dire vero Dio e vero uomo. Mi domando però se è giusto dire così, vero Dio e vero uomo. E adesso allora vi leggo un altro pezzettino che ho preso qui, dove vengono presentate da parte di un biblista di cui conosco, che è più bravo di me, scrive libri, presenta come Matteo racconta l'esperienza di Gesù. La trama si apre con il prologo dell'infanzia, dove si preannunciano i temi teologici del racconto, l'universalità della salvezza. Segue il Vangelo di Matteo, prepara per l'avventura. Segue la missione di Gesù come l'inviato a Israele, che esercita con autorità il proprio ministero, sia nella predicazione del regno, sia attraverso le opere, associando alla sua esperienza il gruppo dei dodici. Attenti adesso. Di fronte al fallimento e al rifiuto della sua proposta ai giudei, quindi ha fallito, consumatosi nella sua stessa patria a Nazareth, egli si rivolge al piccolo gruppo dei discepoli, affidando loro i misteri del regno. Lui non si accorge che dicendo così, dice che Gesù ha fallito e ad un certo punto ha rinunciato a occuparsi del popolo, si è ristretto e ha formato una setta con i suoi discepoli. A parte che io non sono sicuro che l'intenzione di Matteo sia questa, e che sia vero che il racconto di Matteo è così. Però il vero Dio e il vero uomo, dov'è che è vero Dio? È Dio che voleva che lui fallisse. Allora, vedete che le faccende si compiono, si complicano. Cioè, questi signori scrivono queste cose che sono anche apparentemente giuste, ma non si rendono conto che si contraddicono. Cosa vuol dire vero Dio e vero uomo? Mi ha spiegare che era vero Dio, però ha fatto finta di non esserlo, ha messo via la divinità, e quando ha visto che con gli ebrei non c'era niente da fare, ma uno potrebbe dire, ma scusi, non poteva ritentare qualche volta in più? Perché anche qui bisogna essere onesti. Si legge il Vangelo nei primi capitoli, va qui, poi va a Nazareth. A Nazareth gli dice: ma non è il figlio della malavita? No, io sono sorella, non sono qui tra di noi, ma cosa pretende di essere questo qui? E lui si incavola, nessun profeta in patria, va bene, basta, se non ne parla più, adesso mi occupo dei miei discepoli. E uno dice: ma che strategia è questa? Che cerca di fare un altro tentativo? Cerca di parlare con i farisei e metterti d'accordo magari con loro, che non sono così stupidi come credi. Ci sarà pur qualcuno capace di... Dov'è? Si continua a dire che Gesù dialogava con tutti, accettava tutti, e poi si scrivono queste cose. Il Monsignor Virgili l'ha scritta qui, sul libro, sulla rivista del clero della FACI, Federazione del Clero Italiano, che lui ha deciso di fare con i discepoli, fregandosene degli altri. Ma io lo so che non è vero, intendiamoci bene, Matteo non dice questo, Sono i commentatori che dicono queste sciocchezze, ma le scrivono sui libri per insegnare ai preti come si deve presentare il Vangelo di Matteo. Ecco, vedete che già mi arrabbio, perché trovo dei miei confratelli che si tirano la zappa sui piedi, che non pensano prima di scrivere a quello che scrivono. Anch'io tante volte non penso, lo so, e mi pento ormaramente davanti a voi, fustigatemi. Dopodiché direbbe, anche qui è fenomenale come poi si diventa ipercattolici, dunque, affidando loro i misteri del regno ai discepoli e guidandoli alla conoscenza della sua messianicità, punto di arrivo di questo itinerario è la professione di fede petrina a Cesarea di Filippo, nella quale, in modo del tutto singolare, il Signore rivela la volontà di fondare su Pietro la nuova realtà comunitaria, cioè la Chiesa sua. È vero che in Matteo è così, ma non è così in Giovanni, per esempio, che ignora completamente la questione di Pietro. Non è così neanche in Luca e Marco, perché non c'è "su questa pietra fonderò la mia chiesa". E qui c'è, ma Matteo dice così. Ma anche qui bisogna ragionare, perché qui c'è tutta la questione del mondo protestante e del mondo ortodosso, che non vuole un successore di Pietro. E quando si trovano questi mondi, i protestanti e gli ortodossi, oggi non la psicologia, anche la psicologia, ma direi la ragione dice, ponditi sempre la domanda, non avranno ragione loro? Cioè, oggi si dice, di fronte a uno che non la pensa come te, la prima cosa che tu devi fare è la devo fare anche con questo signore qui, dovrei telefonargli e dire, scusi, ma secondo me lei non ha ragione, cioè, io però me lo devo chiedere, avrà ragione lui a scrivere così? Secondo me ha ragione se prende, cioè io ho commentato Matteo, non sto dicendo che allora, però devi avvertire allora il lettore che tu dici, secondo la mia lettura Matteo ha sottolineato questo, dopo dovresti aggiungere, non per questo si deve pensare che sia l'unico modo di interpretare quello che Gesù si aspettava dalla sua chiesa, perché in Luca la faccenda di Pietro non è così esaltata come qui, in Giovanni assolutamente manca, Paolo continua a litigare con Pietro, e quindi vuol dire che la cosa è più complessa. D'accordo che non si può dire tutto, tutte le volte tutto, però bisogna anche stare attenti se si vogliono aiutare gli altri predicatori a presentare un brano evangelico, tenere conto di questa complessità della situazione. Ecco, anche questo è un mestiere che potrebbe avvicinare l'uomo moderno più facilmente al contatto con il modo di fare del cristianesimo. Vado avanti ancora un pezzettino, poi vi lascio qualche cosa, qualche tempo per i vostri interventi. Allora, qui c'è quello che mi dava fastidio, era quel Dio, quel vero Dio e vero uomo. Egli, dichiara l'autore della lettera ai Colossesi, è l'immagine del Dio invisibile. E qui ha ragione, non solo perché l'umanissima vita Gesù ci svela il suo essere figlio di Dio, ma perché è nella sua profonda umanità che egli rende visibile l'invisibile Dio. E questo è il punto chiave di quello che lui vuole dimostrare. La verità evangelica della figura di Cristo ci dice che ormai Dio senza l'uomo Gesù non solo è impensabile, attenti che è forte questa, ma è per noi cristiani non credibile. È quello che io cercavo di dire domenica, ecco che perché la gente non ci crede più, perché è cambiato il mondo. Dal momento che nel cristianesimo non si dà confessione della verità di Dio senza l'umanità di Cristo, ciò che ha portato Pascal ad affermare, e io non lo sapevo, E anche qui bisogna stare attenti, perché quando si citano gli antichi si tirano fuori le frasette. E anche la Chiesa ha sbagliato a condannare i giansenisti tirando fuori le frasette, dicendo per di più che le frasette le condannava nel senso inteso dai

0: calvinisti, dai giansenisti. E come faceva lei a sapere in che senso li intendevano loro? Doveva andare a interrogarli. Cioè, direbbe Pascal, non è soltanto impossibile, ma è inutile conoscere Dio senza Gesù Cristo. Quello che c'è di serio in questa presentazione è proprio questa roba qui. Il punto d'aggancio che si può avere con le persone che ignorano l'importanza dell'essere Chiesa è quello di tornare alla figura di Gesù Cristo, ricostruita facendo bene attenzione a tener conto dei filtri con cui bisogna leggere il Vangelo. I problemi gravi saranno, sono due soprattutto, li accenno soltanto, poi io non so risolverli, i miracoli e soprattutto gli esorcismi. Perché la grande difficoltà nel presentare Gesù alla gente di oggi è la facilità con cui avrebbe fatto dei miracoli. Mi hanno invitato ad andare sabato, ma andateci voi al mio posto, sabato si apre finalmente a San Pietro, aprono il famoso salone dove c'è la moltiplicazione, il grande affresco della moltiplicazione dei pani, che è molto interessante da vedere e che molti non hanno mai visto, quindi sabato mattina andateci, tutta la mattina di sabato è dedicata a questa ricostruzione di questo grande affresco della moltiplicazione dei pani e dei pesci a San Pietro, che è nel cortile a sinistra di San Pietro. E ci sarà Maurizio Compiani, che farà il prete che commenta, sarà quello dell'arte, tutta la mattina si fa lì. Quindi se avete voglia e tempo andateci. Può darsi che ci passi anch'io, magari, ma vedrò, perché ho il mal di piedi. Perché ho detto questo, me lo sono dimenticato e basta. Ah, per i miracoli, già, vero. Ma la cosa più terribile sono la cacciata dei demoni. Perché pare che venga presentato come una specie di accanimento del diavolo e dei suoi angeli, così sono chiamati, i quali sono tutti lì pronti ad assalire Gesù. Voi capite che spiegare a un giovanotto moderno questa roba qui e dire questo è l'uomo, ecco, l'uomo veramente uomo, qui è la debolezza del testo che ho appena letto. È giusto dire che quello che conta è presentare Gesù uomo, ma a nessun altro uomo è capitato quello che è capitato a Gesù, cioè di poter fare tanti miracoli e di avere contro di sé una caterva di demoni con i quali tra l'altro dialogava, li faceva tacere e loro dicevano so chi tu sei. Ecco, di nuovo io mi dico come si fa oggi a credere subito, ecco, a credere subito che è successo questo. E anche se lo si vuole credere, a che cosa serve per la mia vita di oggi? Ecco, se io, quando capitasse questo sul pulpito, cerco di slittare, è perché mi domando, io temo che chi mi ascolta dica, ma dove sono questi demoni oggi? Lo so che ci sono gli indemoniati, che c'è padre tal dei tali, ma sono una minoranza trascurabile, sono meno numerosi dei normali delinquenti che vanno in prigione.
1: Ma non sono dei malati psichici?
0: No, eh?
1: Non sono dei malati psichici?
0: Io non so, spero, anch'io la penso così, però lei capisce che sono una caratterizzazione così presente all'interno del Vangelo che avrei piacere che anche altri miei confratelli o scrittori mi aiutassero a dire come facciamo a gestire questo in un incontro catechistico con delle persone di oggi. facciamo finta di niente, saltiamo la lettura. Ecco, aiutatemi anche voi per piacere a risolvere insieme queste difficoltà, perché poi servono per i vostri nipotini, che il concetto dell'incarnazione è quello che sarebbe il vero Dio, appare, come lo descrivevano qui, come uno che non sa come comportarsi perché l'hanno offeso a Nazaret, e lui, spaventato, offeso, si dedica solo ai discepoli. Cioè, bisogna rendersi conto, ecco perché non voglio che sia presentato come l'uomo perfetto, perché in realtà lo stesso Gesù è un uomo fragile che non sa cosa decidere, ecco, il quale però alla fine è veramente l'uomo reale, non l'uomo perfetto, l'uomo che cerca una soluzione. E anche questo l'ho detto in una predica che è stata dimenticata dalla registrazione, che non c'è, ecco, cioè che lui diceva: io devo avere una fede come quella di che uno che dice alla montagna gettati nel mare, cioè io mi rendo conto che non capisco quello che mi tocca, quello che mi deve succedere, io ci credo lo stesso ma non capisco perché Dio mi fa soffrire così sulla croce. Questo è il vero Gesù. Io l'ho detto in una predica, ma lo Spirito Santo ha fatto in modo che si rovinasse qualche cosa e non è stata registrata, ma la rifarò. Cioè Gesù muore senza sapere perché muore, questo l'ho detto e lo dico ancora. Ora capisco che tutto questo scandalizza le persone, perché dicono: ma non me l'hanno mai detto così. E io mi sento qualche volta anch'io in dubbio, sbaglio facendo queste cose. Per fortuna io le dico a un gruppo di persone, tra cui adesso ci siete anche voi, che mi seguono e che comprendono l'ansia, perché lo dico. E magari dicono: poverino, si sforza di sistemare quello che andrebbe rifiutato. Perché se io non trovo questi strumenti, se non riesco a sminuire l'apparente veridicità del racconto, apparente perché in realtà non è veridico, è frutto di una interpretazione che oserei dire pubblicitaria, vale a dire, perché loro volevano dire: dobbiamo riuscire a convincere che questa volta finalmente è venuta la soluzione definitiva. Perché sono persone che, vedendo, tra l'altro proprio nel momento in cui cade Gerusalemme, non c'è più il Tempio, sembra che sia la fine del mondo, infatti pensavano che sarebbe stata prossima la fine del mondo. Allora, chi scrive i Vangeli, Matteo, Marco, Luca che sia, o degli altri ignoti, compreso Paolo, sono delle persone che, io l'ho detto qualche volta, sarà sbagliata la formula che uso, mentalmente disturbati. Cioè, un po' come lei, la quale mi dice: ma come faccio io? I quali scrivono delle cose che sono bisognose, sono piene di esagerazioni, di difetti, di ansie. Sono la kenosis, cioè lo svuotamento, la perdita del controllo del linguaggio. Sono dei crocifissi che cercano di dire delle parole senza avere il coraggio e la forza e la lucidità di mente di parlare. Ecco, faccio fatica a trovare gli esempi. È quella che teologicamente si dice è la kenosis, cioè lo svuotamento. Allora, adesso me la cavo con la parola, il Nuovo Testamento è uno scritto kenotico, cioè uno scritto che non è la potenza della verità, ma è la sofferenza di una misteriosa, la sofferenza di dover accettare una salvezza attraverso la crocifissione di un innocente. E cioè il tentativo di dire: purtroppo è stato necessario questo orrore. Ecco, perché per cambiare il mondo ci voleva qualcosa che veramente capovolgesse tutto. Ecco, questo più o meno fa capire. Allora, in un mondo come il nostro, che non vive questa paura, questa crisi. Perché tra l'altro, certo, noi anche noi abbiamo paura di molte cose, però abbiamo anche la possibilità di una fiducia nell'uomo, nell'onestà, nelle persone, che ci dice no, il futuro non ci spaventa più di tanto, perché vediamo che continuamente le cose migliorano. Loro erano in una situazione in cui le cose sembrava che stessero per crollare del tutto, specialmente dopo che appunto è crollata Gerusalemme, nella maniera con cui è crollata. E gli ebrei vedevano nei cristiani quelli che forse erano colpevoli di questo, e i cristiani credevano che gli ebrei fossero colpevoli. Gli ebrei dicevano: è colpa vostra perché avete chiamato Dio un uomo, e i cristiani dicevano: è colpa vostra che non l'avete creduto. E allora c'era questa traumatica situazione. I testi del Nuovo Testamento nascono in questo ambiente così condizionato dall'ansia, dalla speranza che funzioni tutto. Ecco, tra l'altro sperando che duri pochissimo questo momento di crisi. Io non so spiegarmi bene, però se io tengo conto di questo, allora mi sento in dovere di dire: questo miracolo potrebbe essere anche stato inventato. Se non altro hanno inventato i numeri, 5.000, senza contare i bambini, le 12 ceste di avanzi, che non sono del tutto invenzioni, sono la trasfigurazione, la trasformazione in un simbolo consolatorio di una piccola cosa che è andata bene. Ecco, allora non è che si vuole minimizzare perché Dio non vorrebbe, non potrebbe fare, ma si minimizza per capire la logica delle cose. E così infatti spiego la moltiplicazione dei pani dicendo che probabilmente è, cioè ho scritto qualcosa sulla moltiplicazione dei pani, quindi procuratevi i libretti, che non sto adesso a ripeterla, sono riuscito a far scrivere qualcosa. Ecco, alla fine è, insomma, è andata così bene che c'è passata perfino la fame. Questo in fondo è la moltiplicazione dei pani. È stato un incontro così bello che mi sono perfino dimenticato che avevo fame. Non mi sono accorto che non ho mangiato e sono stato bene lo stesso. È banale, lo capisco, dire così. Però non posso insistere, siccome c'è scritto deve essere parola di Dio, 5.000, senza contare i doni dei bambini. Questo è un modo veritico da estensore della polizia che fa il verbale, che non ha niente a che fare con la emozione con cui sono stati scritti questi testi. Ecco, questa è secondo me la chiave, il modo con cui oggi si può affrontare, possono affrontare i testi del Nuovo Testamento. Ripeto, adesso ho fatto degli esempi in maniera troppo affrettata, con delicatezza, però pesando bene le parole, senza considerarli quella specie di se è scritto così vuol dire che è successo così. È scritto così perché allora ritenevano che questo modo di presentare le cose convincesse tutti che si poteva sperare nel futuro. Ecco, quindi se volete chiamatelo pure una propaganda non elettorale, ma una far diventare tutto la notizia che le cose finalmente cambiano radicalmente. Ecco perché tutti i demoni vengono lì, perché si decida non ce ne saranno più dopo. Se poi qualcuno ne trova appunto qualche indemoniato qui e lo vuol tenere, va bene, lo tenga. Sappia comunque che il demonio non è, è come il vaiolo, non c'è più. Ecco, è come una malattia infettiva che è stata superata. Può darsi che qualche caso capiti ancora, ma interverremo subito e lo fermeremo.
2: RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

Woo!

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Leone XIV nomina la laica Maria Montserrat Alvarado prefetto del Dicastero per la comunicazione. Israele fermi raid sul Libano. La ferma richiesta dell'Iran per portare avanti i colloqui con gli Stati Uniti, ma Netanyahu ribadisce: non ci fermeremo. La Repubblica Italiana compie 80 anni, Mattarella invita all'attuazione dei valori costituzionali. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Maria Montserrat Alvarado, statunitense, originaria di Città del Messico, è il nuovo prefetto della comunicazione vaticana. Il Papa l'ha nominata questa mattina. Dal prossimo 1 novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini, che guida il Dicastero per la comunicazione dal 2018. Il servizio è di Alessandro De Carolis.
3: Dal primo prefetto laico dei media vaticani alla prima laica prefetto, Papa Leone prosegue e innova sulla linea aperta da Papa Francesco 8 anni fa, quando nominò al vertice del Dicastero per la comunicazione Paolo Ruffini, che il prossimo ottobre compirà 70 anni e lascerà il posto, come deciso dal Papa, a Maria Montserrat Alvarado, che dal 2023 ricopre la carica di presidente e direttore operativo di EWTN News. Sebbene questa nomina sia stata inaspettata, la accolgo con il sincero desiderio di servire il Santo Padre all'inizio del suo pontificato, ha dichiarato il neoprefetto, affermando di voler proseguire l'importante lavoro di rafforzamento del Dicastero affinché possa continuare a servire la Chiesa a Roma e ovunque per comunicare Cristo al mondo. Da parte sua, Ruffini, in una lettera ai dipendenti, ha espresso gratitudine per questi 8 anni, ribadendo che i media vaticani hanno nel proprio DNA il dovere di rimanere costantemente in sintonia con il mondo della comunicazione in rapida evoluzione e che sarà di sostegno al neoprefetto per aiutarla nella responsabilità affidatale dal Papa.
2: Una nuova forma di colonialismo cerca di trasformare le vite personali in dati sfruttabili, mentre la persona umana, come ricorda la Bibbia, ha una dignità inestimabile e deve essere protetta dalle varie forme di sfruttamento e commercializzazione. Lo scrive Leone XIV in un messaggio in lingua inglese a firma del segretario di Stato, Cardinale Parolin, all'arcivescovo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia della Vita. L'istituzione vaticana è impegnata da ieri e ancora oggi a Roma in un incontro mirato alla revisione della dichiarazione di Taipei della World Medical Association. Si tratta di un documento di etica medica che stabilisce i principi fondamentali per la raccolta, la conservazione e l'utilizzo dei dati sanitari e dei campioni biologici nella ricerca scientifica. Apriamo la pagina internazionale. L'Iran consolida la sua posizione contro Israele chiedendo misure vincolanti all'ONU per fermare l'offensiva in Libano che ha provocato nuove vittime. Un nodo che ora condiziona in modo determinante l'esito dei negoziati di Teheran con Washington. Il capo della Casa Bianca, Trump, ha chiesto lo stop ai raid israeliani, ma il premier Netanyahu ribadisce che non fermerà gli attacchi nel sud del paese dei cedri. Paola Simonetti.
4: Senza la fine dei raid sul Libano, nessun accordo di Teheran sarà possibile con gli USA. Lo hanno fatto sapere le autorità iraniane che, dopo aver chiarito con Trump la loro posizione, hanno irrigidito le richieste per una bozza di intesa, inviando anche un'esortazione al Consiglio di sicurezza dell'ONU ad adottare misure punitive vincolanti contro Israele alla luce delle sue azioni nella regione. Azioni che smentiscono l'annuncio di ieri del capo della Casa Bianca di una tregua nel sud del Libano con l'avallo di Hezbollah. La prosecuzione incessante dei raid israeliani ha infatti provocato almeno 6 vittime nella stessa famiglia, fra cui 3 bambini, e le rappresaglie del gruppo islamico. L'esecutivo israeliano ha già fatto sapere che, con il benestare degli USA, colpirà i sobborghi di Beirut qualora il nord di Israele continuasse ad essere attaccato. Le trattative fra Stati Uniti e Iran dunque vacillano, rendendo sempre meno realistica l'ipotesi di Trump dell'approvazione di una bozza d'intesa per la prossima settimana.
2: Guerra in Ucraina, sono almeno 18 i morti a causa di un attacco di missili e droni sferrato dalla Russia su Kiev e dintorni, avvenuto nella notte. L'Ucraina ha invece attaccato con droni le regioni di Lugansk e di Kursk in Russia. Ci aggiorna Lorenzo Giovanardi.
5: Un'altra notte di raid e combattimenti sul fronte russo-ucraino. Mosca ha sferrato un attacco contro Kiev e dintorni con 656 droni d'attacco e 73 missili di vario tipo. Nella capitale ucraina sono stati danneggiati decine di edifici residenziali e infrastrutture civili. 6 persone hanno perso la vita. Colpita anche la città di Dnipro, dove è stato distrutto un palazzo a 4 piani. Parte dell'edificio è stato completamente demolito, uccidendo 12 persone, tra loro un bambino di 3 anni e uno di 8.

0: 8. La risposta ucraina non si è fatta attendere. Un drone ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk, occupata dai russi, e un civile ha perso la vita nella regione russa di Kursk. Se l'Ucraina non sarà protetta dagli attacchi missilistici, balistici e di altro tipo, questi raid continueranno, ha scritto Zelensky in un messaggio sui social. Il presidente ucraino si è poi detto certo che l'Europa ha bisogno di un proprio sistema di difesa antibalistica affinché questa guerra possa finalmente giungere al termine. Il Cremlino, tramite le parole del portavoce Dmitry Peskov, ha assicurato che l'operazione speciale contro l'Ucraina durerà fino a che Kiev rifiuterà i colloqui di pace.
1: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Secondo l'OMS il numero dei casi sospetti scende a 116, mentre quelli confermati sono 330. Intanto in Kenya due persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco nella città di Nanyuki, nel Kenya centrale, durante le proteste di piazza contro il piano degli Stati Uniti di istituire un centro di isolamento per l'Ebola nella base militare di Laikipia. Il virus però sta colpendo principalmente il nord della Repubblica Democratica del Congo, ma la popolazione al Sud guarda con preoccupazione a un'eventuale diffusione dell'epidemia. È quanto ha raccontato al microfono di Gianmarco Murroni Don Piero Gadioli, sacerdote salesiano e missionario in Lubumbashi.
2: Noi siamo al sud del Congo, non abbiamo problemi in questo momento. Seguiamo le notizie che ci vengono dal nord. Per la popolazione è chiaro, per tutta la Chiesa, in Ituri e in una parte del nord Kivu ci sono state finora una sessantina almeno di morti e vari infetti. Alcuni sono stati dichiarati guariti, invece altri sono ancora in trattamento.
3: Don Piero, in questo contesto qual è il ruolo e l'impegno dei tanti missionari e volontari?
2: Non ci sono strade per andare al nord, quindi non è che possiamo mandare volontari per fare qualche cosa. Seguiamo con interesse e con la preghiera. Durante la Quaresima c'è stata un'azione particolare per tutte le comunità del sud del Katanga, ed è stato privarsi di birra, di alcol durante la settimana, e questo era per aiutare la gente del nord che sarebbe più in pericolo di noi.
1: Sono stati i sindaci ad aprire stamani a Roma la parata militare del 2 giugno per la festa della Repubblica Italiana in via dei Fori Imperiali. Il presidente Mattarella, nel messaggio alla Nazione, ha rinnovato l'impegno collettivo alla piena attuazione dei valori costituzionali. Alla festa degli 80 anni della Repubblica, presente tra gli altri anche l'ordinario militare per l'Italia, l'arcivescovo Gianfranco Sabba. Ascoltiamolo al microfono di Luca Collodi.
4: Sono due storie che, come è facile comprendere, si intrecciano, perché gli attori sono stati tanti nella formazione della Repubblica, e tra questi sicuramente è stato il contributo di tanti cappellani militari che, per il bene dell'unità, per il bene comune, nell'assistenza al mondo militare non solo, hanno spesso donato anche la propria vita.
5: Nel centenario dell'ordinariato militare, una piccola rappresentanza di cappellani militari ha preso parte alla festa della Repubblica.
4: Essi hanno portato il medagliere che ricorda coloro che, preti, tanti preti, hanno donato la vita assistendo tutti coloro che cadevano nei campi, non solo le forze cosiddette alleate, ma anche coloro che in quel momento si trovavano in un'altra posizione. Quindi sono stati presenza di cura, di attenzione, di dialogo verso tutti.
1: Dal 3 al 6 giugno lo spazio d'aste di Bergamo e la sede della cooperativa sociale Arete di Torre Boldone saranno animati dagli appuntamenti di Unlock, evasioni artistiche e un festival sul carcere. Ce ne parla Roberta Barbi.
6: L'idea è nata nel 2023, quando Bergamo e Brescia hanno condiviso il ruolo di capitale della cultura d'Italia. L'obiettivo: costruire un momento pubblico che raccontasse il carcere come luogo di reclusione, ma anche di giustizia e diritti umani. Così è nato Unlock, evasioni artistiche, che nell'edizione di quest'anno mette al centro il tema del lavoro come strumento fondamentale di reinserimento sociale. In programma una cena di gala per 400 commensali, un aperitivo a tema, sport, giochi, intrattenimento per famiglie e musica dal vivo. Linguaggi diversi per gettare quel ponte necessario tra il dentro e il fuori, come spiega la direttrice artistica di Unlock, Carla Coletti.
7: Credo che i linguaggi migliori per arrivare a più persone possibile siano quelli artistici. Tocca dei canali che tante volte sono sopiti e non ci ricordiamo di avere, e riescono a risvegliare a volte quell'umanità e quella sensibilità di cui oggi abbiamo estremamente bisogno. Il linguaggio artistico riesce a far vedere le persone dietro il loro reato.
1: È tutto per questa edizione da Luca Rossi, in regia Michele Raviara, in studio è tutto, l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, lo ha detto il presidente Sergio Mattarella. Da questa frase è nata l'iniziativa, semplice ma potentissima, di raccontare con un breve video girato col cellulare che cosa rappresenta per ciascuno di noi la Repubblica. 80 anni di storia non sono molti se li confrontiamo con quelli di altri paesi, ma dentro questi 80 anni ci sono conquiste, drammi, rinascite, diritti e soprattutto le vite di milioni di italiani e italiane. L'idea quindi è di costruire un archivio vivente fatto di volti e di voci da ogni regione e di ogni età, un mosaico collettivo che dica chi siamo oggi e che cosa significa per noi vivere in una Repubblica democratica. Per partecipare è facile, basta prendere il telefono, registrare un video breve in versione verticale rispondendo alla domanda "che cos'è per te la Repubblica?" e caricarlo sul sito della Presidenza della Repubblica. L'indirizzo è ivoltidellarepubblica.quirinale.it. È un invito rivolto a tutti, ma soprattutto ai più giovani, per fermarsi un attimo e riflettere sul senso della scelta repubblicana e sulla nostra storia recente, un modo per sentirci parte di qualcosa di più grande e per ricordarci che la Repubblica davvero siamo noi. Benvenuti a In Blu Social Club di oggi 2 giugno 2026, 80 anni della Repubblica Italiana. Io sono Carlo Magistretti, questo è il nostro salottino dedicato alla cultura e agli spettacoli, oggi interamente dedicato alla nostra Repubblica. Ho voluto iniziare con questa iniziativa perché se andate sul sito ivoltidellarepubblica.quirinale.it, oltre a poter caricare il vostro video, potete anche vedere i video che sono stati già caricati, e sono davvero tantissimi gli italiani che hanno risposto all'appello del presidente Mattarella. Iniziamo con un po' di musica e poi andiamo a fare un bel percorso sulle iniziative tantissime in giro per l'Italia per festeggiare questo avvenimento e anche un po' di storia, perché no. Iniziamo con gli Eagles, c'è Hotel California.

Hotel California, loro sono gli Eagles. Adesso parliamo del 2 giugno. Quando si parla di questa data si parla di un giorno che ha cambiato davvero la vita del nostro paese. Era il 1946, l'Italia usciva dalla guerra, un paese stanco, ferito, ma con una grande voglia di ripartire. Per la prima volta gli italiani sono chiamati a scegliere quale forma dare allo Stato, monarchia o repubblica. È un voto che oggi diamo quasi per scontato, però all'epoca era qualcosa di importantissimo. Soprattutto per la prima volta votavano anche le donne, che erano circa 13 milioni. In totale si presentarono alle urne quasi il 90% degli aventi diritto, pensate alle percentuali di affluenza oggi, purtroppo alle elezioni sempre più basse. Una partecipazione quindi importante per la voglia di dire la propria, di costruire qualcosa di nuovo, di lasciarsi alle spalle un brutto periodo, un periodo molto buio. Il risultato arriva qualche giorno dopo, all'epoca si andava ancora in analogico, diciamo così. Il 10 giugno la Corte di Cassazione annuncia che la Repubblica vince con più di 12,7 milioni di voti contro i poco più di 10 per la monarchia. Non è un margine grandissimo, ma è sufficiente per cambiare la storia del paese. E nella notte tra il 12 e il 13 giugno Alcide De Gasperi, che allora era presidente del Consiglio, prende atto del risultato e assume le funzioni di capo provvisorio dello Stato. L'ex re Umberto II lascia l'Italia, va in Portogallo, non aspetta neanche la decisione definitiva dei ricorsi presentati dai monarchici, che poi comunque vengono respinti qualche giorno dopo. In quelle ore non mancano tensioni e scontri, soprattutto da parte dei monarchici. A Napoli ci sono anche delle vittime. Purtroppo questo è quello che accadde. In mezzo a tutto questo c'è un'immagine che è diventata un simbolo. È il volto di Anna Iberti. All'epoca una ragazza di 24 anni lavorava come giornalista all'Avanti, il quotidiano dei socialisti. La sua faccia spunta da un buco nella prima pagina del Corriere della Sera del 6 giugno 46. La foto scattata dal fotografo Federico Patellani, uno dei più grandi fotografi italiani, è una foto che raccontava tutto di quel momento, la nascita della Repubblica, la curiosità, la speranza, il sorriso che aveva quella ragazza e soprattutto il nuovo ruolo delle donne. Ma quel giorno non si votava solo per scegliere monarchia o repubblica, in realtà si eleggevano anche i membri dell'assemblea costituente, che avrà poi il compito di scrivere la Costituzione che ancora oggi abbiamo. La prima seduta si tenne il 28 giugno e al primo scrutinio Enrico De Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato. La Costituzione entra in vigore poi il 1 gennaio 48, come sappiamo. Da quel giorno Enrico De Nicola diventa il primo presidente della Repubblica. È un passaggio che chiude definitivamente la stagione della guerra e apre quella della democrazia. Pochi mesi dopo, a maggio, viene eletto Luigi Einaudi come primo presidente della Repubblica, eletto con le nuove regole, e sarà il primo a completare il mandato di 7 anni come presidente della Repubblica.

Sono tantissimi gli eventi organizzati per festeggiare gli 80 anni della Repubblica Italiana, non solo a Roma ma in giro per l'Italia, ma cominciamo con Roma. Stasera la Piazza del Quirinale si trasforma e diventa un grande teatro a cielo aperto per i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, una celebrazione istituzionale trasmessa anche in diretta. È un evento che unisce cerimonia, spettacolo e narrazione. Sul palco si alternano le più alte cariche dello Stato e molte figure del mondo della cultura, dell'arte, dello sport e della società civile, chiamate a raccontare ciascuna a modo proprio che cosa significa oggi essere parte della Repubblica. La piazza del palazzo che ospita il Presidente della Repubblica diventa così una scena condivisa dove la storia del 2 giugno del 46 viene riletta attraverso i volti, le storie e i linguaggi contemporanei in un intreccio di musica, testimonianze, letture e immagini. Il 2 giugno, dal punto di vista culturale, si traduce anche in una grande giornata di accesso alla memoria diffusa. Ne avevamo già parlato. Oggi musei e parchi archeologici statali in tutta Italia sono gratuitamente aperti, secondo i consueti orari di visita, offrendo ai cittadini e ai turisti la possibilità di attraversare il patrimonio storico e artistico del paese senza pagare alcun biglietto. Alcuni di questi spazi avranno poi anche delle aperture serali, quindi sono aperti anche la sera. È un modo per dire che la Repubblica non è solo un atto giuridico o una data sul calendario, ma è anche la possibilità concreta di condividere i luoghi della cultura, che sono di tutti, sono statali, di farli diventare parte di una festa civile, di legare la storia istituzionale alla storia delle città, dei paesaggi e delle opere d'arte che compongono il nostro bel paese, per citare Dante.

Ci sono poi tanti eventi che si svilupperanno nei prossimi giorni. A Montecitorio, per esempio, la Camera dei Deputati ha costruito un intero ciclo di iniziative dedicate agli 80 anni dell'Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne. Questi eventi saranno lungo tutto l'anno 2026 e si comincerà proprio a partire da oggi. Il momento culminante è previsto il 25 giugno, perché nell'aula della Camera si terrà una cerimonia solenne con Mattarella presente, seduta speciale per rievocare la prima riunione della Costituente che avvenne proprio il 25 giugno del 46, e a 80 anni di distanza è un grande evento culturale e istituzionale aperto alla cittadinanza e alle scuole. Attorno a questa data del 25 giugno la Camera organizza anche una serie di mostre, conferenze, percorsi di approfondimento, non solo a Roma, anche online, così tutti abbiamo la possibilità di approfondire, e hanno come filo conduttore la nascita della democrazia repubblicana. Una mostra, per esempio, dedicata all'Assemblea Costituente, allestita negli spazi della Camera, racconta attraverso documenti originali, fotografie, filmati e installazioni multimediali il lavoro dei costituenti, le grandi culture politiche che si confrontarono in aula, il ruolo delle donne e il clima in un paese che usciva dalla guerra per reinventarsi e ripartire. Accanto alla mostra anche conferenze aperte al pubblico e trasmesse anche in streaming per mettere in dialogo storici, giuristi, filosofi e testimoni, con un'attenzione particolare al modo in cui la Costituzione continua a parlare al presente. Una parte importante di questo programma è dedicata esplicitamente alle donne e al loro primo voto politico, come dicevamo prima, nel 1946. Tra giugno e l'autunno un focus tematico propone incontri, proiezioni, laboratori che mettono al centro le biografie delle costituenti, le battaglie per i diritti, le trasformazioni sociali che hanno accompagnato la storia repubblicana. È un percorso pensato soprattutto per le scuole e per i giovani, che possono partecipare a progetti di ricerca, concorsi artistici, iniziative di storytelling digitale in cui la memoria delle protagoniste di allora viene riletta con i linguaggi di oggi, per esempio i podcast, i video brevi, fino alle installazioni interattive. La Camera promuove anche dei premi artistici e dei progetti di partecipazione per i giovani nella seconda metà dell'anno, quindi avremo modo di riparlarne. In diverse città italiane, in collaborazione con le scuole, le università e gli istituti culturali, vengono organizzati concorsi di scrittura, di fotografia, di fumetto, di arti visive, tutti dedicati al tema della Costituzione, della cittadinanza, dei diritti e dei doveri. Le opere selezionate andranno poi in una mostra diffusa che sarà in alcuni luoghi ma anche digitale, si potrà vedere online dunque, che si apre a Roma dopo l'estate e che accoglie gli sguardi delle nuove generazioni sulla nostra Repubblica, un grande archivio creativo che affianca alle carte dei costituenti le immagini e le parole di oggi e di chi oggi eredita la storia della nostra Repubblica.

0: Adesso facciamo un piccolo giro del paese per vedere tante iniziative, alcune delle tante in realtà, sono, ce n'è una in ogni città praticamente, quindi ne ho selezionate davvero proprio alcune qua e là, non me ne vogliate per quelle che non vengono citate in questo spazio. Allora, cominciamo con Busto Arsizio, provincia di Varese, alle 21, tradizionale concerto per la festa della Repubblica nel cortile del Palazzo Municipale. Ci sarà l'orchestra di fiati Pro Busto, diretta dal maestro Franco Conetta, l'ingresso è libero e gratuito e se c'è il maltempo ci si sposta nella sala chiusa. A Cuneo, alle 21, al Teatro Toselli, un grande concerto sinfonico gratuito, organizzato dalla Prefettura e dal Comune, sul palco l'orchestra Bartolomeo Bruni, diretta dal maestro Andrea Oddone. Dopo l'esecuzione dell'Inno d'Italia, ovviamente, il programma prosegue con la Sinfonia Pastorale di Beethoven. A Como è stato organizzato un grande programma pubblico diffuso con il culmine la sera del 2 giugno, proprio di oggi, con Sam Italian Live, un concerto celebrativo allo Stadio Sinigaglia. A Torino invece le serate musicali del Conservatorio Verdi, inserite nel programma speciale per la Festa della Repubblica. Gli eventi musicali iniziano sempre all'ora serale, quindi intorno alle 21, e puntano a valorizzare i giovani musicisti e i repertori della tradizione italiana, con esibizioni aperte al pubblico nel centro cittadino. A Genova poi la serata del 2 giugno oggi è caratterizzata da spettacoli e aperture straordinarie, in particolare il Teatro Carlo Felice ospiterà eventi musicali e culturali dedicati alla ricorrenza nazionale, mentre altri palazzi storici saranno visitabili fino a sera. In tutta la Liguria molti palazzi istituzionali e musei saranno aperti in via straordinaria la sera per permettere al pubblico di partecipare alle celebrazioni di questo 80° anniversario della Repubblica. Il programma comprenderà visite guidate, esposizioni storiche, appuntamenti dedicati alla storia del nostro paese. A Cesena la festa della Repubblica sarà accompagnata da 2 giorni di eventi gratuiti, tra cui il grande concerto del Conservatorio Maderna Lettini e spettacoli musicali pubblici. E infine, sempre restando in Romagna, Modigliana, sulle colline di Forlì Cesena, alle 21 in programma una conferenza concerto nel teatro della cittadina che unisce musica e approfondimento storico sul percorso democratico del paese dal secondo dopoguerra a oggi.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è il film In guerra per amore, un film del 2016 di Piff, che è anche protagonista insieme a Miriam Leone. È la storia di Arturo, un giovane palermitano che emigra a New York ed è innamorato di Flora, che ricambia, ma lo zio della ragazza l'ha promessa a Carmelo, figlio di un boss legato a Lucky Luciano. Siamo negli anni 40, L'unico che può opporsi è il padre di Flora, che però vive in Sicilia. Dunque Arturo cosa fa? Decide di raggiungerlo arruolandosi nell'esercito americano, perché sa che ci sarà lo sbarco in Sicilia. Così lo mandano direttamente da quelle parti nel 1943. Una volta in Sicilia finisce in situazioni un po' grottesche, deve recuperare un tenente paracadutato al posto sbagliato, viene catturato da un padre geloso. Intanto gli americani stringono degli accordi con i boss locali, che si preparano così a entrare nella politica. Con l'aiuto di 2 truffatori troverà i genitori di Flora e otterrà il consenso alle nozze, ma la foto che mostra per convincerli di questo provoca un tragico equivoco. Il tenente Catelli, che gli aveva prestato la giacca da ufficiale, viene scambiato per lui e ucciso dai mafiosi. Arturo riesce a tornare in America portando con sé la lettera di denuncia che appunto il tenente Catelli aveva scritto sulle collusioni tra la mafia e i militari, e la consegnerà alla Casa Bianca sperando che qualcuno la legga per fare qualcosa. Intanto Flora fugge dal matrimonio combinato e lo raggiunge a Washington, dove finalmente si possono trovare, ritrovare e sposare. Il film In guerra per amore di Piff inizia questa sera su TV 2000 in prima serata alle 21.15, non perdetelo, ma se ve lo perdete allora c'è la nostra app Play 2000, dove potete recuperare tutti i contenuti di TV 2000 e anche i nostri di Radio In Blu 2000. E così siamo arrivati anche oggi alla fine di In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che però, attenzione, torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Io sono Carlo Magistretti, dunque grazie per l'attenzione, vi aspetto domani. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

presso la fontana lui un giorno la trovò. Vide da lontano il giallo della veste che portava su di

Mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Ho qui un testo di Mario Pagliari, che è già intervenuto anche in altre situazioni, che riflette su quello che ho cercato di dire soprattutto negli ultimi due incontri: credere nell'incredibile. E vi leggo quello che lui scrive. Jean Guiton immagina di conversare con il suo maestro, il filosofo ebreo Bergson, che gli chiede la ragione del suo credere in Cristo. Risponde Guiton: credo perché è incredibile. Se fosse credibile, sarebbe solo un uomo. A mio parere, Guiton aveva presente anche l'essenza della vita, di tutta la vita, in particolare quella umana, dotata di pensiero e di autocoscienza.

stessa è davvero una verità incredibile, che viviamo e sperimentiamo come fosse cosa normale. Lo stesso Heidegger, filosofo che ha speculato sull'ontologia dell'essere, cioè del nostro essere gettati nell'angoscia, costretti a percepire costantemente il rumore di fondo della morte, dice anche: solo un Dio può salvare. Ci soccorre anche il poeta, colui che ha antenne sensibili e che sente oltre la terra e sente vicino il cielo. Vivi incomprensibilmente ti fu dato, esisti come sia, lo chiedo ancora al passato e a quest'ora. Mario Luzzi. Ed essi, Pietro, Giacomo e Giovanni, tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti, lo dice Marco. Capitolo 9, 10. Caro Don Cavede, il problema della risurrezione della carne, al pari della transustanziazione del pane, affascina come cosa grandiosa. Solo un Dio ci può salvare. La fanta religione ci arrovella fin dentro la psiche, ha comunque una bella forza creatrice. Complimenti e buoni saluti. E non c'è niente da rispondere, in fondo è la fotografia di quello che sto cercando di fare. Cioè di far capire che quello che è successo in quegli anni, negli anni decisivi, è davvero una cosa unica nel suo genere, come sono uniche tante cose che capitano nella vita, questo è vero. Tutto è affascinante e meraviglioso, e mi pare che sia, è per questo secondo me che noi continuiamo a riflettere su queste cose, proprio perché sono affascinanti e meravigliose. E credere direi che è una scelta personale. Ho l'impressione che tutti credano dubitando e dubitano credendo. Dipende molte volte anche semplicemente dalla nostra digestione tutto questo. Però sotto sotto mi pare che il Pagliari abbia ragione, e mi pare insomma che non sia tempo perso occuparsi di queste questioni, cercando di vedere i particolari di questi, di avere accanto a noi degli esempi di persone che hanno vissuto delle problematiche che assomigliano alle nostre. Perché anche Paolo, che è quello di cui comincerò a parlare oggi, è difficilissimo da capire perché abbia scelto quello che ha scelto di fare, cosa gli è successo nella vita. Anche la storia di Paolo ha dell'incredibile, ed è proprio questo incredibile che va creduto. E mi fermo qui, altrimenti continuiamo a fare dei giochi di parole che non concludono praticamente nulla. Da quello che ho detto finora avete già capito che intendo, anche per non ripetermi continuamente, intendo indagare su questa persona, Paolo di Tarso, che è responsabile di molte cose che sono diventate parte essenziale della nostra fede cristiana, e in moltissimi casi ha preceduto nel tempo quello che poi noi leggiamo attualmente nei nostri Vangeli. Cioè Paolo sembra che abbia capito alcune fondamentali caratteristiche dell'esperienza della fede cristiana molto prima di quanto noi ricaveremmo leggendo Matteo, Marco, Luca. Ha anticipato molte cose, ed è proprio di queste anticipazioni che io intendo cominciare a parlare. Devo premettere alcune notizie sulla, alcune date praticamente, alcuni elementi cronologici.
Anche questi servono per capire quanto è complicata la ricostruzione dell'esperienza paolina. Paolo viene dalla città di Tarso, che è una città che si trova praticamente nell'angolo tra la Turchia e il Medio Oriente. Lì c'era questa città. Molti studiosi ritengono che Tarso era a quel tempo la città culturalmente più avanzata, che aveva superato perfino la fama di Atene. Anzi, forse Atene ormai era addormentata nel ricordo del suo passato. Tarso era la città conosciuta per la forza e la vitalità della sua cultura, quindi era uno dei centri principali della cultura ellenistica, non necessariamente della cultura ebraica. Era soprattutto un luogo dove si conoscevano e si ragionava sulla filosofia greca. Paolo nasce, sembrerebbe, in questa città. Come facciamo a sapere i dati della sua esistenza? Abbiamo due fonti. Le sue lettere, nelle quali spesso parla di se stesso e magari dice anche qualcosa della sua gioventù, e il libro degli Atti degli Apostoli, perché negli Atti, dopo aver presentato all'inizio Pietro, perché nei primi capitoli degli Atti il protagonista è Pietro, poi ad un certo punto si racconta la conversione di Paolo, che l'autore di Atti spiega in un suo modo. Vi ricordate, tutti si ricordano che ci sono tre narrazioni diverse negli Atti degli Apostoli di quello che sarebbe accaduto quel giorno nel quale Paolo vide una grande luce e cambiò il suo modo di agire, diventando da persecutore difensore dei cristiani. Il racconto è ripetuto tre volte nel libro degli Atti, e la prima volta come la narrazione del fatto, la seconda e la terza volta è Paolo che racconta ad altre persone quello che gli sarebbe accaduto. Quindi ci sono tre narrazioni diverse negli Atti degli Apostoli di quello che sarebbe capitato quel giorno. Può darsi che col passare del tempo dobbiamo esaminare qualche caratteristica tipica delle tre narrazioni, che hanno piccole differenze l'una dall'altra. Probabilmente sono differenze che sono volute dall'autore e che si possono benissimo concordare insieme. Questa triplice narrazione è quello che Luca racconta, sono discorsi che l'autore degli Atti degli Apostoli mette in bocca a Paolo. Allora abbiamo due fonti differenti: i racconti del libro degli Atti che sono scritti da Luca, che ci raccontano che cosa sarebbe successo a Paolo. Ma abbiamo anche notizie in cui Paolo parla di se stesso, che troviamo all'interno delle sue lettere. E purtroppo qui succede che i due testi non vanno d'accordo, o non sempre vanno d'accordo. Ci sono elementi che sono presenti nelle lettere e non sono ricordati negli Atti da parte di Luca. E ci sono anche molti particolari che sono invece sottolineati da Luca, ma di cui Paolo non parla nelle sue lettere. E qualche volta si potrebbe anche trovare qualcosa
che sembra in contrasto, cioè ci sia non semplicemente assenza o presenza di notizie, ma una diversa impostazione delle cose. Allora capite che se uno vuole ricostruire una biografia di Paolo, deve scegliere. Adopera soltanto i testi delle lettere paoline, cioè quelli in cui Paolo parla di se stesso, o adopera anche le narrazioni di Luca? Da dove Luca ha imparato quello che dice di Paolo? Voi ricordate che ci sono negli Atti degli Apostoli alcuni racconti nei quali sembrerebbe che Luca e Paolo fossero insieme. Sono quei famosi racconti dove si usa il pronome noi. Noi, Luca e Paolo insieme. Tra parentesi, sono tutti racconti che riguardano viaggi per mare. C'è una piccola sezione del libro degli Atti in cui sì, Paolo e Luca sarebbero insieme, perché si usa il noi. Anche qui gli studiosi si domandano se è vero che in quelle occasioni Luca e Paolo erano insieme, perché questo risulta dagli Atti, ma Paolo non ricorda mai di essere stato insieme con Luca in qualche occasione precedente. E anche qui ci si domanda se è vero, se non è vero, se è storicamente sicuro oppure no. È una serie continua di interrogativi che a qualcuno possono anche sembrare molto secondari, insomma, lasciate perdere, diteci in sostanza in che cosa consiste e non state a preoccuparvi dei particolari. È una scelta utile e intelligente anche questa. Ecco, questo soltanto per dire come è complicato e difficile vedere come stanno le cose. Io comincerei da un testo che è quello che più di altri sembra presentare quello che Paolo vuole che gli altri sappiano di se stesso, ed è la lettera ai Galati. Quindi comincio da questo testo e vedrete che, cominciando da questo testo, dovrò poi ricorrere a molte altre informazioni. Perché è così importante il testo della lettera ai Galati? Perché non siamo sicurissimi delle date e degli anni, ma siccome la maggioranza delle persone ritiene che probabilmente Paolo sia nato nel 6 d.C., tenendo conto delle varie notizie che su di lui possiamo raccogliere, si riesce a dire che forse il 6 d.C. potrebbe essere l'anno giusto di Paolo. L'anno della sua conversione, ipoteticamente, potrebbe essere il 33. Quindi era molto giovane. E sarebbe poi stato, come leggeremo nella lettera ai Galati, sarebbe andato in Arabia, poi vedremo che cosa si intende per Arabia, nel 34, poi avrebbe passato 3 anni a Damasco, dal 34 al 37, nel 37 sarebbe andato a Gerusalemme per incontrare gli apostoli. Dopodiché c'è un vuoto, non sappiamo bene che cosa sia accaduto tra il 37 e il 45-46. Sono 7-8 anni vuoti di notizie sicure. Negli anni tra il 46 e il 48, dovrebbe essere stato in Galazia,
Anche qui si apre subito una questione topografica, sulla quale però sorvolo perché è complicata e non è indispensabile per capire le cose. La parola Galazia potrebbe indicare diverse regioni differenti dell'attuale Turchia. Ci potrebbe essere una Galazia meridionale che si affaccia sul mare, ci potrebbe essere una Galazia interna che è fatta invece della parte centrale, attorno ad Ankara praticamente, della parte montagnosa interna della Turchia. La denominazione di Galazia è applicabile a diverse zone topografiche della Turchia di allora. C'è una diversità continua di denominazioni. Ci sono almeno una decina di nomi di località della Turchia attuale. Un po' queste cose succedono anche in Italia. In Piemonte c'è il Monferrato, poi c'è il Cuneese, poi c'è la Valle d'Aosta, ecco, c'è il Pinerolo. Ogni regione ha al suo interno, al di là delle attuali province, all'interno magari della stessa provincia, ci sono delle zone che hanno una loro denominazione, come ho citato. Anche la Turchia è piena di queste denominazioni e la popolazione turca era composta da etnie molto diverse le une dalle altre. I Galati, quelli della Galazia, dovevano essere delle persone che venivano dalla Gallia, cioè dalla Francia, dall'attuale Francia, i quali si erano trasferiti nelle loro migrazioni, si erano trasferiti in quella che noi adesso chiamiamo la Turchia e avevano occupato una regione montagnosa al centro della zona. Però il nome poteva essere indicato anche a una zona che si affacciava invece sulla costa del Mediterraneo. C'è una Galazia, una Galazia che è Galazia soltanto di nome, c'è una Galazia che è una Galazia veramente di fatto perché è abitata veramente da popolazioni galate, cioè da popolazioni di personaggi venuti dalla Galazia. Sembrerebbe che Paolo abbia incontrato proprio questi Galati, quelli della parte montuosa centrale. Era una popolazione barbarica, barbarica è una parola che non significa niente, era una popolazione di persone molto forti, fisicamente robuste, che amavano le gare di combattimento, di lotta, persone cioè che valorizzavano la forza fisica dell'uomo. Direi l'opposto di quello che affascinava gli abitanti di Tarso, i quali erano, certamente penso anche a loro, anche tra di loro c'erano persone robuste e persone meno robuste. Direi la valutazione della bellezza fisica del corpo, sia maschile che femminile, è caratteristica di tutto il mondo ellenistico. Tutti vogliono essere forti, belli, affascinanti, sani. In alcuni casi c'è un'esagerazione di questo culto della forza fisica e potrebbe darsi che i Galati avessero appunto questa passione per la lotta, per il pugilato, anche per il sacrificio fisico per ottenere una robustezza, una resistenza della forza. Mentre altre persone, pur avendo il desiderio di curare la sanità del corpo, davano anche molto spazio alla raffinatezza del pensiero, della poesia, del discorso.
Si ha l'impressione che Paolo sia riuscito a convincere, a far diventare cristiani i Galati più materialisti, e i Galati veramente Galati, cioè abbia avuto la fortuna o la grazia di Dio che l'ha aiutato di convertire al cristianesimo

Paolo c'è riuscito. E più è barbara il destinatario, più è, lo dico incredibile, ma certamente sorprendente, il successo di Paolo, quale tra l'altro nella lettera di Galati ricorda che si è ammalato mentre viveva insieme, mentre viveva in quella regione. Si era ammalato e i Galati l'hanno curato, l'hanno rispettato. Questa è la cosa importante, perché queste popolazioni potevano dire: è un uomo finito ormai, guarda come sta male, qui ci lascia la pelle, e lo abbandonano. Invece no, l'hanno curato e hanno continuato a credere che era un uomo che aveva in sé l'aiuto di Dio. Questo deve aver impressionato Paolo, cioè l'hanno curato e lui è guarito, è riconoscente verso i Galati. Ecco, questa storia dei Galati è interessantissima, perché adesso vi leggo il testo e capiremo perché. È affascinante questa storia di quello che è successo in Galazia, e anche il modo con cui Paolo parla ai Galati direi che è emozionante, è affascinante. Anche con altre popolazioni è successo che Paolo trova una comprensione che lo meraviglia, per cui si compiace, ringrazia Dio di aver incontrato questa accoglienza. È successo anche a Tessalonica, è successo in Macedonia, è successo a Corinto. Vediamo come è successo ai Galati, poi incontreremo altre cose. Paolo, leggo la lettera così come suona. Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, al fine di strapparci da questo mondo malvagio, secondo la volontà di Dio e Padre nostro, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Solo la lettera ai Galati comincia in questo modo. Le altre lettere cominciano con saluti e auguri, come tutte le lettere, come si usava in tutte le lettere di allora. La lettera ai Galati invece non ha, direi, non segue lo standard normale dell'inizio delle lettere, in cui l'autore dice: Paolo, Pietro, Timoteo alla chiesa che si trova nel luogo, salute, grazia, pace. No, c'è questa specie di premessa, direi teologica. Per adesso non la commento, ma ci torneremo sopra. E dopo questo inizio, a differenza ancora di altre lettere, non ci sono i complimenti. Spesso Paolo dice: sono contento, mi hanno detto, ho saputo che voi credete, io vi ringrazio, ringrazio il Signore. No, qui si comincia subito con agitando un problema. Mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate ad un altro Vangelo. Ha il coraggio con queste popolazioni, forse proprio perché erano persone rudi, persone che venivano subito al nocciolo del problema, di venire al nocciolo del problema, così in fretta. Mi meraviglio.

che da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo siate passati ad un altro Evangelo. Indoviniamo, e dopo ne troveremo forse conferma, che deve essere arrivato qualcuno, qualche cristiano che veniva, qualche cristiano che voleva imporre un maggiore rispetto delle tradizioni ebraiche. Probabilmente è questo ciò di cui si tratta. Sono arrivati dei predicatori che probabilmente, forse, venivano da Antiochia, che era stato il punto di partenza di questi viaggi missionari di Paolo. Dovevano essere andati in Galazia cercando di convincere i Galati di accettare qualche elemento rituale dell'antico ebraismo, forse la circoncisione, forse norme alimentari, vedremo. Paolo si inquieta e si arrabbia per questo, perché 7-8 anni prima, quando lui era stato in Galazia di persona, si era creata una confidenza, una fraternità tra lui e i Galati. E adesso si meraviglia che abbiano invece, che siano stati così sciocchi da credere a delle persone che sono venute e che stanno imponendo loro qualcosa che non è necessario. E continua dicendo, la parola Vangelo adesso è la parola importante, mi meraviglio così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo siate passati ad un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono soltanto alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi oppure un angelo del cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. E qui c'è una cosa importante. Paolo adopera la parola Vangelo per indicare la sua predicazione. La parola Vangelo ha avuto una quantità di significati differenti. Attualmente è diventato un libro. Il Vangelo indica il libro. Però anche oggi la parola Vangelo non significa soltanto il libro. Significa il riassunto delle cose importanti che il cristiano deve conoscere perché risalgono a Gesù. Tu non credi al Vangelo. Tu non conosci il Vangelo. Vangelo non significa tutta la teologia, non significa tu non conosci il dogma, tu non conosci il catechismo. Il catechismo non è il Vangelo. Anche noi usiamo la parola Vangelo in un senso che cambia a seconda del contesto in cui adoperiamo questa parola. Quando noi diciamo Vangelo oggi, intendiamo dire, questo assomiglia un po' a Paolo, intendiamo dire la sostanza importante, l'elemento chiave delle nostre convinzioni religiose. La parola Vangelo serve per dire questo è sono i punti su cui bisogna insistere, altrimenti non siamo cristiani. È l'essenza del cristianesimo. Ognuno la pensa come vuole. Poi, quando ti spiegano che cosa intendono loro per Vangelo, useranno altre parole. Ma questo termine Vangelo, inteso il nocciolo importante della nostra fede, quello a cui